0: fatto Nil.
1: No, perché i 14 da nessuno ne voglio uno.
2: Sancenna, ne hai fatto una da grazia.
1: Ma per papà Natalino! Oh. E che giornata strada stamattina?
3: Babbo, a cui mangiamo che tardi?
1: Non hai capito? A cui mangiamo che tardi? Quando è che...
3: Quanto è?
1: E che...
3: Poi ci vengo.
1: Dunque... Abbiamo detto 8 per 12.
3: Se fosse per io ci faccio soltanto,
1: E chi lo vuoio?
3: Dunque, 88, 88, facciamo centimetri per bene.
1: Eh sì, signor, 88.
4: Ma che state facendo?
1: Guarda, levati le nante e non toccare.
4: E chi tocca niente?
1: E che la scarpa faceva camminare messa sola.
4: Bravo, bravo, cammina messa sola.
1: Allora, vatti, andiamo a camminare messa sola.
5: Ma no, e mo' vento che è venuto a fare,
1: ti dai!
6: Uè, e mo' sto arrivando?
1: Mo' sto arrivando.
6: Ma che stai facendo?
4: Dobbiamo ristorare il locale.
6: Capita qua?
1: Dobbiamo presto la locale. Qua venire a pesare il posto.
6: E noi?
1: Chi non?
7: Noi!
6: Noi!
1: E voi chi siete? Gli inquilini?
8: È una specie. Siamo sempre qua.
1: E mo' ho detto che le dovete tornare, le dovete dai!
4: Oh, basta! E tu state zitto!
6: Com'è state zitto?
1: Lui parla quando gli va!
6: Sì, l'uomo, parla!
1: No, non va a parlare!

0: adesso la vogliamo finire? Forse io non mi sono spiegato bene. Lavoriamo per Raffaele Capasso.
1: Orus!
2: Orus!
3: Orus!
4: Orus! Orus! E chi è?
5: E che ci vuole a questo?
0: Dicono che il nostro locale sta diventando una sala delle corse.
6: E che noi ce ne dobbiamo andare?
7: Sì, però non sai. Si sono cagati sotto!
5: Hanno capito che qua non ci scherzi.
6: Non sei pazzia.
8: Ma che significa questa sera?
0: Questa è la storia di Saverio. Favore di strada, perché noi siamo sempre in mezzo alla strada.
5: Pure di scugnizzi, pure di speranza e pure di... Stato va a cuore!

0: capizzo me. A noi non ci devono ascoltare. Se già vado una cervella, non sai che la cosa succede.
1: Non sanno di che cosa siamo capaci di fare.
2: Facciamo una lista.
3: Di volta la città.
4: Forse no.
5: Tu forse noi non ci conosci tanto bene.
0: E come non vi conosco? A fa pure.
6: Ae, sai che novità? Questa vita che vita fa? Dovete camminare tutti quanti a testa.
0: Senza parlare. Tanti voi parole ti mi scritto in bacio.
7: Bella idea, non sapere.
8: Allora, a così facciamo. Waiu! Ya, maya!
0: Ma perché ci sta tutta questa gente in vita?
9: Niente, non ne fanno niente.
10: Ma allora che cosa vogliono?
0: E non si sa.
10: Secondo me sotto sotto c'è qualcosa di colpa.
0: È possibile che non vanno niente?
9: Ci guardano, ma vedi?
0: Non possono dire.
10: Veramente sembra gente di qua. Non vedi che faccia terra?
0: Allora perché non parlano? Non ci muore. Tengono la testa rivolta sull'altro.
10: Forse hai ragione, non è gente di qua.
0: Comunque la situazione è sotto controllo.
10: Allora vediamo di più.
11: Ci sono novità? La situazione è tornata alla normalità, non c'è più nessuno.
0: E dove sono andati?
11: Boh, se ne sono andati.
0: E tu?
11: E non si sa.
0: Chi sono? Non si sa. Dove sono andati?
11: E non si sa.
0: Voglio capire tu a chi sei. Andiamo in cinema, che meglio.
10: Vai, Dior.

0: l'ho fatto in... Tu lo faresti?
1: Sì, non so.
0: Sì, sicuro.
1: Come no?
0: Ammazzo. Tu lo sai che ci sono vari modi per ammazzare.
1: Con un colpo solo.
0: Uno poco a volta. Per un motivo. Ma senza motivo. Ricordati che ammazzi sempre un assassino.
1: Ma tu che vuoi?
0: Armato, tu lo sai. Quello che vai consegnare a destra e a sinistra è morto. Tu porti solo la rovina e il dolore.
1: Armà, che è successo?
0: Lo posso. Armà, tu lo sai che non puoi andare avanti così. Devi uscire da questo inferno. Ti ho già trovato un lavoro, quindi non vai. Certamente, non puoi dare stesse soldi. Ma che se ne può? Dai, stiamo a stendere, vieni con me.
1: Ne convinto, non so, andiamo.
2: So, mo sarei contento. Che se succederà che si mette contro la bella capossa.
3: È vero, guarda, c'è scritto un colpo giornale.
4: Madonna mia, povero Aiuna.
5: Se da zero si faceva un po' che patisse, questa cosa non succederà.
6: Forse hai ragione.
0: Io ancora, non so, sono già sbagliato o no. Ma ci dovevo provare, che ci potevo fare? Dovevo venire a ammazzarsi con le mani su. Dovevo stare a guardare. Voi non volete più parlare con me. Ho già sbagliato. Dicete a me.
7: Armando vuole bene a Don Saverio.
2: Vuole Don Saverio d'Armando?
0: Sì, come no? O vuole bene la fattura?
2: Don Saverio si doveva fare i fatti suoi e non sapeva mettere niente.
6: Ma chi è un prevede? Non si fa i fatti suoi.
2: Ma ancora non avete capito che Don Saverio è uno di noi.
6: Non siamo stati capaci di ricevere neanche una parola.
7: E che potevamo dire?
1: Qualunque cosa non è vero.
6: E non dice niente. Avete visto che lei è successo?
1: Povero Armando, non so meritava proprio per...
6: Armando, povero Armando.
2: Abbiamo capito che non si può nemmeno più andare a lavorare.
5: Ma poi, io me ne vado. Se ti vediamo per un po' di tempo, dai una mano a Rosa e pure al figlio.
1: Ma dove va?
5: Tu sei, non ti preoccupare, perché io...
2: Ora, Jenny, che succede?
8: Niente.
2: Ma vattene, va. Te conosco troppo buono, che succede?
8: Non mi piacciono tante cose.
2: Anche a me piacciono tante cose, ma certe foto te ne fa piacere. E ho sempre detto io quello che devo fare, a me dici non merito niente. Ma parli a fare capasso.
5: È uscito pazzo. E penso di essere pazzo di tutto e di tutti. Vedete tutti sottaiesse. Ma io mi sottaiesse perché a me non faccio la gente.
2: Jenny, non ho mai sentito un discorso così.
5: Rosa, mi devo nascondere.
2: Vieni, ti faccio nascondere io.
5: No, Rosa, stane fuori. È meglio per te. Chi è pazzo? Pensa a capo.
2: Ma io ho bisogno di te, non me la sa, solo.

capite, sapè? Quello che siamo odiato è il disordine. Quando cantano è troppo caldo. Qua ultimo momento nel quartiere girava troppa gente. Il popolo voleva vedere chi comanda e io l'ho condannato. Mo sono sicuro che hai capito. Pure tu, sapè, te l'hai passata quando si cantò. A proposito, si vira Jenny, dille che Raffaele Capasso o Russo lo sta ancora aspettando e dince là la compagna sua, a Rosa, che le capisci. Vi piace a fare la musica e cantate, cantate. Voi solo che le potete fare, a musica e basta.

0: modo, commissario.
1: Che possiamo fare? Ogni volta è così. Un altro regolo vengono i conti per il controllo della zona. E la carne vicina. E la cosa bella che non ci sta mai una prova, mai un destino.
0: E sembra la solita metà, ma il solito, non ce lo so, e visto di.
1: Ma non sapete, voi avete dei sospetti. Prove no, certezze sì. E stessi che avete pure voi.
0: Non sapete, incertezze la sua, lo sé. Non sapete, la giustizia non vuole le certezze,
1: vuole le prove. E voi lo sapete.
2: E lo sa pure la quella capace.
0: Allora, se non abbiamo prove, dobbiamo lasciare stare.
1: Io non voglio lasciare stare, commissario.
0: Non sapete, se da signore commissario, vi conviene. Fidatevi, vi conviene se non volete fare una brutta fine.

0: mia commenta.
1: Ciao Maria!
0: Ciao Maria!
2: Ciao, e non Maria.
0: Io devo andare a prendere il figlio di Rosalia.
1: Vai, va! Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Qua ce ne vediamo noi.
2: Vai, va piano.
3: Noi aspettiamo a casa.
1: Mi ha attaccato lo suo figlio.
0: Ci credo, quando l'ho fatto ne avevo 11 anni. Poteva essere una sorella.
3: E invece la mamma.
0: E la sei pure fa la mamma.
1: Ma è una mammona! Vi ricordate quanti siti sociali?
3: Io lo portai perché già era troppo piccolo.
0: Come no? Si faceva per la papà.
3: Sì, certo.
1: La Satana, la Satana! Ha da passare per capo, lo sapevi, non esiste!
0: Forse il tabello era un bel... un madavano brutto!
1: Ah! Ma poi, perché ce l'ho scusa? E mo' passati mortali. Essa solo perché la famiglia non vuole venire.
0: Ma padre Picciarella chi è?
1: Chi lo sa? Rosa, ma parlate di questo.
4: Tutti le Rosa hanno sicuramente fatto. Hanno detto che si sono presentati e uno che non accettava. E uno di questi dice che essere lo zio.
1: Ma quale zio?
4: Noi non siamo dovuti andare a casa. Stamattina. Stamattina la mamma si chiama gente così. Ho capito che non giovedì a proprio. Ma Rosa, che è successo? Chi lo dice a Rosa?
5: Buongiorno!
4: Rosa, non riesco ad andare, non chiamo che adesso non ci sta.
5: Oh, scusami Maria, mi sono scordata di avvisare. Quello stamattina ascoltavolo un po', aveva qualche linea di febbre e l'ho tenuto a casa. Scusami Maria.
4: Ma non è solo questo, dicono che si sono presentati due uomini che lo cercavano. E uno di questi diceva di essere lo zio.
5: Ma quale zio? Mio figlio non mi ha zio.
1: Ma allora ho voluto la figlia.
6: No, ho figlio mio.
1: Sapete, ha capito, due uomini che voleva più figli di Rosa all'asilo e uno di questi c'era il suo zio, ma non era il zio, mamma.
0: Chi era questo lui?
5: E chi lo sa? Lui diceva di essere uno zio. Ma quando mai? Era sta suo zio.
2: E Rosa dov'è?
3: È corsa a casa il figlio per vedere.
2: Tutto a posto, tranquilli, il bambino sta a casa che sta giocando. Ora Rosa, dove stai?

0: lo so, ma chi è? Sarai? Penso io.
1: Sì, la serie è la pelle che posso, Rus. E se lo prendere con Ross, perché ne ha fatto lo sfondo? E se lo prendere con Piatture e Triamo, che schifo.
0: E noi che facciamo, Danzare?
1: Facciamo quello che ci ha detto lui, tipo, noi solo questo sappiamo fare. E questo facciamo.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo

0: prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata

0: ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni

attracco di tantissime imbarcazioni dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

Questo luogo iconico della nostra città, inoltre con un panorama meraviglioso, dopo una serie di interventi di ristrutturazione di messa in sicurezza di questa struttura, che come ricordava lei, che è in svogata su diversi livelli, ci troviamo adesso a piano integratore, bambinamente riaperto a metà dicembre dello scorso anno. Questo è il nostro museo antiquario, e da lì è stato riconosciuto appunto il museo archeologico. È una testimonianza di come la nostra città sia stata vissuta dai tempi più remoti delle prime civiltà, e poi è stata sempre vissuta dai greci, dai romani. Insomma, veramente una testimonianza della storicità della civiltà che si sono succedute nel nostro bellissimo territorio, e come appunto il nostro territorio veniva già apprezzato dai tempi antichi.

che se parlo della cultura, della storia, dell'archeologia, da parte dell'amministrazione è stata posta la massima attenzione, così poco posso appigliarsi, ricordiamo che alcuni della nostra città ha tanti riconoscimenti a livello della cultura, perché noi siamo pienamente convinti che investire in tutto significa investire nello sviluppo sociale ed economico di una collettività. Non ci fermeremo su questo, andiamo avanti. Fortunatamente, noi diciamo che siamo riusciti a realizzare questo bellissimo polo culturale e non ci andremo avanti se riusciremo. Guarda, siamo per attendere i lavori di finale, di manutenzione e di ispirazione del nostro castello Maggiorino Aragonese, dove lì anche lì verranno creati nuovi spazi dove poter destinare esclusivamente alla cultura e alla teologia.

Uno dei nostri patrimoni più importanti è proprio il mare. È per noi è una risorsa primaria che contraddistingue la nostra città ed è il nostro tratto distintivo. Quindi

Era il minimo destinare una location che parlasse del mare, che potesse dare la possibilità ai giovani e meno giovani di poter coltivare le politiche del mare, le buone pratiche del nostro territorio. È stato per noi un obiettivo, una mission, valorizzare questa risorsa e mettere insieme diversi ambienti che permettono oggi alle scuole, alle istituzioni, alle associazioni di poter vivere gli spazi comunali, parlare del mare, di parlare delle buone pratiche che si possono mettere in campo. La struttura si divide in diversi ambienti, ci sta la stanza dei fari dove racconta la storia del nostro faro e racconta la necessità e l'importanza dei fari che riguardano non solo la storia d'Agropoli ma tutto il mondo. Infatti ci sta anche una relazione fotografica dei fari un poco più importanti e prestigiosi del mondo e poi uno zoom sui fari campani. Successivamente abbiamo un'altra stanza dedicata al carteggio nautico, perché ci siamo resi conto che l'altura del carteggio, le scuole nautiche e l'Istituto Nautico Vivo De Vivo avevano necessità di ambienti e spazi idonei per poter far sì che i giovani potessero sviluppare le loro competenze nautiche e la loro lettura del carteggio, e quindi abbiamo necessitato un'aula solo per quello, una sala convegni di 70 posti e anche una sala formazione e una sala 3D con un video bellissimo dove racconta la fauna e la flora del nostro Parco Nazionale del Cilento.

il nostro impegno mira soprattutto alla sostenibilità e alla preparazione delle nostre spiagge. Quindi pulizie e politiche ambientali che garantiscono la fruibilità e la corretta fruibilità dei nostri arenili. La nostra Riva Vision, e adesso stiamo anche programmando degli interventi importanti di difesa dell'erosione costiera, perché purtroppo tutti i territori a seguito delle ultime mareggiate stanno soffrendo fortemente. Mi preme sottolineare e dare anche la mia solidarietà soprattutto alla Sicilia e alla Calabria, però noi non siamo da meno, eppure noi purtroppo a causa di queste forti mareggiate stiamo riflettendo su nuovi approcci e su nuove metodologie per garantire sostenibilità e per garantire la protezione della nostra spiaggia. Queste sono le politiche a cui miriamo e poi grazie a queste strutture di cui già abbiamo, ci siamo già dotati, cerchiamo di fare grandi attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento partendo dai più giovani e coinvolgendo tutte le associazioni e tutti i cittadini della comunità.

ho l'onore e il privilegio da circa 20 anni di avere la delega alla cultura e alla pubblica istruzione della città di Agropoli, e del libro e della lettura ne abbiamo fatto un vessillo, in quanto abbiamo cercato sempre di promuovere le attività letterarie che sono veramente molteplici. Agropoli si distingue per una rassegna che quest'anno taglia il nastro della 19ª edizione, che è il settembre culturale, che fa sì che possano convergere nella

nostro comune, importanti personalità del mondo della cultura, scrittori, giornalisti di fama nazionale, accanto a giovani autori del territorio, molto spesso al loro libro d'esordio. E ovviamente non poteva non mancare una biblioteca civica che

Questo palazzo è di proprietà dell'amministrazione comunale dagli anni 50, ha avuto varie destinazioni d'uso, è stata sede anche delle scuole, è stata sede della pretura, poi dopo qualche anno di chiusura, nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia con la prima amministrazione Alfieri, fu riaperto con la sezione museale, con le sale espositive al primo piano e la sala conferenze. Invece questo piano, che oggi ospita la biblioteca, insistevano degli uffici del comune. Poi, a seguito del Covid, il palazzo è stato chiuso per qualche anno, adesso riaperto sullo scorcio del finire del 2015, e lo vediamo così come oggi, un luogo vivo. È sempre una profonda emozione quando vengo qui, e vengo spessissimo, vedere tanti giovani che studiano e che trovano qui in queste sale un momento di calma, di tranquillità, cosa che molto spesso nell'ambito familiare non è possibile, e vogliamo che debba sempre più vivere, tant'è vero che abbiamo già sottoscritto, ad esempio, per quanto riguarda la sezione mare, un protocollo d'intesa anche con le scuole, con l'Istituto Nautico, e proprio stamattina c'è una scolaresca che sta studiando di fronte a una cartolina straordinaria un panorama mozzafiato, forse sicuramente il più bello della nostra città. La famiglia Cirota, quando a fine 800 costruì questo palazzo, fece costruire questo palazzo quale residenza estiva, ci aveva visto bene, e quindi noi siamo felici di poter preservare questo splendido palazzo e far sì che possa vivere sempre di più.

0: termine della visita qui ad Agropoli possiamo dire intanto, Andrea, che il Palazzo Civico delle Arti si è rivelata davvero una scoperta. E poi siamo qui, insomma, in uno dei luoghi più belli sicuramente di Agropoli, per ricordare a tutti coloro che ci seguono quante ricchezze, quante bellezze ci sono in questa città.
1: Assolutamente, Agropoli appunto è un gioiello che già conoscevamo, insomma io già conoscevo per esserci venuto varie volte, però il Palazzo delle Arti è stata una scoperta incredibile, perché è un luogo in cui ci sono delle cose veramente interessanti. Abbiamo visto il museo archeologico ricco di anfore e di reperti, il museo del mare che è una risorsa importante per questa terra di mare, di marinai e di sbarchi, e appunto anche la biblioteca tenuta bene, e i ragazzi appunto che stavano dentro, che studiavano, mi hanno detto che è un luogo fantastico in cui si può studiare, possono studiare i bambini piccoli fino agli adulti, insomma.
0: Un tesoro dunque nel tesoro, rappresentato da questa grande, bella ed importante città del Cilento che è Agropoli.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Thank you.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La nostra copertina è dedicata alla cronaca. È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di origini nigeriane, residente a Polla, trasportato d'urgenza al Santo Bono di Napoli dopo aver ingerito del solvente. Vediamo i dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un elisoccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio Medici di Polla, al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori, anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo. La famiglia abita a Polla da diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca, ancora controlli antidroga nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno intensificato le verifiche soprattutto nella zona nord e a Polla dopo il recente arresto di un 48enne per detenzione ai fini di spaccio. Vediamo.
1: Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo. Dopo l'arresto alcuni giorni fa di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune vetture da parte dei militari della Liquida Radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Punzolo. Sono stati quindi segnalati per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti, sempre florido nel Vallo di Diano.
0: È originario di Eboli, Dario Viscido, 50 anni, morto in un drammatico incidente sulla 16 Napoli-Canosa. Il furgoncino sul quale viaggiava è rimasto schiacciato nell'impatto con un tir. Vediamo.
1: Tragedia, ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un 50enne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Monte Miletto, del tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente 3 mezzi pesanti. Purtroppo per il 50enne ebolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e operatore della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente si è registrato tra due motociclette a Salerno. Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio uno dei centauri, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.
0: A Salerno ancora controlli da parte della polizia municipale contro l'abbandono dei rifiuti. È stato nuovamente sorpreso l'uomo già immortalato mentre abbandonava un frigorifero in strada. Questa volta ha lasciato un asse da stiro.
3: Prima un frigorifero e poi un asse da stiro. È

0: stato nuovamente sorpreso dal NOS della Polizia Municipale di Salerno, l'uomo già immortalato la scorsa settimana mentre abbandonava un elettrodomestico in un vicolo del centro storico. L'episodio è stato raccontato dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco con Salerno Pulita, hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate due moto con marmitte modificate e prive di assicurazione. E poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la Polizia Municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche Piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla prefettura.
1: Ed ora ci fermiamo nuovamente per la pubblicità, tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana, identificate 126 persone, controllati 67 veicoli, con particolare attenzione anche alle aree colpite dalla tromba d'aria. Vediamo.
1: Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera, del distaccamento di Policoro, insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno, hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.
0: A Moio della Civitella, cittadini e comunità chiamati a sostenere il patrimonio archeologico. Il comune ha lanciato il progetto Adotta un reperto dell'antiquarium di Moio di Civitella. Vediamo di più nel prossimo servizio.
2: La storia della Civitella torna ad essere una storia di comunità. A Moio della Civitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato. Quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pellare misero a disposizione il proprio aiuto e alcuni di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi quella partecipazione può rinnovarsi con una donazione a partire da 50 euro. Sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a

0: diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire, il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.
1: Padula si prepara al grande evento delle mongolfiere, ma sulla locandina utilizzata per promuoverlo appare l'immagine di Calitri. Pasquale Sorrentino.
2: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.
1: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Si chiude questo primo weekend di settembre l'esodo estivo, atteso il grande rientro dalle località di vacanza, con traffico intenso anche sulla A2 del Mediterraneo. Vediamo.
1: Si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la A2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto infatti per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre bollino rosso. La A2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra le località turistiche del Mezzogiorno e le città del centro-nord. Per affrontare l'ultimo fine settimana dell'esodo, l'ANAS ha potenziato il personale impegnato sulla rete e ha ridotto anche la presenza dei cantieri. Sarà inoltre in vigore per tutta la giornata di domenica dalle ore 7 alle 22 il divieto di transito per i veicoli pesanti. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento del traffico, oltre alla A2 del Mediterraneo, anche le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore, ma anche le 45, la statale 1 Aurelia, la 148 Pontina e le principali arterie di Sicilia, Sardegna e Nord d'Italia.
0: E una conta dei danni, quella che prosegue a Policoro. Dopo la violenta tromba d'aria che ha colpito la costa ionica, non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti e la prima stima parla di milioni di euro. Federica Pistone.
1: Dal disastro alla lenta ripartenza, Policoro ad alcune ore dalla violentissima tromba d'aria che ha colpito il territorio con raffiche di vento fino a 100 km orari, si prova a tornare gradualmente alla normalità. Molti lidi purtroppo sono danneggiati, ma sono tornati già operativi per quest'ultimo scorcio di stagione estiva. Turismo e agricoltura sono i comparti maggiormente colpiti. Per il settore balneare ricettivo, l'assessore regionale alle attività produttive Franco Paro ha assicurato interventi rapidi e annunciato un confronto con le associazioni di categoria necessario per calibrare al meglio le misure da mettere in campo. Prima però servirà una ricognizione completa e dettagliata dei danni. Sul fronte agricolo invece una prima misura è già operativa: è stata prevista la sospensione delle quote del canone irriguo per le aziende maggiormente danneggiate. Proprio nelle campagne del Metapontino, già duramente segnate dalle alluvioni della scorsa primavera, si è recato l'assessore regionale alla agricoltura Carmine Ceccala, impegnato in un sopralluogo nelle contrade più colpite. Colture devastate, strutture danneggiate, nuove perdite per un comparto che torna a fare i conti con gli effetti sempre più pesanti dei cambiamenti climatici. A Policoro è arrivato anche il governatore lucano Vito Bardi insieme agli assessori Cupparo, Ceccala, Latronico e Pepe per fare il punto sull'emergenza e avviare l'iter per la richiesta dello stato di emergenza e di calamità naturale da sottoporre al governo.
0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.

0: Regioni centro-meridionali, anzi nel corso di questo fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, come possiamo apprezzare da questa mappa in quota, raggiungerà il culmine, dunque il caldo aumenterà proprio in questo fine settimana con temperature molto elevate nella giornata di domenica e anche successivamente, nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto lunedì, avremo temperature molto elevate, non saranno picchi nell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati, oltre i 33-34 gradi Celsius e nelle aree interne anche i 35-36 gradi si raggiungeranno, ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino con un leggero moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre sull'intero territorio regionale, condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree vallive, valori prossimi anche a 37 se non 38 gradi Celsius, saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord-europea dalla Scandinavia si porterà sull'Europa centrale e da qui convoglierà correnti da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest e da sud-ovest dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole, avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est, facendo diminuire i geopotenziali in quota, dunque il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente probabilmente la nostra penisola anche sulla nostra regione. Dunque nelle giornate successive, a partire da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi, ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione, il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatologica di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua ad interessare il bacino del Mediterraneo, dove sta determinando ancora un'onda di calore, soprattutto sulle nostre

0: La ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consumatore

0: La vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience e quindi, che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: aspetta, adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il fantasma della maglia.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa su Matrice che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua c'è Diego Bardi.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Arteri.
3: E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
4: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui. Davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Vrà, il formaggio di Vrà e tante altre buone cose annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei diciamo di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi?
4: Eh?
3: I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco, non credo.
5: Come il percorso?
6: Ottimo, un po' di fango ma bellissimo. Ci siamo divertiti.
7: Bello, bello, divertentissimo. Bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Berno Minore, provincia ligurese. Questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa. Tra l'altro, così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare. Sì, l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: No, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente via. Per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Cappella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Sieta alla Sieta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un abitué all'interno della setta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo, e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike. Giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Sieta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo, proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
8: Partiti con la Sieta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana la decima, tanto da ingoi d'ossero, sono una vincrisa, l'altro so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico che tu dalla seta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale, dai. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma sono i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tu ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina, sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, l'associazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la randonnée della Arcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Devi parlare in inglese, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, via! Alle Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
0: Prima volta qui?
2: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
2: Prima volta la Graven, sì.
0: Considerazioni per particolare?
2: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
2: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai in strada di solito?
2: Sì, in solito strada.
0: Gravel?
2: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
2: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
2: Abbastanza.
0: Va bene, sai poco rubo tante belle cose, che bello, ti piace?
2: Sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. Dai, in bocca al lupo, divertiti, bene.
2: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
7: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica, spiegaci. Segui lui.
7: Ecco, guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliato, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. Divinati di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci pinzoni.
7: Va bene, grazie.
0: Quando hai fatto l'anno scorso?
8: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
8: Per forza. No, qua per divertirmi.
0: Palle!
7: Sono due.
2: E dove sapevo che...
0: Ti diverti! Dai, salutate con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! Eccolo qua, ciao, ciao!

appena passate il numero 8187, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grab che sarà molto duro.

0: Prossimo chiami Jacopo.
1: Di dove sei Jacopo?
0: Pistoli.
1: Dai, Pistoli. Pistoli, Toscana. È bella, bellissima la Toscana. Pronta qua?
0: Pronta, sì.
1: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando arrivata la location e tutto?
0: Poi, benissimo, andiamo a vedere

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso, come sempre. Giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, però oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Tonesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E la sull'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. È andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Seta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo, mi fermo qua. Tu entri nella storia?
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica ovviamente se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e a me stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Seta Legend è sempre la Seta Legend, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, Norbrun ne avevo leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo di di più, però sono contento, dai, qualche lo sputta lì.
2: Assolutamente, grazie.
6: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
2: Diciamo che la lotta bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025 Carlotta Morello! Vincitolari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga scesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto

0: compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
2: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
3: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialize che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Sietta Legend!

0: si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora,
0: ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare sfidare 7:30.
5: Va benissimo, va bene.
0: Cioè, vedete che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Tra conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti.
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
8: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
9: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
8: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
9: Complimenti a chi viene qua.
8: Grazie.
10: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Pole for Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Pole for Cycling.

0: durante il percorso se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
1: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo segnate bene.
1: Ottimo. Complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, te, e la vino e qui e l'acqua.

0: essere il secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non lo faccio. Ne volevo poco, se me ne
2: vuoi. Boh. Finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo.
3: Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
2: Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre Doc, ristorante.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
8: Ristoro?
9: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
8: grazie,
9: ottimo.
8: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
8: Fotoricordo?
2: Fotoricordo, dai. Vieni.
8: Cioè no, dico, è un
2: come
8: momento.
2: Ricordo.
8: Sì, no.
2: Ricordiamoci di lui.
8: Tra un po' non c'è più. Avete mangiato?
9: Sì, mangiato benissimo. Benissimo. Posto adesso.
8: Quello che c'è rimasto.
9: La manetta fino a
8: Varese. Certa gente.
2: Ma tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
9: E vino?
11: Ecco, pasta e fagioli ci vuole.
8: Salute.
11: Due bicchieri di vino con pasta e fagioli ci vuole.

0: No. Ottimo, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
1: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
2: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
3: Come sta andando?
4: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
3: Quanta pasta fa giù?
4: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
3: Grazie.
5: Ottimo, ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
6: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa, un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare. E ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village che si trova a Varese e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo. E mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, è partito.
1: Un saluto dalla Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione, tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria, che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, sono stato un anno in malattia e

In quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la biblioteca del calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crociere, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa, e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano, e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata. Abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato. E poi, diciamo, avevamo un locale di 30 metri quadrati più piccolo. Poi il Parco Nazionale del Cilento, che io ringrazio pubblicamente, ci ha messo a disposizione questa struttura a Villa Materazzi, che noi abbiamo trasformato in biblioteca e museo del calcio, dove sono venute tante persone importanti a visitarla, sportivi. L'ultimo che è stato qua è stato Federico Buffa, Gianluca Di Marzio. Quindi è meta di tante persone che vengono a divertirsi qua, perché noi abbiamo creato il museo non come i musei importanti del Barcellona, del Bayern di Monaco. Abbiamo creato un museo che chi viene qua tocca con mano il cimelio che gli piace. Ci vengono bambini, facciamo anche indossare la maglia, perché il loro beniamino, il loro campione, lo facciamo stare a contatto con lui. E poi qualche volta chiamiamo anche qualche calciatore, che lo facciamo parlare con i bambini che vengono a visitare il museo.

partiamo dal 1958, perché nell'angolo alle vostre spalle c'è la storia di Vincent Favola, che era di Castellabate e vinse il campionato del mondo con il Brasile del 58 in Svezia e lanciò Pelé. Quindi noi abbiamo la storia a Castellabate dal 58, poi veniva spesso a Castellabate, viveva con i compaesani, portava maglie del Brasile, e quindi partiamo da questa storia per arrivare ai giorni nostri, al calcio di oggi.

questo è il nostro fiore all'occhiello, il passaporto ematico, intitolato ad Andrea Fortunato, Pier Mario Morosini, Flavio Falsetti, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano, che era un calciatore locale che pure purtroppo ci lasciò giovane, che morì dopo una partita di vecchie glorie. Il passaporto ematico, il nostro fiore all'occhiello, abbiamo aperto uno studio medico a maggio lo scorso anno, lo ha istituito la fondazione, poi fra poco apriremo un altro studio a Salerno, perché noi collaboriamo con Neuromed di Pozzilli, collaboriamo con altri centri, anche perché per noi la prevenzione è sacra. Tutti i bambini dai 6 anni devono effettuare i prelievi del sangue e le visite cardiologiche fatti in studi medici.

Il museo è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, è sempre aperto. Poi su prenotazione per i gruppi e per quelli che vengono nel Cilento, apriamo su prenotazione. Però ogni giorno dalle 9 alle 13 è sempre aperto.

sono degli oggetti di fondamentale importanza, di grande importanza. Qua possiamo vedere l'impermeabile di Nere Rocco, è il grande allenatore del Milan degli anni 60. Questo è proprio l'impermeabile originale, con giustamente c'è anche il cappello. Nere Rocco è entrato proprio nel DNA del Milan. Il Milan è la squadra italiana più titolata a livello internazionale, è la prima Coppa dei Campioni, è la prima squadra italiana a fregiarsi del titolo del campione d'Europa nel 1963. Infatti allora ha spodestato il Benfica, che aveva vinto due Coppa dei Campioni consecutive, e in finale quel famoso Milan con la doppietta di Altafine ha superato il Benfica. Infatti i gol furono prima di Eusebio, la famosa pantera nera così soprannominata del Benfica, ala del Portogallo, del famoso Portogallo di allora, degli anni 60, e poi ci fu la doppietta di Altafine. E Nereo Rocco fu il primo allenatore del Milan a sollevare la Coppa dei Campioni, attuale champion. Vabbè, questa qua è un'altra maglia di Magnan, il portiere attuale francese, della nazionale francese del Milan, con lo sponsor degli Emiratis. Questo è Magnan, che ha vinto uno scudetto negli ultimi anni col Milan, con l'associazione Calcio Milan, lo scudetto del 2022. Quest'altra è la maglia di Valentino Mazzola, la famosa ala del Torino, grandissimo giocatore. Purtroppo la formazione del grande Torino negli anni 50 andò a Barcellona per un amichevole, e cosa accadde? C'è un incidente aereo e purtroppo perirono, anche se poi la giovanile ha vinto lo scudetto, uno degli scudetti storici del grande Torino, il quinto scudetto praticamente del grande Torino. È quella di Stanley Matthews. Stanley Matthews era considerato un baronetto del calcio inglese, un baronetto, e ha vinto addirittura un trofeo con l'Ipswich Town, l'unico trofeo che ha portato l'Ipswich Town, ed è stato anche pallone d'oro ai suoi tempi, e fu il primo calciatore inglese che la regina l'ha fregiato del titolo di baronetto.

0: Pietro Mennei era un nostro carissimo amico che 15-20 anni fa lui ci venne a trovare, è stato sempre vicino alla nostra fondazione e in onore della sua storia noi abbiamo dedicato un premio, il secondo premio letterario a Pietro Mennea. Quest'anno l'abbiamo svolto a novembre e quindi noi ci teniamo moltissimo a questo premio perché portiamo tantissime persone da tutta Italia per fare questo premio. E noi ci teniamo moltissimo perché questa maglietta ci è stata regalata insieme alla medaglia dal CONI, che era una delle sue medaglie che ha vinto in tutto il mondo. Quindi cerchiamo sempre di portare avanti il nome di Pietro Mennea con questo premio.
1: Tante emozioni si vivono varcando la soglia del Museo del Calcio di Santa Maria di Castellammare. Andrea, emozioni insomma che possono vivere davvero tutti entrando qui, bambini e adulti, e noi insomma ne siamo la testimonianza.
2: Sì, assolutamente. Intanto è un museo intitolato ad Andrea Fortunato, che insomma è quindi anche un museo dedicato a chi viene da questo territorio, no? Ci sono anche le foto del povero Agostino di Bartolomei, quindi è un'emozione incredibile ogni volta che tu incroci lo sguardo di qualche calciatore oppure vedi appunto dei cimeli come appunto l'impermeabile di Nereo Rocco o la foto di Maradona o le tantissime maglie conservate che sono appunto la testimonianza di uno sport come il calcio che è anche aggregazione. Quindi questo museo credo che sia un museo importante e anche insolito rispetto ai tanti musei che abbiamo visto e che abbiamo raccontato sul territorio, quindi credo che meriti un'attenzione forte proprio perché insomma è un museo che parte dal localismo ma è un museo universale e internazionale perché guarda al mondo.
1: E noi, come di consueto, ma davvero con grande convinzione, vi invitiamo a visitarlo a Santa Maria di Castellammare.

Eccomi qua, io sono Michele Specchiale, in arte conosciuto con il nome di DJ Mick Bionic. Io mi sono avvicinato nella musica già da quando avevo 12 anni. Ho iniziato già a studiare la musica, iniziando a studiare in una banda musicale del paese. Io comunque sono un siciliano e all'epoca ho studiato con il mio maestro nella banda musicale del paese. Ho iniziato a fare solfeggio e mi sono avvicinato nell'ambito della musica. Poi, raggiungendo un'età più grande, tra i 18 e i 20 anni, mi sono avvicinato nell'ambito della musica un po' elettronica, tutto ciò che magari musica elettronica, strumenti musicali elettronici, quindi ho abbandonato un po' gli strumenti a fiato. All'epoca suonavo il clarinetto in si bemolle e poi mi sono avvicinato a suonare la tromba in si bemolle. Questo è accaduto perché poi dopo 18 anni ho avuto un incidente e quindi, non potendo più suonare il clarinetto in si bemolle, mi sono dedicato allo strumento della tromba in si bemolle.

0: Che emozioni hai provato essere all'Arena di Verona e portare la tua musica avanti il pubblico delle Paralimpiadi?
1: Allora, io sin da piccolo ho amato la musica in ogni sua forma e in cui mi ha portato tantissimi risultati, sia nell'ambito della musica elettronica, sia anche con qualche apparizione un po' qua e là. Quando ho perso il braccio mi sono un attimino fermato perché non potevo più suonare in console con due mani, quindi c'è stato un momento di pausa. Ma poi ho capito che comunque bisognava inseguire le proprie passioni e da lì ho iniziato a utilizzare una protesi banale che mi era stata data dal centro protesi Inail Vigors di Budrio per poter, come dire, svolgere le mie passioni, iniziare a poter suonare con due mani in console. Nasce tutto da quando ho pubblicato un video su YouTube dove c'è stato proprio un boom di curiosità, un boom di chiacchierare, di parlare questo DJ che suona con una mano bionica in console. E da lì tutto è iniziato con questo video, dove sono alla voce di tutti, dove mi conoscono un po' tutti nell'ambito della musica e quindi non mi sono mai più fermato. Quindi poi anche il centro Inail mi ha fornito di protesi di ultima generazione che mi poteva far suonare con più facilità e avvicinarmi con disinvoltura alla passione mia che è il DJ. E tanti video pubblicati anche su Instagram.

su TikTok, dove raggiungo un bel po' di follower. Questo magari è stato il modo come il Comitato Olimpico mi ha scovato, oppure penso sicuramente che il nome Bionico, che magari si cerca su Google, una semplice ricerca di persone bioniche, sono lì in pole position dove compaio, e quindi questo è stato il modo che loro mi hanno comunque trovato, mi hanno trovato il Comitato Olimpionico, e da lì è stata una chiamata telefonica, perché mi volevano, e nel poter essere uno degli ospiti principali all'Arena di Verona, e mi hanno chiesto anche dei compiti, perché il brano che comunque si sente all'Arena di Verona è un brano di mia produzione, questo è un po' il mio mondo dove io la sera mi rifugio, ed è stato il mio brano piaciuto, non è stato modificato assolutamente neanche di una virgola, e in questo modo mi hanno conosciuto. Io sono onorato di essere stato lì assieme comunque agli atleti, tanto di cappello agli atleti sportivi, e mi sento anche in un certo modo anche un pezzettino di loro. Io non faccio sport, ma inseguo un'altra passione, che è quella della musica, come chi magari ama la scrittura, chi ama qualsiasi forma di arte, cultura, sport, e quindi bisogna comunque inseguire le proprie passioni e crederci fino in fondo. Non bisogna mollare, magari al primo impedimento, alla prima volta che comunque non si riesce ad ottenere un certo livello, ma magari provare e riprovare affinché comunque si ottengano dei risultati. I'm free from you like I always planned. Turn it loud, let the bass erase. Dopo l'incidente c'è stato un momento di pausa, ma in qualsiasi cosa che uno ama fare, qualsiasi cosa che sia, e ti fa pensare che comunque è un impedimento anche di non avere un braccio, non deve essere un modo per farti interrompere i tuoi sogni. Sono dei sogni che devono essere coltivati, e sono dei sogni che devono essere inseguiti con la forza, la caparbietà e la grinta. Io ringrazio il centro protesi INAIL di Budrio, che mi ha costruito una mano, un braccio ad hoc. Devo ringraziare anche la mia sede, Regione Campania INAIL, in questo caso Battipaglia, che mi sostiene, che crede in me, e fra non molto mi daranno un altro braccio bionico di ultima generazione, e con un'evoluzione un po' come le macchine, che mano a mano che passa il tempo la tecnologia va avanti, e quindi avere uno strumento migliore che ti può facilitare la vita e avere l'autonomia. Ringrazio la mia sede INAIL di Battipaglia, che crede in me, che mi sostiene. Ringrazio il centro INAIL, che si impegna anche nei minimi dettagli, anche con i colori, con un po' il modo come viene rivestito, perché io sono un tipo un po' molto pignolo, quindi i particolari, i colori nel mostrare e non nel nascondere. Magari ho una mano tutta nera fornitomi dalla Hotbox, questa è una bionica in cui potrebbe essere anche rivestita con un guanto in pelle color carne, ma io preferisco comunque tenerla sempre in mostra, e quindi non ho nessun problema nel mostrarmi così come sono. Mi mostro in questo modo perché la gente magari vede in me una figura che è riuscita, una figura che comunque cerca di fare anche tra virgolette un po' il pagliaccio sui social. Chi mi conosce, mi segue sui social, sa che io la disabilità la considero come un qualcosa a cui giocarci su, come uno stimolo di gioco, uno stimolo per prendere la disabilità, detta un po' così, e giocarci su. Non ho nessun problema nel mostrarmi, in questo modo magari cerco di far capire alle persone che hanno
difficoltà nell'ingranare quel

quel modo di capire che perdere un braccio, perdere una gamba non è la fine del mondo, quindi cerco di essere di esempio per tutti coloro che magari non sanno ingranare il modo come si deve affrontare la vita anche sotto forma con la disabilità. Io cerco di essere presenti a tutti coloro che mi scrivono, cerco di essere presenti a tutti coloro che mi chiedono come ho fatto questo, come non ho fatto quello, anche il semplice modo di allacciarsi un po' le scarpe, ne ho aiutate tanti ragazzi che anche con una sola mano riesco a allacciarmi le scarpe senza nessun problema, non per questo sono in possesso di un Guinness World Record,

0: Non per questo noi siamo comunque una famiglia bionica. Chi mi conosce sa che anche mia moglie è senza entrambe le gambe, che ha perso le gambe in un incidente su un marciapiedi. E quindi io o lei non ci siamo mai arresi, cerchiamo di essere anche lei un po' d'esempio in questo modo nel poter dimostrare che anche senza gambe, oggi come oggi, si può comunque arrivare e riuscire a camminare in modo tranquillo e per bene.
1: E la tua protesi oggi è parte della tua arte. Quando è cambiato il tuo modo di fare musica? Sì, è cambiato.
0: Sicuramente la protesi è indispensabile e importante affinché possa sentirmi in two hand on console, su two hand on decks. Due mani sui piatti, due mani in console, mi permette comunque di giostrare i passaggi, il modo come io suono, si è visto anche nel video che ha girato tutto il mondo all'Arena di Verona. E quindi una protesi comunque ti aiuta a fare le cose comunque che sembrano banali, ma che avere un aiuto, un modo anche di essere aiutato con l'utilizzo di una mano bionica Ottobock, con un braccio dell'INAIL, il centro protesi INAIL, mi facilita molto il mio lavoro, in questo caso come artista sui piatti.
1: E se ripensi a un momento difficile della tua vita e guardi dove sei arrivato oggi, cosa diresti al Michele di allora?
0: Il pensare di essere arrivato a questi livelli, di essere magari, non mi piace dire che sono un personaggio famoso, un personaggio pubblico, questo non mi piace. Io sono una persona magari conosciuta, una persona conosciuta anche molto bene nell'ambito della musica, sì, in cui mi considero una persona che sia conosciuta nell'ambito della musica, parlo anche ai miei colleghi che suonano, questo mi fa tantissimo piacere, mi fa tanto onore. Non avrei sicuramente pensato di raggiungere questi livelli 20-25 anni fa. Questo non era neanche nei miei pensieri poter pensare, guarda, io un giorno metterò il piede sull'Arena di Verona o magari poter suonare a Castel Porziano dal nostro presidente Mattarella, oppure in avvenimenti che adesso non vado a citare nomi, però parlo di Fashion Week, parlo di festival importanti di culture, non, sicuramente non avrei mai e poi mai pensato a questi livelli. Vorrei dire a tutte le persone che affrontano questo momento dove avranno sicuramente subito un incidente di qualsiasi genere, quello di non arrendersi, non abbattersi, ma inseguire comunque le proprie passioni, anche di inseguire gli obiettivi quotidiani. Mi riferisco anche alle persone in cui non perdono una mano, una gamba, ma magari problematiche in cui sembra che sia la fine del mondo. Per le persone magari normaloidi, così li chiamo io, che hanno un momento così di paure, un momento magari di sconforto, magari di guardare.

Starsi un po' sempre dietro nel trovare le giuste risposte a chi magari sta più male, e quindi trovare un po', anche in questo caso attraverso me, la forza di come sia possibile che io magari realizzo le cose, raggiungo le cose, magari ad un piccolo intoppo di vita tutto sembra che cade il mondo addosso. Quindi avere la forza di pensare che c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi, e con la volontà si possono raggiungere gli obiettivi. E parlo anche a tutti quelli che subiscono

ma poi si cambia pagina. Bisogna inseguire le proprie passioni, avere il coraggio e lo stimolo di reagire alla vita, di guardare le belle cose. E tante volte magari non si pensa che siano belle, ma sono alla portata di tutti. Il poter passeggiare, il poter magari toccare un fiore, sono delle piccole cose che comunque ce le abbiamo tutti quanti. Il poter stare in compagnia nel modo allegro per se stessi e anche per chi magari ci guarda, e dimostrare a tutti quanti che comunque piano piano si possono realizzare le cose che uno magari insegue. Volevo spendere anche un piccolo messaggio di ringraziamento per la mia azienda, l'azienda Pracal, l'azienda Ecoil, che mi permettono di fare tutte le cose che mi piacciono. Sto parlando nell'ambito del sociale, sono contenti quando faccio determinate cose che possono servire magari agli altri, che possono essere visti per chi necessita, per chi ha bisogno di quell'aiuto. Io giro anche ospedali per chi mi cerca, per chi ha magari uno stimolo magari di presenza. Anche qui nel Vallo ho cercato di aiutare ragazzi in cui non trovavano magari quella piccola spinta. Basta anche una parola o magari essere visti per dargli tanto, dargli il conforto, dargli il coraggio di reagire. E quindi il mio modo di fare è per me stesso e magari per tutti quelli che cercano magari quella chiave, come poter ingranare quella marcia e poter andare avanti. Il termine DJ Mickey Bionic un po' raffigura me stesso, raffigura il nome DJ, in cui faccio parte come DJ, sono anche, voglio sottolineare, un DJ producer dove tanti brani sono ormai pubblici, dove alcuni dei miei brani girano anche su Radio 105, in radio un po' importanti. Il Mickey Bionic è un po' quello che mi rappresenta, il modo di suonare in un modo strano, e di poter utilizzare una tecnica magari insolita sicuramente, di poter essere un DJ visto con un qualcosa di diverso. Non per questo sono l'unico DJ che suona al mondo con una mano bionica, un modo strano, ma quello che contano comunque sono i risultati. Contano i risultati perché io, sì è vero, mi manca un braccio, e non per questo non devo abbattermi e rinunciare alla musica. Sì è vero, mi manca un braccio, ma questo non vuol dire che io non possa fare e svolgere un lavoro anche manuale presso la mia azienda, in cui faccio il manutentore elettro ed elettromeccanico. Mi manca un braccio, questo non vuol dire che io magari non possa praticare uno sport. Sono tra virgolette il DJ del comitato paralimpico, quindi non mi piace fare sport, però posso dire che ogni tanto mi butto in piscina, mi piace fare il nuoto. Mi manca un braccio, ma riesco a fare tantissime altre cose che magari le persone normali non sono capaci di fare. E in questo caso potrei prendere una persona e dire: provate a mixare, magari sono incompetenti, non ci riescono. Io riesco a suonare anche con una mano, ma visto che comunque ho la possibilità di utilizzare una protesi, mi viene molto più semplice, molto più pratico, e quindi lo posso fare in una forma molto più facile. Quindi Mickey Bionic consiste nel suonare con l'utilizzo di una mano bionica in console per fare musica.

0: palco importante come quello dell'Arena di Verona. Hai altri progetti?
1: Dopo l'Arena di Verona è stata un po' la ciliegina sulla torta, dove mi ha aperto tante tante altre cose che stanno un po' bollendo dentro una pentola. Non sono qui a spifferare un po' tutti i miei progetti, come quando è stato delle Olimpiadi. Io sono stato nominato l'anno scorso, prima di agosto, dove sono stato bravo a non svelare un po' tutti i segreti, e poi penso che uscire allo scoperto è una gran bella sorpresa per tutti. C'è stato tanto lavoro dietro: preparare il brano, l'abbigliamento, il modo come potevo uscire fuori da una botola nascosta, il modo come io potevo suonare. Anche il cameraman, i modi come mi riprendeva, e tutto ciò che è il contorno affinché io mi potevo esibire, è stato comunque una sorpresa per tutti. Sono qui a dirvi che comunque ci stanno anche altre tante altre cose che non posso dire, ma presto magari saranno svelate. Ce ne sta più di una, magari stay tuned, seguitemi piano piano, e ci sto già lavorando. Ma non posso dire niente, perché penso che sia anche più bello quando magari nel modo inaspettato possa uscire fuori una notizia, come è stato quello della partecipazione all'apertura paralimpica, in modo come il DJ Bionico ha potuto esprimersi con il proprio brano davanti a tutti i capi di Stato, e sarà molto più bello magari l'attesa in questo modo.

Namastè, benvenuti alla nuova stagione di Gusti Yoga su Web TV. Sono Sayonara Mota e la nostra pratica di oggi è solo yoga somatico. Somatic Moves, o yoga somatico, è una tecnica molto profonda che utilizziamo nella parte terapeutica dello yoga per darti un approccio molto realistico e tangibile sull'abbassamento dei livelli di stress del sistema nervoso. Quindi cosa si basa questa tecnica? Sull'applicazione dei movimenti, degli asana, molto lenti che vanno a stimolare una risposta fisiologica immediata attivando il sistema parasimpatico, che è il sistema quello di rilassamento, che è orientato per la digestione, per il sonno, quindi ci induce a cambiare il ritmo quando siamo in un lato molto di fuga o combatti, no? Combatti o fugge. Quindi questo sistema, questa tecnica, è stata creata da Thomas Hannah Somat e è davvero utilizzato in tantissimi campi per poter migliorare ancora e darti questa consapevolezza di regolazione, di autoregolazione. Quindi ti indico questa pratica in qualunque momento della tua settimana, della tua giornata, che hai necessità di sconnetterti, di trovare questa connessione con te stessa e davvero dare questa risposta al tuo sistema parasimpatico. Quindi avrai bisogno di tappetino,

0: di cubetti. Ricorda la tua bottiglia d'acqua calda per termoregolarti, un cuscino, puoi avere anche altri cuscini, anche una coperta, perché alla fine il corpo si raffredda tantissimo, quindi potrai anche coprirti alla fine. Ci sediamo sempre o in Sukhasana o in Siddhasana, che le ginocchia saranno più basse delle tue anche.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Iniziamo qua semplicemente a portare un po' di movimento. Iniziamo solo con questo movimento di spostare per assettare il corpo. Da qua andiamo a inspirare, espirando porto le mani al plesso cardiaco, occhi chiusi. E da qua ti chiedo soltanto di portare attenzione, come sempre, al tuo corpo fisico, corpo energetico, mentale, emozionale e spirituale. Osserva la tua immobilità, fai un respiro profondo. Da qui ti chiedo di portare la mano destra sul petto, mano sinistra sotto l'ombelico e facciamo il Dirga Breath per 3 volte, inspirando dal naso, inspiro l'ombelico si allontana, espirando l'ombelico si avvicina alla colonna, inspiro in 4. Da un ritmo a questo respiro, deve essere equo, il stesso tempo di inspirazione e di espirazione, Sama vuol dire equo, uguale. Questo pranayama molto semplice ma molto potente è quello che ci accompagnerà. Avremo solo una piccola variante, che si chiama Vishama, dove andiamo per attivare ancora insieme al nostro movimento. Andiamo a fare la espirazione più lunga. Quindi andiamo a inspirare in 4 e espirare in 6.

ancora per due. Quindi abbiamo fatto prima una respirazione regolare e adesso irregolare. Quindi abbiamo fatto sempre 4-4, che è un sama, e vishama, che è una respirazione irregolare. E la enfasi qua è nella espirazione, per dare questa sensazione proprio di eliminare, lasciare andare più profondo e attivare il sistema parasimpatico. Prendiamo intenzione della nostra pratica di portare davvero ripristino, autoregolazione del nostro sistema nervoso. Andiamo a inspirare, espirando, riporto le mani, adesso soprattutto il ginocchio. Andiamo a inspirare portando il petto in avanti. E expira em seis. E gato, coluna e cu.

Quindi sente a ogni inspiro energia, ogni espirazione lunga, il rilascio della tensione, lasciati guidare del tuo respiro ancora per due. Da qua riporto in centro, inizio solo a dondolare.

movimento é muito più lento do que quando siamo abituati a fare. Quindi è come se contasse 1001, 1002, 1003, 1004, e poi 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, più lungo. Adesso andiamo a fare un cerchio in avanti, espirando, quindi facciamo un grande cerchio, puntando laterale, estendo, poi laterale e frontale. L'importante è che quando vai in avanti, espiri, inclinando in quince, inspirare, inspira del colon, estensione, espiri laterale. Quindi quanto più lento, più beneficio avrai del tuo movimento, è un movimento molto circolare, molto femminile, per attivare l'energia femminile anche. Poi cambiamo lato, ancora, riporta. Quando stiamo facendo somatic moves, sentirai magari gli occhi che si lacrimeggiano, lo sbadiglio, e questi sono tutti segnali molto precisi che il tuo sistema nervoso ti sta

da qui andiamo a sederci in Svatistasana, quindi porto una gamba avanti, un'altra dietro, forma Z. Andiamo a inspirare portando il tronco là verso la gamba piegata, facendo un tuffo.

braccio, posto verso l'alto, inspiro e vado a ruotare quello che riesco. Quindi inspiro, apro, lento e tornando, vado là dietro, guardando indietro. Se avesse un filo sulla tua mano e questo movimento di

Inspiro, toro. Adesso apro le braccia, ho la gamba destra avanti, porterò la mano opposta sul ginocchio e guardo là in torsione.

minuto torno solo la testa, inspiro e espiro. Quindi la testa, solo il tratto cervicale che si muove.

guardo avanti, guardo lá na minha espalha. E o movimento de vento é più ampio. Quindi testa e poi spalla. Testa, inspiro. In 4, espiro in 6. Mantieni questo ritmo sempre 4-6. Adesso nel prossimo andiamo a fare un movimento più ampio e combinare con il primo, quindi guardo avanti, spalle, da qua

questo stimolo da proprio portare più consapevolezza, uno stimolo che il nostro corpo che va tutto bene. Siamo sempre in frenesia, no? Correndo. Quindi piano, levare con le gambe, inizio solo a muovere. Il principio è proprio questo, quando noi abbiamo tanta tensione nel corpo, né? Siamo correndo, macchina, lavoro, computer, telefonino, andiamo, saliamo, quindi sempre con quello stress di incorrere, quindi il messaggio al nostro corpo è di stare con un sistema di adrenalina, non di portare questo corpo sempre in tensione, pronto per difendersi, pronto per andare nell'attacco e fuga. E che cosa succede con il somatico? È proprio l'opposto, andiamo a stimolare il corpo con movimenti lenti per dare questo messaggio che adesso va tutto bene, è tutto più calmo, sono tranquilla, e quindi attiviamo invece di troppa adrenalina, attiviamo più le endorfine, quindi andiamo a portare questo meccanismo, questo movimento lento. Cambiando la gamba opposta, riporto naturale, apro e faccio

Adesso salgo, inspiro e vado a portare adesso la mia mano opposta sul mio ginocchio opposto e vado a guardare in torsione. Espiro, inspiro, torno con la testa, solo il primo movimento della capo. 4, 6.

tenendo, vado adesso a guardare lá na minha espalha. Quindi il movimento diventa più ampio, non solo testa più avanti, vado a guardare la mia spalla opposta.

respirando, testa.

centro. Prova a portare tutti e due gli ischi, osserva cosa vieni. Li portiamo all'indietro, divarichiamo le gambe. E ancora, solo desco, non muovo, vado con la testa. Quindi il movimento è proprio tutto sincronizzato, testa, proprio

fermo in centro e prepariamoci adesso per sederci. Appoggio le mani sulle ginocchia, inspiro, allungo la schiena e espirando lentamente, palmo verso l'alto, vado a portare una vertebra alla volta, pavimento, controllo la discesa e riporto le braccia. Inspiro, le braccia vengono verso l'alto, verso il basso. Inspiro, come se avesse un filo nelle mani.

adesso andiamo a unire i piedi. Piedi uniti. Lasciamo i piedi uniti, la colonna a pavimento. Mentre inspiriamo, le mani vanno all'indietro, trascinando questo filo delle gambe, divaricano i piedi, sono uniti, vado nella farfalla. Le braccia vanno all'indietro, lombare a pavimento. Espiro, torno. Quatro. Espiro em cima.

Quanto più lento, melhor. Inspira em quatro.

qua, adesso lascio le ginocchia unite e porto i piedi fuori. Quindi il movimento sarà, le gambe vengono extra, vengono appoggiate fuori il tallone a terra. Quindi il bacino fa un'apertura proprio del sacro. Lascio qui, da qua, inspiro, stacco, spingo le anche, l'ischio verso il pavimento, creando una piccola lordose, e espiro, appiattisco il pavimento, umbilico verso la lombare.

qua uniamo adesso i piedi, ginocchio destro al petto. Inspiro, stacco la testa.

Sta con la testa e le spalle. Quando inspiro, crio la lordose, proprio per passare una mano. Espiro, pubi in avanti, ginocchio al petto, stacco testa, spalle, la testa tocca il ginocchio. Lascio le braccia su. Adesso lentamente scendo le braccia.

Porta o braço dietro, posto della gamba, mi giro sul fianco. Occhi chiusi, lentamente vengo seduta. E ti riporto nella posizione di Siddhasana. Senti il corpo in quello stato di lentezza, di torpore, tutto naturale. Sarò disponibile per le vostre domande e vi aspetto alla prossima pratica su Web TV Gusti Yoga. Namaste.

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La nostra copertina è dedicata alla cronaca. È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di origini nigeriane, residente a Polla, trasportato d'urgenza al Santo Bono di Napoli dopo aver ingerito del solvente. Vediamo i dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un elisoccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio

0: Medici di Polla al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa. Ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori, anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo. La famiglia abita a Polla da diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca, ancora controlli antidroga nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno intensificato le verifiche soprattutto nella zona nord e a Polla dopo il recente arresto di un 48enne per detenzione ai fini di spaccio. Vediamo.
0: Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo. Dopo l'arresto alcuni giorni fa di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune vetture da parte dei militari della Liquida Radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo. Sono stati quindi segnalati per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti sempre florido nel Vallo di Diano.
1: È originario di Eboli, Dario Viscido, 50 anni, morto in un drammatico incidente sulla 16 Napoli-Canosa. Il furgoncino sul quale viaggiava è rimasto schiacciato nell'impatto con un tir. Vediamo.
0: Tragedia, ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un 50enne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Montemiletto del tratto compreso tra Bevento e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente 3 mezzi pesanti. Purtroppo per il 50enne ebolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operatori della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente si è registrato tra due motociclette a Salerno. Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio uno dei centauri che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.
1: A Salerno ancora controlli da parte della polizia municipale contro l'abbandono dei rifiuti. È stato nuovamente sorpreso l'uomo già immortalato mentre abbandonava un frigorifero in strada. Questa volta ha lasciato un asse da stiro.
3: prima un frigorifero e poi un asse da stiro, è stato nuovamente sorpreso dal NOS

0: della Polizia Municipale di Salerno, l'uomo già immortalato la scorsa settimana mentre abbandonava un elettrodomestico in un vicolo del centro storico. L'episodio è stato raccontato dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco, con Salerno Pulita hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate due moto con marmitte modificate e prive di assicurazione. E poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la Polizia Municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche Piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla prefettura.
1: Ed ora ci fermiamo nuovamente per la pubblicità, tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana, identificate 126 persone, controllati 67 veicoli, con particolare attenzione anche alle aree colpite dalla tromba d'aria. Vediamo.
1: Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera, del distaccamento di Policoro, insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno, hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.
0: A Moio della Civitella, cittadini e comunità chiamati a sostenere il patrimonio archeologico. Il comune ha lanciato il progetto Adotta un reperto dell'antiquarium di Moio di Civitella. Vediamo di più nel prossimo servizio.
2: La storia della Civitella torna ad essere una storia di comunità. A Moio della Civitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte

0: parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato, quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pella remisero a disposizione il proprio aiuto e alcuni di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi quella partecipazione può rinnovarsi con una donazione a partire da 50 euro. Sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire, il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.
1: Padula si prepara al grande evento delle mongolfiere, ma sulla locandina utilizzata per promuoverlo appare l'immagine di Calitri. Pasquale Sorrentino.
2: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula, ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.
1: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Si chiude questo primo weekend di settembre l'esodo estivo, atteso il grande rientro dalle località di vacanza, con traffico intenso anche sulla A2 del Mediterraneo. Vediamo.
1: Si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la A2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica

6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto infatti per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre bollino rosso. La 2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra le località turistiche del Mezzogiorno e le città del centro-nord. Per affrontare l'ultimo

0: Aurelia, la 148 Pontina e le principali arterie di Sicilia, Sardegna e Nord Italia.
1: È una conta dei danni quella che prosegue a Policoro. Dopo la violenta tromba d'aria che ha colpito la costa ionica non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti e la prima stima parla di milioni di euro. Federica Pistone.
0: Dal disastro alla lenta ripartenza, Policoro ad alcune ore dalla violentissima tromba d'aria che ha colpito il territorio con raffiche di vento fino a 100 km orari, si prova a tornare gradualmente alla normalità. Molti lidi purtroppo sono danneggiati, ma sono tornati già operativi per quest'ultimo scorcio di stagione estiva. Turismo e agricoltura sono i comparti maggiormente colpiti. Per il settore balneare e ricettivo, l'assessore regionale alle attività produttive, Franco Paro, ha assicurato interventi rapidi e ha annunciato un confronto con le associazioni di categoria necessario per calibrare al meglio le misure da mettere in campo. Prima però servirà una ricognizione completa e dettagliata dei danni. Sul fronte agricolo invece una prima misura è già operativa: è stata prevista la sospensione delle quote del canone irriguo per le aziende maggiormente danneggiate. Proprio nelle campagne del Metapontino, già duramente segnate dalle alluvioni della scorsa primavera, si è recato l'assessore regionale alla agricoltura Carmine Ceccala, impegnato in un sopralluogo nelle contrade più colpite. Colture devastate, strutture danneggiate, nuove perdite per un comparto che torna a fare i conti con gli effetti sempre più pesanti dei cambiamenti climatici. A Policoro è arrivato anche il governatore lucano Vito Bardi insieme agli assessori Cupparo, Ceccala, Latronico e Pepe per fare il punto sull'emergenza e avviare l'iter per la richiesta dello stato di emergenza e di calamità naturale da sottoporre al governo.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua ad interessare il bacino del Mediterraneo, dove sta determinando ancora un'onda di calore soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali. Anzi, nel corso di questo fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, come possiamo apprezzare da questa mappa in quota, raggiungerà il culmine, dunque il caldo aumenterà proprio in questo fine settimana con temperature molto elevate nella giornata di domenica e anche successivamente, nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto lunedì, avremo temperature molto elevate. Non saranno picchi dell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati, oltre i 33-34 gradi Celsius e nelle aree interne anche i 35-36 gradi si raggiungeranno, ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino, con leggero motondoso in aumento nel corso del pomeriggio. Nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre sull'intero territorio regionale, condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree vallive, valori prossimi anche a 37 se non 38 gradi Celsius. Saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord europea dalla Scandinavia si porterà sull'Europa centrale e da qui convogliamento.

0: da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest e da sud-ovest dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole, avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est, facendo diciamo diminuire il geopotenziale in quota. Dunque il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente probabilmente la nostra penisola e anche sulla nostra regione. Dunque nelle giornate successive, a partire da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi, ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione, il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatologica di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Fidalic, la rana assetata. C'era una volta, in un bosco molto lontano, una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
1: Tre, otto, nove e dieci. Ho vinto io. Sono arrivato a 10, ho vinto io.
2: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
0: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
3: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra.
0: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così

0: velocemente che le altre rane lo avvertirono.
1: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
2: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
3: Io penso che dovremmo fermarlo, Crap.
0: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere. Perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
2: Cosa? Ma qui c'era molta acqua! Dove è andata a finire ora?
3: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu! Cra!
2: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto!
1: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
2: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo!
3: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti!
1: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello?
0: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
1: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
3: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
1: Oh, sbrigati, volpe! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci!
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
5: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
0: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
2: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
0: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
2: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore,
3: Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!
0: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
2: E adesso dove posso trovare altra acqua?
0: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
3: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
2: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
0: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.

0: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
1: Sì, sì, è andato da quella parte. Beve anche l'acqua delle pozzanghere.
2: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
3: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
1: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cro!
0: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua!
4: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua!
1: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco!
2: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
1: Oh, come facciamo adesso?
5: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
3: Sì! Ottima idea! Inoltre, Tidalic adora ridere!
2: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai

0: Estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa, altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti, il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve.

Da quel giorno Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: C'era una volta, quando l'estate era ancora in fiore, e tutti gli animali della foresta, gli uccelli e gli insetti, si godevano le belle giornate di sole, senza nessuna preoccupazione per il cibo. Una pigra cicala, placida e spensierata, sgranocchiava tranquillamente qualche radice raccolta qua e là e passava il tempo cantando e suonando il violino all'ombra di un albero.
1: Ma che bella giornata!

0: bene!
1: Finito il suo canto un po' sgraziato, sentì un rumore strano e provò ad ascoltare più attentamente. Cercando di capire meglio da dove provenisse quel rumore, balzò su un ramo dell'albero e di lì riuscì a vedere in lontananza una schiera di formiche che stavano marciando come soldati. Con grande fatica, le formiche trasportavano i semi e i frutti secchi caduti dagli alberi. La cicala scese a terra e, confusa e meravigliata, vide le formiche scomparire sotto i suoi occhi.
2: A quanto pare non sono riuscito a raggiungerle, ma come lavorano? Eh?
1: Proprio in quel momento vide una formica piccola che si stava avvicinando mentre cercava di trasportare un seme molto più grande di lei. Proprio mentre stava per superare la cicala, la formica lasciò cadere il seme che stava trasportando. Non ce la faceva più e doveva riposarsi un po'. La cicala la guardò con occhi beffardi.
2: Ti stai trasferendo da qualche parte?
3: No.
2: Non dirmi che è in arrivo qualche disastro e stai scappando per metterti al riparo.
3: No.
2: Beh, allora si può sapere cosa stai facendo?
3: Stiamo portando il cibo nella nostra tana.
2: Ah, allora state organizzando una festa con molti invitati.
3: Stiamo facendo le scorte per l'inverno.
2: Cosa? Mettete da parte il cibo per l'inverno? Ma perché? E poi, perché così presto? C'è ancora tempo. Godetevi l'estate finché potete. Divertitevi e non pensate al peggio.
3: Sì, certo. E poi d'inverno come facciamo?
2: Sono certo che in qualche modo si farà. Non preoccuparti.
3: Tutto ciò a cui sai pensare è il divertimento. Ma poi, cosa mangerai d'inverno?
2: Ci penserò quando arriverà l'inverno. Per adesso penso a stare bene. C'è da mangiare dappertutto. Perché preoccuparsi?
1: La formica ne aveva abbastanza dei discorsi della pigra cicala e cercò di rimettersi in spalla il seme che aveva lasciato cadere.
3: Devo cercare di raggiungere gli altri. Puoi aiutarmi, per favore, a rimettere il seme sulla schiena?
2: Io canto e suono. Sono un artista. Non posso fare lavori simili.
1: Dopo aver ascoltato la risposta insensata della cicala, la formica diede un'occhiata un po' sprezzante e poi continuò nel tentativo di caricarsi in spalla il seme.
2: Beh, in fondo posso anche aiutarti se vuoi.
1: La cicala raccolse il seme e lo mise sulla schiena della formica. Lei ringraziò e proseguì per la sua strada.
2: Mi pare proprio uno sforzo inutile.
1: La cicala tornò a rilassarsi sotto l'albero. Dopo aver mangiato un po' delle sue radici, riprese a suonare il suo violino.
0: Ma che bella giornata, la la la la la, il violino fa zin zin zin, le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene. La la la la.
1: Proprio in quel momento sbucò dall'albero uno scoiattolo.
0: La la la la la.
4: Basta, basta, per favore! Vai a cantare da un'altra parte! Sto cercando di riposare un po' e così non ce la faccio!
1: Allora la cicala si interruppe, diede un'occhiata allo scoiattolo, prese il suo violino e se ne andò.
2: Non c'è nessuno che apprezzi un po' gli artisti in questa foresta.
1: Durante tutte le calde giornate estive, le formiche continuarono poco alla volta a portare il cibo nelle loro tane, mentre la cicala continuava a girare qua e là mangiando, cantando e suonando tranquillamente il suo violino. Alla fine arrivò l'inverno freddo. Un mattino le formiche, dopo essersi alzate, diedero uno sguardo fuori e videro che tutto attorno era coperto di neve. Pensarono a come dovevano sentirsi in quel momento gli altri animali che non avevano cibo ed erano al freddo. In effetti la cicala, da parte sua, non aveva mangiato niente da giorni, era tutta infreddolita e stava perdendo le forze. Non riusciva neanche più a cantare né a suonare. Cercava di farsi forza e camminare sulla neve in cerca di qualche cosa da mangiare. Improvvisamente le venne in mente l'estate.
2: Che bei giorni ho passato, c'era cibo in abbondanza. Avevo sempre lo stomaco pieno ed ero felice.
1: In quel momento si ricordò della formica che durante l'estate aveva portato il cibo nella tana. Poi pensò che forse rivolgersi a lei non era una buona idea, visto che l'aveva presa in giro per essere stata troppo premurosa. La cicala si diceva che forse la formica non l'avrebbe aiutata. Era molto freddo e la cicala non riusciva più a camminare.
2: Devo mettere da parte il mio orgoglio, cercare la tana della formica e chiederle aiuto.
1: Così si diresse verso la tana. Si fermò davanti alla porta e chiamò.
2: C'è qualcuno? Aiutatemi, per favore!
3: Chi è?
1: Da dentro la tana si udì un rumore. La cicala rispose con le poche forze che le erano rimaste.
2: Formica, amica mia, sono io, la cicala. Ti prego, fammi entrare.
1: La formica regina, che aveva sentito tutto, si avvicinò alla piccola formica e le chiese.
4: Che cosa succede? Chi chiede aiuto?
3: Oh, mia regina, è quella cicala pigra che quest'estate passava tutto il giorno a suonare e cantare. Penso che abbia fame e cerchi aiuto.
1: Chiunque capita davanti alla nostra porta e chiede soccorso va aiutato. La regina e tutte le altre formiche si avvicinarono alla porta, la aprirono e uscirono. La cicala era sdraiata sulla neve completamente priva di forze. Le formiche presero la cicala e la portarono dentro alla tana. Grazie al calduccio della tana, la cicala riprese le forze e poco a poco cominciò anche a mangiare. Finalmente si sentiva molto meglio. Ringraziò la regina e si avvicinò alla piccola formica.
2: Sono stato molto ingiusto con te. Per tutta l'estate, mentre tu lavoravi, io stavo seduto a cantare e a suonare. Tu me l'avevi detto che poi mi sarei trovato male, ma non ti ho preso sul serio. Mi dispiace.
3: Credo che tu adesso abbia capito. Vedi, anche a noi piacerebbe stare tutto il giorno a oziare e divertirci, ma dobbiamo pensare anche al futuro. Se non avessimo raccolto il cibo durante l'estate, a quest'ora ci saremmo ritrovati nella tua stessa situazione.
1: La cicala rimase ancora un po' nella tana delle formiche. E si sentì veramente bene. Quando fu ora di andarsene, le formiche le diedero un po' di cibo da portare con sé.
2: Grazie di tutto. Mi avete salvato la vita e non lo dimenticherò mai. E d'ora in poi non sarò più tanto pigro.
3: Posso chiederti un favore?
2: Ma certo, dimmi tutto quello che vuoi.
3: Quando arriverà di nuovo l'estate, puoi prendere lezioni di musica, così imparerai a suonare il violino e renderai felici tutti gli animali.
1: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.

prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In Commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La nostra copertina è dedicata alla cronaca. È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di origini nigeriane, residente a Polla, trasportato d'urgenza al Santo Bono di Napoli dopo aver ingerito del solvente. Vediamo i dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un elisoccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio Medici di Polla, al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando

0: dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa. Ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori, anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo. La famiglia abita a Polla da diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca, ancora controlli antidroga nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno intensificato le verifiche soprattutto nella zona nord e a Polla dopo il recente arresto di un 48enne per detenzione ai fini di spaccio. Vediamo.
0: Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo. Dopo l'arresto alcuni giorni fa di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune vetture da parte dei militari della Liquida Radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo. Sono stati quindi segnalati per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti sempre florido nel Vallo di Diano.
1: È originario di Eboli, Dario Viscido, 50 anni, morto in un drammatico incidente sulla 16 Napoli-Canosa. Il furgoncino sul quale viaggiava è rimasto schiacciato nell'impatto con un tir. Vediamo.
0: Tragedia, ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un 50enne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Montemiletto, del tratto compreso tra Bevento e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente 3 mezzi pesanti. Purtroppo per il 50enne ebolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operatori della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente si è registrato tra due motociclette a Salerno. Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio uno dei centauri che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.
1: A Salerno ancora controlli da parte della polizia municipale contro l'abbandono dei rifiuti. È stato nuovamente sorpreso l'uomo già immortalato mentre abbandonava un frigorifero in strada. Questa volta ha lasciato un asse da stiro.
3: prima un frigorifero e poi un asse da stiro. È stato nuovamente sorpreso dal NOS della Polizia Municipale di Salerno l'uomo già immortalato la scorsa settimana mentre abbandonava un elettrodomestico in un vicolo del centro storico. L'episodio è stato raccontato dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco, con Salerno Pulita hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate due moto con marmitte modificate e prive di assicurazione. E poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la Polizia Municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche Piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla prefettura.
1: Ed ora ci fermiamo nuovamente per la pubblicità, tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana, identificate 126 persone, controllati 67 veicoli, con particolare attenzione anche alle aree colpite dalla tromba d'aria. Vediamo.
1: Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera, del distaccamento di Policoro, insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno, hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.
0: A Moio della Civitella, cittadini e comunità chiamati a sostenere il patrimonio archeologico. Il comune ha lanciato il progetto Adotta un reperto dell'antiquarium di Moio di Civitella. Vediamo di più nel prossimo servizio.
2: La storia della Civitella torna ad essere una storia di comunità. A Moio della Civitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato. Quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pellare misero a disposizione il progetto.

0: proprio aiuto e alcune di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi quella partecipazione può rinnovarsi con una donazione a partire da 50 euro. Sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire, il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.
1: Padula si prepara al grande evento delle mongolfiere, ma sulla locandina utilizzata per promuoverlo appare l'immagine di Calitri. Pasquale Sorrentino.
2: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula, ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.
1: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Si chiude questo primo weekend di settembre l'esodo estivo, atteso il grande rientro dalle località di vacanza, con traffico intenso anche sulla 2 del Mediterraneo. Vediamo.
1: Si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la 2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di

ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto infatti per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre bollino rosso. La 2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra

0: 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore, ma anche le 45, la Statale 1 Aurelia, la 148 Pontina e le principali arterie di Sicilia, Sardegna e Nord Italia.
1: È una conta dei danni quella che prosegue a Policoro. Dopo la violenta tromba d'aria che ha colpito la costa ionica, non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti e la prima stima parla di milioni di euro. Federica Pistone.
0: Dal disastro alla lenta ripartenza, Policoro ad alcune ore dalla violentissima tromba d'aria che ha colpito il territorio con raffiche di vento fino a 100 km orari, si prova a tornare gradualmente alla normalità. Molti lidi purtroppo sono danneggiati, ma sono tornati già operativi per quest'ultimo scorcio di stagione estiva. Turismo e agricoltura sono i comparti maggiormente colpiti. Per il settore balneare e ricettivo, l'assessore regionale alle attività produttive Franco Paro ha assicurato interventi rapidi e annunciato un confronto con le associazioni di categoria necessario per calibrare al meglio le misure da mettere in campo. Prima però servirà una ricognizione completa e dettagliata dei danni. Sul fronte agricolo invece una prima misura è già operativa: è stata prevista la sospensione delle quote del canone irriguo per le aziende maggiormente danneggiate. Proprio nelle campagne del Metapontino, già duramente segnate dalle alluvioni della scorsa primavera, si è recato l'assessore regionale alla agricoltura Carmine Ceccala, impegnato in un sopralluogo nelle contrade più colpite. Colture devastate, strutture danneggiate, nuove perdite per un comparto che torna a fare i conti con gli effetti sempre più pesanti dei cambiamenti climatici. A Policoro è arrivato anche il governatore lucano Vito Bardi insieme agli assessori Cupparo, Ceccala, Latronico e Pepe per fare il punto sull'emergenza e avviare l'iter per la richiesta dello stato di emergenza e di calamità naturale da sottoporre al governo.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua ad interessare il bacino del Mediterraneo, dove sta determinando ancora un'onda di calore soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali. Anzi, nel corso di questo fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, come possiamo apprezzare da questa mappa in quota, raggiungerà il culmine, dunque il caldo aumenterà proprio in questo fine settimana con temperature molto elevate nella giornata di domenica e anche successivamente nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto lunedì, avremo temperature molto elevate, non saranno picchi nell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati, oltre i 33-34 gradi Celsius e nelle aree interne anche i 35-36 gradi si raggiungeranno, ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino con un leggero moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre sull'intero territorio regionale, condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree vallive, valori prossimi anche a 37 se non 38 gradi Celsius, saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord-europea

0: europea, dalla Scandinavia, si porterà sull'Europa centrale e da qui convoglierà correnti da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest e da sud-ovest dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole, avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est facendo diminuire i geopotenziali in quota, dunque il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente probabilmente la nostra penisola anche sulla nostra regione. Dunque nelle giornate successive a partire da giovedì avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi, ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione, il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatologica di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.
1: La guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
2: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
1: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni. Ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato, per poi assumere incarichi nella Filcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
3: Molto emozionata e vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante. È una cosa molto grande, più di ogni aspettativa, e credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutte e a tutti noi.

0: Il nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato. Non ci sono assolutamente i margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori a queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, la CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni, si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina, sulle zone diciamo più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
2: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti, perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
3: Finalmente, grazie alla CGIL, ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza. Sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
4: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi insomma lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi insomma a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini insomma monetari.
5: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.
6: È il 1949.
5: L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa: il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana: la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimenti. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stata possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neologistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica già nota comunque a gomma gomma, e dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi

0: CGIL, come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.
1: Lo SPI CGIL territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
2: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altroconsumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge i 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
1: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale, purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
2: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso, che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1.500 dell'indotto.
3: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
2: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
3: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
4: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
5: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
4: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano che non sono più con l'azienda.
6: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza.
4: Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento, e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
2: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere e l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
3: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
0: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa e ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
3: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece, con il passare del tempo e con i diversi incontri, si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita, ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali, 304 denunce al 31 maggio, con un aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
0: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

state molto interesse sulla parte strettamente dermatologica e soprattutto del prurito. Abbiamo qui oggi proprio Mia, che è un'ottima candidata a parlare di malattia dermatologica e anche malattia che determinano prurito e leccamento, perché effettivamente è una delle questioni più dibattute in medicina veterinaria. Infatti, soprattutto nella specie felina, il prurito e leccamento mi determina delle alopecie importanti che potrebbero proprio indurre un'alopecia su tutto l'addome, su tutte le zampe, e questa è una situazione frustrante sia per il paziente, cioè il gatto in questo caso, sia anche per i proprietari, perché vedono il proprio gattone sempre a mordicchiarsi, leccarsi, a strapparsi il pelo. Sicuramente una delle cause più frequenti è l'allergia, quindi l'allergia sia nei gatti che nei cani è una delle patologie più frequenti in medicina veterinaria. Come affrontarla? Sicuramente ci vuole una visita specialistica dermatologica che possa indurre un iter diagnostico e anche un iter terapeutico. Purtroppo dall'allergia non si cura, si può solamente gestirla con o delle diete determinate proprio per le allergie alimentari e barra o, perché molto spesso alcuni pazienti hanno tutte e due le malattie, la malattia, diciamo, allergica ambientale e la malattia allergica alimentare. In questo caso

si usano dei farmaci fatti apposta per inibire il prurito del gatto, o in determinate situazioni, come in medicina umana, si può fare tranquillamente le prove allergologiche e il vaccino, anche se è un termine improprio, vaccino, sarebbe corretto parlare di terapia desensibilizzante, fatta apposta proprio per le allergie. E questo lo specialista dermatologico, ma anche lo stesso medico veterinario, vi darà sicuramente le indicazioni per poter proseguire un iter corretto, sia diagnostico che terapeutico. Sono Massimo Beccati, medico veterinario a Cazzampa, e vi saluto con Mia.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia, un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
1: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
2: Ciao, oggi parleremo della razza Beagle, il cane da caccia di origine inglese, ormai molto apprezzato come cane da famiglia. L'altezza algarrese, che varia dai 35 ai 40 cm, sono esemplari robusti, ma con una struttura elegante. Ha degli occhi grandi, distanziati tra loro e di colore tricolore, ha delle orecchie molto lunghe, pendenti e arrotondate, tronco corto ma lineare. La coda è robusta e di media lunghezza. Pelo duro, resistente agli agenti atmosferici, riconosciute sono i tricolori e i bicolori, marrone, nero e bianco. La punta della coda deve essere sempre bianca.

0: Beagle è un cane da pelo corto, quindi non necessita di particolari tolettature. È sufficiente spazzolarlo quotidianamente. È un cane forte e robusto. Grazie al suo temperamento gioviale e vivace, con gli anni è diventato un vero e proprio cane da compagnia.
1: Brava! Dai!
0: Il Beagle quindi è un cane socievole che ama stare all'aperto e ha bisogno di spazi ampi per girovagare in libertà. Si tratta di un cane da branco, quindi ama la compagnia degli altri cani con cui lega facilmente. L'importante è educarlo fin da subito per non diventare un problema a causa del suo temperamento indipendente e testardo. È un cane goloso e quindi insaziabile. Quindi soggetto a sovrappeso, attenzione alla dieta. Ciao, ci vediamo al prossimo episodio con questi bei Beagle e parleremo delle puppy class. Ciao!

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po'

0: come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale. Quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica. E l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti, Ilaria e Luna, che stanno facendo un lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
0: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati,
1: Ma pensa.
0: tutti con sfondo musicale. E perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
0: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato. Continuiamo
0: Grazie
1: così, eh.
0: a te.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
3: Benvenuti a Disabilandia, il luogo dove l'amore supera ogni barriera e trasforma la vita di gatti speciali. Oggi vi porteremo nel cuore di questo rifugio straordinario, dove la determinazione e la passione delle volontarie hanno reso possibile un miracolo quotidiano. Come nasce questo progetto?
4: Questo è un progetto che sono sempre molto felice di presentare, quindi sono io a ringraziarti, che ha radici ormai qualche anno fa in Veneto. Poi Covid, difficoltà, la vita che cambia, ha fatto sì che ci sia stata la necessità di cambiare. Quindi l'alternativa era o chiudere o ricominciare altrove, diversamente, in un posto completamente nuovo. E abbiamo accettato la sfida del fare tutto nuovo in un posto diversamente nuovo, perché era un progetto che non poteva finire così, perché è una realtà, come vedremo e come sarò felice di mostrarti, che è incredibile e che è però ancora molto nascosta. Quindi abbiamo tremendamente bisogno che si sappia che essere disabile, anche gatto, si può. E questo è un esempio, è un posto in cui vengono ospitati solo gatti disabili.
3: Cosa bisogna fare per poter adottare un gatto diversamente abile, quindi disabile? Come bisogna comportarsi? Bisogna comunque prestare attenzione, non è come portarsi a casa un gatto abile, normalissimo, ti danno comunque tanto affetto, ti danno tanto amore, ma noi dobbiamo essere più responsabili, forse.
4: Mi piacerebbe condensare tutta la risposta in una frase: l'aver voglia di farsi cambiare la vita è meglio. Questo sarebbe. Io sono di parte, vero, ma io sono la prima che ha accettato la sfida e ogni giorno guardo davvero con incanto a loro e a quello che riescono a portare di buono, perché questo poi loro sono dei piccoli traghettatori di cose positive, al di là del brutto che gli è successo. Cosa serve? Certo, responsabilità. Ma come dicevi giustamente, responsabilità di accompagnarci anche nell'adozione di un qualsivoglia animale, anche perché loro sono frutto di quello che la responsabilità non è, perché
3: È vero.
4: sono caduti dal balcone, sono gatti investiti, sono gatti a cui si è sparato, quindi sono la testimonianza vivente di quanto brutto possiamo fare quando non siamo responsabili. Disabili che accogliamo noi sono quelli forse più davvero mortificati dalla vita, perché sono animali che a causa del trauma che hanno subito non sono più autonomi nei bisogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è niente di tragico, perché non è una malattia, e questo credo che sia importante sottolinearlo, ma è una condizione. Il che vuol dire che li aiutiamo a fare i bisogni. È una manovra che si impara, totalmente compatibile con un ritmo di vita normale. Si tratta di 5 minuti, 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera. Ma soprattutto bisogna che le persone sappiano che gatto disabile non è una tragedia, che un gatto investito anche paralizzato può avere una vita felice, che un gatto che ha bisogno del nostro aiuto rimane gatto.
3: No, sai cosa facciamo adesso? Mi fai vedere quelli che sono già stati adottati e quelli invece che devono ancora essere
4: tutti
3: adottati. No, no, tutti adottati sono?
5: No, magari.
3: Ah!
6: A Disabilandia ogni micio ha una storia unica e speciale.
7: Lei, per esempio, è Fiore. L'esempio di quello che stavamo dicendo. Lei sarebbe stata soppressa il 9 di agosto. E perché in soppressione? Semplicemente perché era disabile. Quindi avrebbe avuto bisogno, come ha, di qualcuno che le spremesse per tutta la vita la vescica. Lui viene dalla Calabria,
4: investito,
7: ha dovuto fare a patti con la sua nuova vita. Adesso è il gatto più bisognoso di affetto che abbiamo in rifugio, tanto che ha conquistato il cuore non di una, ma aveva ben 3 richieste di adozione. Quindi lui andrà presto a casa. Lei si chiama Pollicina, ecco, presentati, brava. Lei viene da Salerno. Lei è stata mal diagnosticata, ce la siamo andati a prendere, è stata un mese in clinica, gabbia ossigeno, perché aveva i polmoni totalmente distrutti. Lei è disabile, nel senso che ha le zampe, non sa bene come siano attaccate, ma è capace di arrampicarsi sul più alto dei tiragraffi e buttarsi giù, con la sola forza delle sue zampine. Lei viene dalla Puglia, era stata adottata da una famiglia qua a Milano. Però nel momento in cui hanno riscontrato che era meno perfetta di quanto si sarebbero aspettati, hanno avuto il coraggio di chiamarmi dicendomi che o avremmo trovato una situazione oppure avrebbero provveduto. Lui è da tanti anni in rifugio, purtroppo. Anche lui investito, non ha più la coda. È bellissimo, ma purtroppo nessuno ha mai chiesto di lui. Lui viene dalla provincia di Palermo. Ha avuto un brutto incontro con una macchina, nel senso che la macchina è partita e la coda è rimasta lì. Noi abbiamo Don Diego, anche lui è tanto tempo che è qua, troppo tempo che è in rifugio pure lui. Fatti vedere come sei bello, tu sei il Marilyn Monroe del rifugio, eccolo qua, fai vedere. Lui ha il neo di bellezza, ha un cuore sulla schiena, ha 2 stupendi occhioni verdi, è bellissimo, dolcissimo, bravissimo. Non appena arriva un gatto nuovo lui fa le introduzioni, lui è lo zio di tutti. Lei anche, provincia siciliana, viveva una strada a scorrimento veloce con la famiglia, strisciava ancora, per cui come sia sopravvissuto non si sa. L'abbiamo fatta salire perché non sarebbe sopravvissuta. Lei viene da Foggia, ci hanno chiamati perché c'era questa ragazzina che urlava disperata dietro un cactus. A lei hanno sparato e vabbè, non aggiungiamo altro. Ecco, lei è gatta di famiglia, caduta dal balcone. Non è stato più possibile tenerla nella situazione in cui era e lei, penso, alle prime settimane di gennaio andrà a casa. Ha fatto innamorare di sé 2 mamme fantastiche che stanno venendo a imparare a spremerla. Non appena si sentiranno pronte, andrà a casa. Lei è stata salvata da un veterinario perché era completamente massacrata, l'hanno dovuto anche sistemare la mandibola e quant'altro. Quando è arrivata su abbiamo visto che aveva le zampe totalmente in necrosi. Per cui lei ha riacquistato una camminata plantare. Per il momento stiamo cercando di studiarci degli stivaletti più seri con queste fasciature che semplicemente impediscono alle ferite di riaprirsi, semplicemente perché strofinando. Lui si era infilato in un... una gronda, non so come si chiamano quei canali, e l'hanno dovuto tirare fuori i pompieri. Poi ci ha fatto stare un sacco in ansia perché temevamo che avesse qualcosa di brutto al nasino, perché quando è arrivato era totalmente... Poi abbiamo fatto invece tutto il percorso, biopsie e quant'altro, e sanno come un pesce.
6: Ogni giorno il team di volontarie lavora instancabilmente per accogliere sempre più gatti speciali. Ma per continuare questa missione hanno bisogno anche del tuo aiuto. Ogni donazione, grande o piccola, le permette di garantire cure di alta qualità, cibo nutriente e ambienti confortevoli per questi adorabili amici.
8: Fare la volontaria da Disabilandia dà un sacco di entusiasmo, perché questi micini, come vedete, basta fargli una carezzina e iniziano a farti le fuse e ti ripagano di qualunque fatica. Non possiamo dire che sia una passeggiata di salute, perché ovviamente c'è da fare, perché è un rifugio che con dei gatti speciali, come sapete, quindi c'è da fare, ma ogni fatica è ripagata.
3: Luigi Grifini, presidente di Balzò, non poteva mancare a questo appuntamento qui a Disabilandia. È impressionante, io sono veramente... Allora, ammetto che ero anche abbastanza emozionato prima di venire qui, perché sono abbastanza abituato ad andare nei canili, nei gattili, ma in una situazione del genere non mi era mai capitato. Tu me ne parlavi già a tempo e non c'è mai stato modo per una cosa o per quell'altra. Ora sono venuto e mi rendo conto veramente di questa realtà e io vi faccio veramente un applauso, perché è veramente molto molto importante quello che fate.
5: Sì, Marco, tu sei venuto da noi, ormai sono anni che ci conosciamo e inizialmente venivi a vedere quello che era il nostro, diciamo, il lavoro iniziale che abbiamo sempre fatto, cioè della distribuzione e della raccolta del cibo per le persone in difficoltà che hanno animali domestici, che per noi rimane in tutta Italia chiaramente una cosa assolutamente importante, che continuiamo a fare tutti i mesi. Non dobbiamo però dimenticarci che la nostra associazione Balzò ha tantissimi volontari che si occupano sul territorio degli animali, quindi tu sai che possono essere o cani o gatti. Nella fattispecie oggi siamo a Disabilandia, che è un posto di eccellenza dove ospitiamo unicamente gatti disabili, quindi i gatti che se non venivano a Disabilandia molto probabilmente sarebbero stati soppressi. Questa è la dura ma realtà.
3: Ti ama.
5: Stiamo guardando un gattino che ci fissa mentre parliamo.
3: Ti ama.
5: E sono gatti meravigliosi. Siamo in un posto dove è una casa famiglia per i gatti disabili. E in questo momento ne ospettiamo quasi 30, sono 26-27. E cerchiamo adozione per questi animali, c'è un bellissimo gruppo di volontari. Disabilandia è un posto dove i gatti devono essere accuditi tutti i giorni ed è differente rispetto a un'oasi felina o un gattile. Noi abbiamo voluto oggi fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano su Cani Gatti TV Channel, anche con l'idea di venire a trovarci qui a Milano a Crescenzago, dove c'è Cristina e tutti i volontari che vi accoglieranno anche per una giornata insieme ai nostri disabilini.
3: Esatto, e c'è veramente tanto tanto da imparare. E poi chissà, venite a trovare questi meravigliosi gatti e magari uscite non subito col gatto, ma uscite con il desiderio di prendere quel gatto, fare un piccolo percorso e portarvelo nella vostra casa, nella vostra famiglia. Non sarebbe male. Ci vediamo al prossimo servizio, io ringrazio ragazzi, siete stati meravigliosi, davvero meravigliosi, e sicuramente avremo modo di fare tante altre belle cose, perché bisogna sempre dare occhi e voce ai nostri amici animali, ok? Alla prossima, grazie.
5: Ciao.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Ti racconto la favola di Cinderella, la principessa che un destino crudele ha chiuso in un tugurio. Ma gli angeli esistono, sono i volontari di Gaia. Raccolgono la principessa e la portano ad Arzago, in un rifugio bellissimo, in attesa di trovare una famiglia per lei. Perché un rifugio è solo un rifugio. Un box non è una casa vera, qualche passeggiata e si ritorna prigionieri.

Ma ecco il principe azzurro. Non ha un cavallo bianco, un SUV nero è più indicato. È Gunther, il cane più ricco del mondo che vuole conoscere Cinderella. È amore a prima vista.

Così Gunther chiede la zappa di Cindy, firma l'adozione e la porta con sé, nella sua tenuta con parco e piscina, per regalarle una vita meravigliosa.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
0: Un report.
1: Di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente alla campagna, alla montagna, al bosco, è proprio il loro habitat naturale. Sì.
0: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
6: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
7: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, in tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
7: Sì, giro parecchio. E
0: c'è la macchina proprio e via!
7: Esatto, è la mia vita. È bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
7: passione,
0: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
7: Grazie mille.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno.

0: Cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi, avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori, ma adesso giriamo subito pagina e entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano. Manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

Le stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi quest'attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma va, racchiude tutte queste cose.

di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlargli e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto: fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotechino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video in coppia allora con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo e tutti quanti dicevano: ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti inventando il mondo e poi alzava la gamba e cantava: e la vita, e la vita è bella.

sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, Valvappo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, vabbè. Vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Mi sono matura, penso.
0: Sei arrivata all'autorità giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché stanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci ha sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però, cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
6: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, tu hai un percorso artistico incredibile e qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono, però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me,

0: c'è anche diventare guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che secondo me sia molto importante.
1: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
2: Sì.
1: Ci vuoi dire Morena?
2: Beh,
1: no, brava, beh. Figlia d'arte, figlia perché d'arte, tuo sì. Papà è stato insomma un grande.
2: Sì, grande artista.
1: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
2: Certo.
1: Vuoi dire cosa ci fa? Cosa fai? Cosa.
2: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, affreschismo e. Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
1: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro. Più vivo che mai.
3: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
1: Esatto, esatto, Mario.
3: Questa volta se succede qualcosa è responsabile.
1: Non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, no, vero?
3: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
1: E poi Mario, poi ti lascio andare, questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
3: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siamo venuti dopo 35 anni a festeggiare e veramente mi ha fatto un gran regalo.
1: E come di consuetudine il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto e a te maestro la chiusura.
4: Grande!
5: I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
6: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
7: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima.
8: E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
5: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
9: Viva il pesce prete!
5: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Bisani.
10: Il tempo di un caffè oggi è con
11: Gianfranco Bisani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi un delirio.
5: Gianfranco Bisani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
12: Con la cucina?
5: Sì.
12: Ma non so, ero forse avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, vabbè, quante piante sono? Ovvio, mi piace. Arrivavamo giù 5.000.
5: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
12: col
5: diciamo.
12: Botto, sì.
5: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
12: No, sì, perché poi metteva... Lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
5: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
12: perché
5: credi?
12: Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
5: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Vissani?
12: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
5: Dunque piaci o non piaci?
12: Bravo.
5: E questa è la verità?
12: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
5: E quando non piaci ci rimani male o te ne fotti?
12: Me ne fotto.
5: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
12: È la prima al primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
5: Ah, la cosa bella di Vissani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
12: sempre
5: un Peter Pan.
12: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
5: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
12: Il cuoco.
5: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè. Questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati. Momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
5: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
13: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, Cristi Pallone e Marco Carena. Marco.
14: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono stati, tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sera. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino, eccolo qua, e poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo, no, da San Scemo a Sanremo, vabbè, insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
15: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro, sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, sì, devo dire, e Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che ci sia stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata, e qua tutto è partito da Limone Piemonte, era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani, abbiamo trovato anche il colpevole, non so cosa sto dicendo però mi piace, ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
16: Limone, che bella situazione, ma quante belle persone. Qui la cultura non gli fa paura, per questo ve lo diciamo sinceri, insieme a Luca Galtieri.
15: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino.
13: Ci sei convinto?
15: Sì, ma però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria, dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
17: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sai, sono io. Sì. Ho scritto un libro, Da San Scemo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi Da San Scemo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.

0: ai ai ai l'estate cantava, che bella estate, amore mio, ci sei tu, ci sono io.
1: Dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Monepiemonte.
2: Sai, questa è la mia storia, un po' l'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiapucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
1: Bene,
2: è tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
1: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
3: Ciao Limone.
1: Ciao ciao.
2: A Proda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro: Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
4: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, o c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
2: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Ma quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il mio sarto musicale, e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
5: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
2: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo i tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti che cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi. Lui è...

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena.

0: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico, sento, e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Dunque, il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo. Ancora meglio, perché questa è Somma Riva del...
1: Mosso!
0: Bravi!
2: Le mani!

0: Altro programma che vorremmo scimmiottare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda importante. Stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College, eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

0: A questo punto cosa direbbero per esempio Ruggeri, Morandi e Tozzi?
1: Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così.
2: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neja e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgavenze.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgavenze.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La nostra copertina è dedicata alla cronaca. È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di origini nigeriane residente a Polla, trasportato d'urgenza al Santo Bono di Napoli dopo aver ingerito del solvente. Vediamo i dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È tornato a casa e sta bene il bimbo di 15 mesi di Polla, di origini nigeriane, che 2 giorni fa era stato trasportato d'urgenza con un elisoccorso notturno, atterrato sul campo di calcio Antonio Medici di Polla, al Santo Bono di Napoli per aver ingerito del solvente. A portarlo all'ospedale i genitori, il bambino aveva preso il solvente mentre il padre stava effettuando dei lavori domestici. Il bimbo era stato curato prima dal pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla e poi era stato deciso per il trasferimento d'urgenza al Santo Bono anche per più accertamenti, anche con il supporto del reparto di rianimazione. Una volta arrivato al Santo Bono e dopo aver effettuato tutti i controlli, si è capito che il piccolo era fuori pericolo, quindi a distanza di circa 48 ore è stato deciso per le dimissioni e il ritorno a casa ieri ad accoglierlo, oltre ai genitori, anche tutti i vicini che hanno praticamente adottato il piccolo. La famiglia abita a Polla da diversi anni e ha ricevuto l'affetto da parte di tutti i vicini di casa.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca, ancora controlli antidroga nel Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno intensificato le verifiche soprattutto nella zona nord e a Polla dopo il recente arresto di un 48enne per detenzione ai fini di spaccio. Vediamo.
1: Ancora controlli contro il mercato delle sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Veronica Pastori. Le verifiche da parte dei militari si stanno concentrando in questa fase nella zona nord del Vallo di Diano, ma ovviamente non solo. Dopo l'arresto alcuni giorni fa di un 48enne di Polla con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i controlli da parte dei carabinieri continuano e nei giorni scorsi sono state sottoposte a verifiche alcune vetture da parte dei militari della Liquida Radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Punzolo. Sono stati quindi segnalati per uso di sostanze stupefacenti, in quanto trovate di droga per uso personale, alcune persone. La particolarità è che si tratta di persone non di Polla e quindi avrebbero, questo si sta appurando, acquistato sostanze stupefacenti proprio a Polla. Indagini in corso quindi da parte dei carabinieri, soprattutto del nucleo operativo. I controlli da parte degli uomini e delle donne dell'arma continueranno in tutto il Vallo di Diano anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di contrastare il mercato delle sostanze stupefacenti, sempre florido nel Vallo di Diano.
0: È originario di Eboli, Dario Viscido, 50 anni, morto in un drammatico incidente sulla 16 Napoli-Canosa. Il furgoncino sul quale viaggiava è rimasto schiacciato nell'impatto con un tir. Vediamo.
1: Tragedia, ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un violento incidente è costato la vita a Dario Viscido, un 50enne camionista di Eboli. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata all'interno della galleria Montemiletto, del tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un furgoncino rimasto coinvolto in un drammatico impatto con un tir. Nell'incidente sono stati coinvolti complessivamente 3 mezzi pesanti. Purtroppo per il 50enne ebolitano non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operatori della direzione Sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo l'autostrada con inevitabili disagi per gli automobilisti. Un altro grave incidente si è registrato tra due motociclette a Salerno. Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio uno dei centauri, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.
0: A Salerno ancora controlli da parte della polizia municipale contro l'abbandono dei rifiuti. È stato nuovamente sorpreso l'uomo già immortalato mentre abbandonava un frigorifero in strada. Questa volta ha lasciato un asse da stiro.
3: Prima un frigorifero e poi un asse da stiro. È stato nuovamente sorpreso dal NOS della Polizia Municipale di Salerno l'uomo già immortalato la scorsa settimana mentre abbandonava un elettrodomestico in un vicolo del centro storico. L'episodio è stato raccontato dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha fatto un bilancio dell'attività dei NOS sul territorio. Anche questa volta l'uomo è stato ripreso mentre lasciava un rifiuto ingombrante. Gli accertamenti, ha spiegato il sindaco, con Salerno Pulita hanno escluso la presenza di una prenotazione per il ritiro. Per il nuovo episodio è prevista una sanzione di 500 euro, mentre per l'abbandono del frigorifero è scattata la denuncia penale. Nel bilancio dei controlli spazio anche alla sicurezza stradale. A Viale Gramsci, ha spiegato il sindaco, lungo il Parco Pinocchio sono state sequestrate due moto con marmitte modificate e prive di assicurazione. E poi è stato messo in atto un intervento nell'area della piscina Vigor, dove la polizia municipale ha smantellato un accampamento realizzato all'interno dei locali di un cantiere. Controlli e segnalazioni hanno interessato anche piazza 24 Maggio e l'area sotto il ponte di Foce. Nel corso delle attività è stata sequestrata della droga nella disponibilità di minorenni, con conseguenti provvedimenti e segnalazioni alla prefettura.
0: Ed ora ci fermiamo nuovamente per la pubblicità, tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati ad Italia 2 News, ancora cronaca, rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana, identificate 126 persone, controllati 67 veicoli, con particolare attenzione anche alle aree colpite dalla tromba d'aria. Vediamo.
1: Sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine sulla fascia ionica materana. Il questore della provincia di Matera ha infatti disposto servizi straordinari di prevenzione. Nel corso delle attività sono state identificate 126 persone, tra cui 22 soggetti con precedenti di polizia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone recentemente colpite dalla tromba d'aria, dove sono stati intensificati i servizi di perlustrazione e vigilanza per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire sicurezza a persone e beni. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Matera, del distaccamento di Policoro, insieme agli agenti del distaccamento di Moliterno, hanno effettuato controlli mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.
0: A Moio della Civitella, cittadini e comunità chiamati a sostenere il patrimonio archeologico. Il comune ha lanciato il progetto Adotta un reperto dell'antiquarium di Moio di Civitella. Vediamo di più nel prossimo servizio.
2: La storia della Civitella torna ad essere una storia di comunità. A Moio della Civitella nasce l'iniziativa Adotta un reperto dell'antiquarium, un progetto pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni, imprese ed enti nella realizzazione del nuovo spazio museale dedicato ai reperti provenienti dagli scavi sulla collina della Civitella. L'iniziativa nasce da un'intuizione della segretaria comunale, l'avvocato Diana Positano, accolta dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di completare l'allestimento dell'antiquarium destinato ad entrare a far parte del polo museale Giuseppe Stifano. Il progetto guarda anche al passato. Quando iniziarono le campagne di scavo sulla Civitella, la comunità locale partecipò con disponibilità e generosità. Gli abitanti di Moio e Pellare misero a disposizione il proprio aiuto e alcuni di loro lavorarono direttamente agli scavi. Una partecipazione che ha contribuito a rendere la scoperta dell'antico insediamento non soltanto una vicenda archeologica, ma una pagina della storia locale. Oggi con la partecipazione può rinnovarsi, con una donazione a partire da 50 euro sarà possibile adottare simbolicamente uno dei reperti rinvenuti sulla Civitella e contribuire così alla nascita dell'antiquarium. I nomi di coloro che aderiranno all'iniziativa saranno inseriti nel libro d'oro degli adottanti benefattori dell'antiquarium. Cittadini, famiglie, associazioni, attività commerciali, imprese ed enti sono dunque chiamati a diventare parte di questo nuovo capitolo della storia della Civitella. Tutte le informazioni per aderire, il modulo per effettuare la donazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Moio della Civitella.
0: Padula si prepara al grande evento delle mongolfiere, ma sulla locandina utilizzata per promuoverlo appare l'immagine di Calitri. Pasquale Sorrentino.
3: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano, l'iniziativa bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'ANSA, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.
0: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Si chiude questo primo weekend di settembre l'esodo estivo, atteso il grande rientro dalle località di vacanza, con traffico intenso anche sulla A2 del Mediterraneo. Vediamo.
1: Si chiude con il primo weekend di settembre l'esodo estivo. Milioni di italiani sono attesi sulle strade e autostrade per il rientro dalle località di vacanza in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative. Tra le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico c'è anche la A2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dalla giornata di ieri fino a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale. È previsto infatti per la giornata di oggi e per la giornata di domenica 6 settembre bollino rosso. La A2 sarà quindi tra le principali direttrici interessate dal traffico di rientro, con particolare attenzione ai collegamenti tra le località turistiche del mezzogiorno e le città del centro-nord. Per affrontare l'ultimo fine settimana dell'esodo, l'ANAS

potenziato il personale impegnato sulla rete e ha ridotto anche la presenza dei cantieri. Sarà inoltre in vigore per tutta la giornata di domenica, dalle ore 7 alle 22, il divieto di transito per i veicoli pesanti. Tra gli itinerari dove è previsto il maggiore incremento del traffico, oltre alla 2 del Mediterraneo, anche le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore, ma anche

0: maggiormente colpiti per il settore balneare ricettivo, l'assessore regionale alle attività produttive Franco Cuparo ha assicurato interventi rapidi e annunciato un confronto con le associazioni di categoria necessario per calibrare al meglio le misure da mettere in campo. Prima però servirà una ricognizione completa e dettagliata dei danni. Sul fronte agricolo, invece, una prima misura è già operativa: è stata prevista la sospensione delle quote del canone irriguo per le aziende maggiormente danneggiate. Proprio nelle campagne del Metapontino, già duramente segnate dalle alluvioni della scorsa primavera, si è recato l'assessore regionale all'agricoltura Carmine Ciecala, impegnato in un sopralluogo nelle contrade più colpite, colture devastate, strutture danneggiate e nuove perdite per un comparto che torna a fare i conti con gli effetti sempre più pesanti dei cambiamenti climatici. A Policoro è arrivato anche il governatore lucano Vito Bardi, insieme agli assessori Cuparo, Ciecala, Latronico e Pepe, per fare il punto sull'emergenza e avviare l'iter per la richiesta dello stato di emergenza e di calamità naturale da sottoporre al governo.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua ad interessare il bacino del Mediterraneo, dove sta determinando ancora un'onda di calore soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali. Anzi, nel corso di questo fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, come possiamo apprezzare da questa mappa in quota, raggiungerà il culmine, dunque il caldo aumenterà proprio in questo fine settimana, con temperature molto elevate nella giornata di domenica e anche successivamente, nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto lunedì, avremo temperature molto elevate. Non saranno picchi dell'ordine dei 40 gradi, ma su gran parte della nostra regione raggiungeremo i 35-36 gradi Celsius. E come possiamo apprezzare sulle cartine di previsione per questo fine settimana, partendo da sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature su valori elevati, oltre i 33-34 gradi Celsius, e nelle aree interne anche i 35-36 gradi si raggiungeranno. Ventilazione debole, a tratti moderata da nord-ovest, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mare calmo, quasi calmo al mattino, con leggero motondoso in aumento nel corso del pomeriggio. Nessun cambiamento anche per la giornata di domenica 6 settembre sull'intero territorio regionale: condizioni di stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ecco, in questa giornata si potrebbero raggiungere nelle ore centrali e nelle aree interne, nelle aree vallive, valori prossimi anche a 37 se non 38 gradi Celsius. Saranno picchi questi di temperatura elevata. La ventilazione debole da nord-ovest e mare calmo o quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, questa mappa è prevista per mercoledì 9 settembre. Avremo un cambiamento probabilmente. Inizierà questo cambiamento nel corso della giornata di mercoledì, ma gli effetti sulla nostra regione non saranno immediati. Allora, cosa accadrà? Il promontorio subtropicale africano sarà costretto a indietreggiare, dunque a farsi da parte, portandosi sul Nord Africa e rinforzandosi in Oceano Atlantico. Nel contempo, una depressione di origine nord-europea dalla Scandinavia si porterà sull'Europa centrale e da qui convoglierà correnti da nord-ovest e da ovest-nord-ovest, quindi si tratta di aria più fresca di origine atlantica che raggiungerà sotto forma di correnti da ovest e da sud-ovest dapprima le regioni settentrionali della nostra penisola. Qui il contrasto sarà notevole. Avremo anche probabilmente nel corso della giornata di mercoledì, poi vedremo meglio con i prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche molto intense, temporali violenti sulle regioni settentrionali in questa giornata probabilmente. Poi la depressione evolverà verso sud e si porterà verso est, facendo, diciamo, diminuire il geopotenziale in cui, dunque, il promontorio subtropicale africano abbandonerà definitivamente probabilmente la nostra

0: in isola e anche sulla nostra regione. Dunque, nelle giornate successive, a partire da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature e molto probabilmente anche precipitazioni con temporali anche intensi, ma su questo occorre riaggiornarsi. Per ora è un'indicazione. Il cambio di circolazione sulla nostra regione è atteso tra il 9 e il 10 settembre, con effetti a partire da giovedì 10 settembre, soprattutto con una diminuzione delle temperature che si porteranno probabilmente in linea o qualche grado al di sotto della media climatologica di questo periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Un museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il COMAI, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.
0: E noi tra poco conosceremo l'anima che ha dato vita a questo progetto, il professor Costabile Guariglia. Intanto, come di consueto, andiamo a scoprire questo piccolo gioiellino.

Progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi nel nostro caso nel Cilento, e l'attenzione è andata poi su quello che è il problema di spopolamento. Abbiamo scelto poi questo luogo dove noi abitiamo, eredita che è del comune di Astro Cilento, una frazione, e abbiamo pensato di iniziare un progetto da questa frazione eredita, appunto perché c'è bisogno di costruire, ricostruire qualcosa che possa portare un flusso diverso di presenze, proprio per il senso di abbandono che hanno un po' tutti i borghi del Cilento, e nello specifico eredita. Comai è un progetto che guarda un po' alle antiche città di Pestum e Velia. È una definizione, il nome che nasce dalla parola greca antico che significa villaggi, e mi piaceva molto questa idea di costruire un collegamento tra le due città antiche, tra Elea e Pestum. Villaggi, e porta un sottotitolo che è importante: luoghi di attraversamento sensibile. Questo luogo era interessato all'attraversamento delle due città, del popolo, no? Che si spostava da una parte all'altra, tra Pestum e Elea e viceversa. Quindi che cosa è successo poi? Riflettendo e costruendo un po' il concetto intorno alle due città e il borgo di eredita interessato che guarda la valle di Pestum, abbiamo iniziato una vera e propria lotta contro il tempo. Quindi abbiamo invitato un po' di artisti, 34 artisti, a partecipare a questo progetto, e devo dire sicuramente, insomma, con molto entusiasmo. Questa operazione è un'operazione che è stata fatta in sinergia con il comune di Ogliastro Cilento, il sindaco Michele Apolito, che ha dato la massima disponibilità, ci crede molto, assicurato la sussistenza anche nel tempo, e questo è importante perché da soli non si fa niente. Quindi abbiamo iniziato piano piano a raccogliere le opere degli artisti che hanno inviato nel tempo e a collocarle in un modo, diciamo, temporaneo, però che piano piano sarà in divenire un museo, diciamo, per tutto il borgo di eredita. Una delle simpatiche proiezioni di questo progetto è che ogni abitante di questo luogo, di questo villaggio, chi vuole, libero, diventerà custode dell'opera. Perché custode? Perché un'opera ha bisogno di cura, così come tante altre cose, quindi ha bisogno di essere guardata, mantenuta con una certa eleganza, una certa cura. Quindi chi vorrà all'interno del paese di eredita avrà un'opera collocata vicino, nelle vicinanze della sua abitazione.

lavoro è stato ufficializzato successivamente, diciamo, una volta installate le opere, con il catalogo, il contenuto scientifico proprio di tutto il lavoro, che è stato finanziato dal comune di Ogliastro Cilento. Lo dico perché è importante. All'interno abbiamo 34 artisti che hanno aderito, che voglio

elencare per ringraziarli pubblicamente. Quindi abbiamo Lucio Feltra, Elio Alfano, Michele Attianese, Raffaele Boemio, Peppe Capasso, Francesco Cocco, Anna Crescenzi, Enzo Cursaro, Diana D'Ambrosio, Maria Danna, Giuseppe Di Lorenzo, Francesca Di Martino, Mina Di Nardo, Tony Erbino, Vincenzo Frattini, Marianna Sofia Gonzales, Gianni Grattacaso, Costabile Guariglia, Pietro Maietta, Fabio Mariani, Arianna Matta, Anna Maria Mirabella, Giuseppe Monzo, Luigi Pagano, Gloria Pastore, Eliana Petrizzi, Maria Sara Pistilli, Giovanni Ruggiero, Antonio San Martano, Anna Maria Saviano, Antonio Serrapica, Nella Tarantino, Ernesto Terlizzi e Marco Vecchio. Questi sono artisti in buona parte della Campania, Napoli, Salerno e dintorni, e artisti argentini, artisti che vengono da Roma, che hanno donato delle opere, 34 opere, e successivamente ne doneranno altre per iniziare il progetto Comai.

San Giovan Battista eredita è molto sentito, diciamo, è un santo che nel periodo del 24 giugno viene festeggiato. E in questi festeggiamenti c'è questa performance del volo dell'angelo. Viene scelto un bambino intorno a 10 anni e viene fatto volare da una corda fino al campanile. E racconta le strofe dell'Arcangelo Gabriele su Giovanni Battista. E quando si fa questa festa, il 24 giugno la nascita, il 30 agosto la morte. È un evento singolare, insomma, molto popolato il posto in quell'occasione, quindi abbiamo un riscontro di presenze importanti grazie all'evento sacro.

molti progetti sono mirati a cercare di fermare lo spopolamento di certi luoghi, di certi villaggi del Cilento nello specifico, ripeto. L'arte è significativa perché riesce in qualche modo a portare presenze. Nel momento in cui si costruisce un progetto che ha un filologico all'interno di qualsiasi borgo, non nel caso di Eredita specifico, nel comune di Riasto Cilento, servire può essere utile a mantenere un equilibrio con la popolazione, cercare di integrare e portare nuove presenze. Chiaramente tutto questo deve essere assoggettato ai servizi di un luogo, come attività turistiche che possono ricevere gli ospiti. Il comune su questo punto sta lavorando insieme a noi.

0: un paese bello, insomma, davvero una visita qui ad Eredita suscita tante emozioni positive, tante suggestioni, però insomma anche la pulizia, il decoro, l'ordine che traspare da questo piccolo borgo fa la differenza.
1: Assolutamente, perché in molti di questi comuni, diciamo, la pulizia e l'igiene urbana è fondamentale, la raccolta differenziata, insomma, dove funziona si vede, e devo dire che qui appunto la Nappi Sud ha fatto un buon lavoro sulla raccolta differenziata e anche in collaborazione ovviamente col comune sulla manutenzione, diciamo,

0: dell'ambiente per quanto riguarda il paese.
1: È importante, insomma, che il futuro, ma anche il presente naturalmente, di queste realtà sia, come dire, in qualche modo affidato ad una sinergia. Ciascuno deve fare la sua parte. Naturalmente il comune dà il buon esempio e fa un po' anche da guida per lo sviluppo dei territori, e poi ci sono anche gli istituti di credito che hanno, insomma, un ruolo importante nel sostenere appunto la crescita di queste comunità.
0: Assolutamente, le piccole banche del territorio, penso ad esempio alla Banca di Montebruno e Roscigno, che praticamente, insomma, mantiene e finanzia anche dei progetti interessanti che appunto si sviluppano e nascono poi in questi luoghi per renderli, per farli conoscere e per renderli vivi.

0: lo avevamo detto in premessa, Eredita merita davvero di essere conosciuta in tutti i suoi angoli, quelli più sconosciuti per l'appunto, ma certamente suggestivi.
1: Sì, come appunto ti dicevo all'inizio, questo viaggio e questa passeggiata in questo luogo è stata una scoperta molto interessante, e anche quest'idea del museo a cielo aperto è una cosa nuova che può portare appunto degli artisti da tutte le parti poi della Campania e d'Italia a rendere vivo questo luogo, quindi è una sorta di immersione, diciamo, in un paese, dell'arte in un paese, che è una cosa che secondo me aiuta molto e aiuterebbe molto questi luoghi. Quindi Eredita è un luogo interessante da scoprire e da venire a vedere.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzate dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

Flumeri, ogni 15 agosto, si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, un segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

più noto carro di grano di Mirabella e Clano, i gigli di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene senza incidenti o cadute che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e alla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano, ai confini della Puglia d'Auna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati, che include la ZPS, boschi e sorgenti della baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali, di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti, a grande scala e di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie e gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Trevico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al Maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini.

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è la mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa, però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. Questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma, per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è vedere queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

I nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca.

0: Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Ci sono posti nel mondo che riescono ancora ad aprire le porte ai passanti, amici, a sconosciuti, per offrire loro ristoro, convivialità. Convivialità, una parola che veste benissimo su Biagio De Prisco e tutta la sua famiglia, che alla preghiera unisce cucina e ospitalità. Siamo nelle campagne di San Marzano sul Sarno. Qui, nel primo giorno di primavera, viene celebrato attraverso la recita del rosario rigorosamente in dialetto, San Giuseppe. Biagio insieme alla sorella Anna Maria e alla mamma sono pronti per accogliere centinaia, tra amici, fedeli, amanti del canto popolare o semplicemente curiosi e passanti.

0: Tu stai tagliando il pane che hai fatto tu per
1: sì,
0: stasera.
1: Questo ho fatto il pane nel forno a legna con il lievito madre.
0: Buonissimo. Ma senti un attimo, Biagio, ma tu queste cose, no, che fai, gli incontri a casa tua, che
1: sì,
0: sono feste alla fine, no?
1: Eh sì, sono feste di tradizione che fino a qualche anno fa io facevo in un cortile e poi ho preferito farle qui in campagna da me, nel mio habitat, in casa mia.
0: In cortile dove? Cioè,
1: nel cortile, in un cortile del centro storico del paese, okay, di San Marzano sul Sarno.
0: Ok, ma è sempre abbinato alla religione, queste,
1: sì,
0: queste
1: sì,
0: serate
1: sempre,
0: che fai di convivialità?
1: Sì, sempre abbinato alla devozione. Sono feste di... questa in onore di San Giuseppe e poi ovviamente... Dopo la parte devozionale c'è la parte popolare, il canto, la convivialità di un piatto di pasta, un bicchiere di vino, è questo.
0: E senti, è difficile oggi aprire la porta di casa, no? A chiunque.
1: Allora,
0: come fai a fare questa cosa? Cioè, sembra una cosa, cioè sembra, guarda, in passato magari poteva essere una cosa molto naturale. Invece
1: noi viviamo ancora con quella mentalità dell'ospitalità, nell'avere le porte di casa aperte a chiunque.
0: A chiunque?
1: A chiunque, sì. Può venire chiunque. Ovviamente sempre in umiltà, in educazione.
0: Vai.
1: No. Rilla e Maria, Maria, tieni qualcosa da pesciare quella parte. Papà. Ok,
0: ma che ha perso il cane?
1: Vabbè, ma chi le va a turno due, ma chi le serve di? No, chi lo vanno sui aspure? È maschio.
2: Fai tu, mi fai sia.
0: Viaggio, quindi ogni volta se l'aspettano pure che tu prepari queste cose.
1: Eh sì, allora. Allora ormai ti posso dire che. È diventato un appuntamento, è diventato proprio un appuntamento. Pensa che ci sono amici che vengono da Napoli, addirittura che a pranzo non mangiano nulla perché già sanno che poi qua, perché dicono che io poi cucino saporito, è questo.
0: Allora si mantengono a posto, no?
1: Eh sì.
0: Che rapporto hai con la religione tu?
1: Allora, noi siamo una famiglia molto cattolica. E abbiamo sempre vissuto ogni festa, ogni funzione, la domenica in chiesa, quindi una famiglia molto cattolica praticante.
0: Stasera quindi ci prepariamo per i balli, i canti.
1: Stasera ci prepariamo innanzitutto per la parte devozionale del santo, cioè questo rosario in dialetto cantato, e poi per il ballo, per il tutto.
0: Quando mia mamma cucinava?
1: Eh sì, cucinava.
0: Aiuto pure io, va?
1: Aiuto
0: pure io. E poi cibo e religione però.
1: Cibo e religione, diciamo che poi ci sono per le ricorrenze, no? Noi qua festeggiamo San Biagio, che è il protettore di San Marzano sul Sarno. E c'è un pranzo legato proprio a quella festività.

0: Cannella spezzata, capomarolo con il sugo di maiale, la tracciulella, cotone. E quello era proprio il pranzo.
1: Non c'è
0: Esatto,
1: festa senza cibo.
0: è Pagani, Madonna delle Galline, c'è il tagliolino. Quindi ogni ricorrenza, ogni festività legata ad un culto, e comunque c'è pure il culto del cibo.

0: Rito religioso che mantiene viva la tradizione di un canto in dialetto che si eleva da lì a poco nella stanza affollata e piena di fiori ed alloro. Biagio accoglie gli ospiti e ci anticipa il canto di preghiera.
1: A parte la legna sul fuoco che
2: sta calmando pure il vento.
1: È vero, quindi. Ma com'è?
2: Si addolcita l'aria.
1: Esatto.
2: Vuol dire che San Giuseppe ha festato.
1: Esatto, bravo, è vero. Senti, ma questo è il campo tuo?
2: No, il campo mio sta dietro.
1: Sta dietro.
2: E dall'altro lato.
1: Ok, che cosa sta per accadere ora?
2: Ora cominciamo il rosario cantato in onore di San Giuseppe e poi dopo tutto quello che viene.
1: Tutto quello
2: inizia,
1: che viene.
2: Inizia la convivialità. Buonasera.
1: Ciao.
2: Buonasera Rosa.
3: Ciao, ciao.
2: La convivialità del cibo.
1: Esatto.
2: Un bicchiere di vino. E...
1: Sì, ma Biagio, a che cosa dobbiamo stare attenti ora nel rosario? Un canto in particolare? C'è
2: no.
1: qualcosa di particolare?
2: Allora no, è tutto un rosario che si canta, dura un quarto d'ora.
1: Ok, ma in dialetto?
2: È in dialetto,
1: che
2: sì.
1: Dialetto è?
2: Il dialetto marzanese.
1: Okay.
2: Dialetto
1: okay.
2: Marzanese. Anche diciamo se negli anni è stato aggiustato un po' più verso...
1: per farlo rendere più fluido.
2: Esatto,
1: forse.
2: Esatto, okay. Non è proprio dialetto stretto.
1: Quello stretto
2: più.
1: Antico.
2: No.
1: Okay. È cambiato.
2: È cambiato un po', però è sempre in dialetto, la melodia però è sempre quella.
1: Okay. Ma ci puoi intonare qualcosa così?
2: Del rosario? Certo, come no. Allora, le due strofe che si cantano, una fa San Giuseppe.

Cibo, religione, tradizione, qui tra le terre bagnate dal fiume Sarno. Una statuetta del santo risalente al 700 viene portata da Bruno, femminello paganese, amico di Biagio, e posta sull'altarino, a vegliare la sala. In fila, come si fa quando si riceve la comunione, ognuno prende da mangiare. E il fuoco vibra, a tempo di tamborra. Si è fermato anche il vento. È davvero il primo giorno di primavera qui da Biagio de Prisco, che per devozione apre le porte di casa sua a tutti coloro che vorranno.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

Questo luogo iconico della nostra città è in infatti un panorama meraviglioso. Dopo una serie di interventi di ristrutturazione di messa a messa in sicurezza di questa struttura, e come ricordava lei, che in sfocata su diversi livelli, ci troviamo adesso a piano integratore, bambinamente riaperto a metà dicembre dello scorso anno. Questo è il nostro museo antiquario, ed è lì per sapere riconosciuto appunto il museo.

archeologico, è una testimonianza di come la nostra città sia stata vissuta dai tempi più remoti delle prime civiltà e poi è stata sempre vissuta dai greci, dai romani. Insomma, è veramente una testimonianza della storicità della civiltà che si sono succedute nel nostro bellissimo territorio e come appunto il nostro territorio veniva già apprezzato dai tempi antichissimi.

che il settore della cultura, della storia, dell'archeologia, da parte dell'amministrazione è stata posta la massima attenzione, così proprio posso appigliarti sopra. Vi rinviamo per alcune della nostra città a tanti riconoscimenti a livello della dottuna, perché noi siamo pienamente convinti che investire in tutto significa investire nello sviluppo sociale ed economico di una collettività. Non ci fermeremo su questo, andiamo avanti. Fortunatamente, noi diciamo che siamo riusciti a realizzare questo bellissimo polo culturale e non ci andremo avanti se riusciremo. Siamo per attendere i lavori di finale, di manutenzione e di ispirazione del nostro castello Maggiorino Aragonese, dove lì anche lì verranno creati nuovi spazi dove poter destinare esclusivamente alla cultura e alla teologia.

Uno dei nostri patrimoni più importanti è proprio il mare. È per noi una risorsa primaria che contraddistingue la nostra città ed è il nostro tratto distintivo. Quindi era il minimo destinare una location che parlasse del mare, che potesse dare la possibilità ai giovani e meno giovani di poter coltivare le politiche del mare e le buone pratiche del nostro territorio. È stato per noi un obiettivo, una mission, valorizzare questa risorsa e mettere insieme diversi ambienti che permettono oggi alle scuole, alle istituzioni, alle associazioni di poter vivere gli spazi comunali, parlare del mare, di parlare delle buone pratiche che si possono mettere in campo. La struttura si divide in diversi ambienti, ci sta la stanza dei fari dove racconta la storia del nostro faro e racconta la necessità e l'importanza dei fari che riguardano non solo la storia d'Agropoli ma tutto il mondo. Infatti ci sta anche una relazione fotografica dei fari un poco più importanti e prestigiosi del mondo e poi uno zoom sui fari campani. Successivamente abbiamo un'altra stanza dedicata al carteggio nautico, perché ci siamo resi conto che la natura del carteggio, le scuole nautiche e l'Istituto Nautico Vivo De Vivo avevano necessità di ambienti e spazi idonei per poter far sì che

i giovani potessero sviluppare le loro competenze nautiche, la loro lettura del carteggio, e quindi abbiamo necessitato un'aula solo per quello, una sala convegni di 70 posti e anche una sala formazione, e una sala 3D con un video bellissimo dove racconta la fauna e la flora del nostro Parco Nazionale del Celebi.

Il nostro impegno mira soprattutto alla sostenibilità e alla preparazione delle nostre spiagge, quindi pulizie e politiche ambientali che garantiscono la fruibilità e la corretta fruibilità dei nostri arenili, la nostra Riva Vision, e adesso stiamo anche programmando degli interventi importante difesa dell'erosione costiera, perché purtroppo tutti i territori a seguito delle ultime mareggiate stanno soffrendo fortemente. Mi preme sottolineare e dare anche la mia solidarietà soprattutto alla Sicilia e alla Calabria, però noi non siamo da meno, eppure noi purtroppo a causa di queste forti mareggiate stiamo riflettendo su nuovi approcci e su nuove metodologie per garantire sostenibilità e per garantire la protezione della nostra spiaggia. Queste sono le politiche a cui miriamo e poi grazie a queste strutture di cui già abbiamo, ci siamo già dotati, cerchiamo di fare grandi attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento partendo dai più giovani e coinvolgendo tutte le associazioni e tutti i cittadini della comunità.

ho l'onore e il privilegio da circa 20 anni di avere la delega alla cultura e alla pubblica istruzione della città di Agropoli, e del libro e della lettura ne abbiamo fatto un vessillo, in quanto abbiamo cercato sempre di promuovere le attività letterarie che sono veramente molteplici. Agropoli si distingue per una rassegna che quest'anno taglia il nastro della 19ª edizione, che è il Settembre Culturale, che fa sì che possano convergere nel nostro comune importanti personalità del mondo della cultura, scrittori, giornalisti di fama nazionale, accanto a giovani autori del territorio, molto spesso al loro libro d'esordio. E ovviamente non poteva non mancare una biblioteca civica che abbiamo inaugurato nel settembre del 2025, rinaugurato è il termine giusto, perché la biblioteca già esisteva, però aveva degli spazi ridotti. Adesso abbiamo un intero piano e quindi ad essa dedicata, sono dei locali ristrutturati nel loro insieme, e che offrono la possibilità ai nostri giovani di poter essere qui, per poter approfondire le materie di studio, per poter cogliere dei momenti di aggregazione, di socialità.

Questo palazzo è di proprietà dell'amministrazione comunale dagli anni 50, ha avuto varie destinazioni d'uso, è stata sede anche delle scuole, è stata sede della pretura, poi dopo qualche anno di chiusura, nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia con la prima amministrazione Alfieri, fu riaperto con la sezione museale, con le sale espositive al primo piano e la sala conferenze. Invece questo piano, che oggi ospita la biblioteca, insistevano degli uffici del comune. Poi a seguito del Covid il palazzo è stato chiuso per qualche anno, adesso riaperto sullo scorcio del finire del 2015 e lo vediamo così come oggi, un luogo vivo. È sempre una profonda emozione quando vengo qui e vengo spessissimo vedere tanti giovani che studiano e che trovano qui in queste sale un momento di calma, di tranquillità, cosa che molto spesso nell'ambito familiare non è possibile e vogliamo che debba sempre più vivere, tant'è vero che abbiamo già sottoscritto, ad esempio per quanto riguarda la sezione mare, un protocollo d'intesa anche con le scuole, con l'Istituto Nautico e proprio stamattina c'è una scolaresca che sta studiando e di fronte a una cartolina straordinaria del un panorama mozzafiato, forse sicuramente il più bello della nostra città. La famiglia Cirota, quando a fine 800 costruì questo palazzo, fece costruire questo palazzo quale residenza estiva, ci aveva visto bene e quindi noi siamo felici di poter preservare questo splendido palazzo e far sì che possa vivere sempre di più.

0: Al termine della visita qui ad Agropoli possiamo dire intanto, Andrea, che il Palazzo Civico delle Arti si è rivelata davvero una scoperta. E poi siamo qui, insomma, in uno dei luoghi più belli sicuramente di Agropoli per ricordare a tutti coloro che ci seguono quante ricchezze, quante bellezze ci sono in questa città.
1: Assolutamente, Agropoli appunto è un gioiello che già conoscevamo, insomma io già conoscevo per esserci venuto varie volte, però il Palazzo delle Arti è stata una scoperta incredibile perché è un luogo in cui ci sono delle cose veramente interessanti. Abbiamo visto il museo archeologico ricco di anfore e di reperti, il museo del mare che è una risorsa importante per questa terra di mare, di marinai e di sbarchi, e appunto anche la biblioteca tenuta bene, e i ragazzi appunto che stavano dentro, che studiavano, mi hanno detto che è un luogo fantastico in cui si può studiare, possono studiare i bambini piccoli fino agli adulti, insomma.
0: Un tesoro dunque nel tesoro rappresentato da questa grande, bella ed importante città del Cilento che è Agropoli.

Oggi andiamo a Sala Consilina a conoscere una storia che credo che sia unica, o quantomeno rara a livello anche nazionale. La storia di Rocco e Carmela, la storia di due persone, fratello e sorella, che vendono quotidiani, libri, riviste, giocattoli per bambini, ma anche profumeria, da oltre 60 anni. Zio Rocco e zia Melina, per questione di età, hanno 88 e 84 anni, hanno messo in vendita la storica edicola. Ovviamente anche, sappiamo anche che la crisi delle edicole, la crisi dei giornali riguarda un po' tutti, ma loro non lo fanno, non chiudono per crisi, perché l'attività, da quanto sappiamo, va benissimo. Sappiamo anche che non vorrebbero chiuderla, anzi ce lo diranno credo loro fra poco.

0: Però è una storia che merita di essere raccontata perché The Rock e Zia Melina sono davvero due personaggi unici. Come vi chiamate?
1: Io ti sto carino.
0: Da quando è che lavorate qua?
1: Non mi dite. Ma io sono stata pure in piazza.
0: In piazza sopra?
1: Sì. E poi sono scesa.
0: Questa era lì.
1: Perché c'è stata mia sorella, Antonietta. È stata mia sorella, Antonietta qua. Poi lui, essa. E poi ho pensato una cosa.
0: E
1: 42 anni.
0: 42 anni.
1: Che
0: vendete giornate?
1: No, di più!
0: Di più? Che, quindi, vendete giornali, vendete, questa è in edicola.
1: Ma qua è piccolo, ma io stavo all'altra parte, dove ho fatto mettere là.
0: Insieme portate avanti un'edicola che è storica. Il primo ricordo qua dentro qual è? In un'edicola, anche se non era fisicamente qua, qual è?
1: No, ma io sono stata in piazza.
0: Il primo ricordo quando
1: il primo ricordo io sono stata in piazza.
0: Quindi la gente che viene a leggere il giornale.
1: Ma qua sono venuto.
0: Eccolo
1: dopo.
0: Qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua.
1: Io, no.
0: Allora, nome, devi dire il nome, devi.
2: Zio Rocco.
0: Zio Rocco. Perché da Zio Rocco? Che ho chiamato Angelo? Io ti ho chiamato Angelo, non so perché, perché sei un angelo.
2: No, ma
0: sei... Zio Rocco, aspetta. Da quanti anni è che lavori questa?
2: 60 anni.
0: 60 anni?
2: 60 62 anni, per me, preciso.
0: Quello che dicevo prima a tua sorella, il primo ricordo.
2: Il primo ricordo? Che mi ricordo? Che è andato un giornale all'onorevole. No, l'onorevole Alfredo De Marzio.
0: Ah!
2: Quando ero in piazza, tengo tutti i libri di Alfredo De Marzio.
0: Che bella!
2: Me l'hai regalato.
1: Ma va
0: bene,
1: hai i libri
2: tuoi. Qui ce te voglio arrivare.
0: Aspetta, ma fermiamo. La cosa bella è che siamo a Sala Consolino, edicola storica. Sentiamo Radio Alfa, che è la radio storica di Salerno. Compriamo il mattino, perché è dove lavoro io, guardiamo Italia 2. Voi siete però, a parte gli scherzi, il cuore delle edicole del Vallo di Diano.
2: Ho conosciuto all'arcivescovo di Palermo, il dottor Pappalà, per mezzo il preside Marino.
0: Tutte le storie che abbiamo fatto. Ma mi fai fare un giro qua dentro?
2: Sì.
0: Andiamo.

0: Questa è la terza sede, giusto? Ecco qua, che è? Nozze d'oro dell'informazione. Questo che anno era? Questa è una bella iniziativa. Ma bella storia, bel ricordo. Però sono 60 anni che fate, giusto?
1: E ho conosciuto, sai che mi hai dato la cosa? Il dottor Locatelli. Che per la tecnica via Piemonte.
0: Chi aprì la prima edicola? Chi l'ha aperta?
1: Io, via Roma.
0: Poi?
1: Dopo è stata la sorella che era a tutte e due via Roma. Dopo,
0: quello che dicevate voi prima.
1: Dopo avendo questa cosa qua, mi aiutò molto il tuo compaesano Michele di Laus.
0: Ah, ok.
1: Per mezzo di Vincenzo Scarlata e Bernardo D'Arezzo.
0: E poi avete sempre lavorato fra giornali, libri, riviste.
2: Sì. Avete visto?
0: Andiamo.
1: Adesso?
0: Sì.
1: Al video di canto, l'ha già regalato. La cosa è che c'era il braccio destro di Caglio, che era ispettore della Gazzetta dello Sport.
0: Vendere questa edicola un po' ti dispiace?
1: Molto. Sì. Perché ho conosciuto molti personaggi.
0: Ma oltre a quello, anche a voi vi dispiace? È la vostra vita.
1: Sì.
2: Però, io da prima, questo qua.
0: Chi è più grande fra voi due?
1: Io.
0: Fratello maggiore.
1: Ho conosciuto il braccio destro di Antonio Cava, il dottor Lucio Barone, che era ispettore della Rizzola.
0: Parla assai, eh?
2: No.
0: Lui ha tanti ricordi.
1: Della Rizzola.
2: No, ma pure io, quello che ha fatto lui. Lui è poi andato fuori. Se no vai pure a Napoli, ma voi sapete che ti sto vai a Napoli.
0: Non lo so, va a vedere il Napoli. Ma sì. I ricordi più belli di quelli delle edicole, che so, il primo libro, il giornale che avete venduto, avete fatto leggere, qualche bel ricordo che avete.
1: Che ricordo?
0: Sì.
1: Ogni mattina portavo il giornale all'avvocato Nino Cappello.
0: Ah, tutte storico avvocato.
1: Tutte le mattine, a prima mattina si portava il giornale. E l'altro che era storico pure che si pidava il giornale, l'avvocato Michele Badaglio.
0: Beh.
1: E dopo quello che veniva sempre, spesso che si veniva, il giornale era Salvatore Perroncino.
0: Zio Rocco, quando aprite la Sarcinesca la mattina, che pensi? Che provate?
1: È un'altra giornata che passo volentieri.
0: Cioè, voi al primo pensiero è aprire qua l'edicola, anche 87 anni?
1: 88.
0: 88 anni? Quindi, voi siete più giovani. Si vede che siete più giovani.
1: 84.
0: Quindi venite ogni volta qua, aprite con la...
2: Andiamo di casa qua.
0: Sì, lo so. Quindi è una gioia aprirla.
1: Sì.
0: E quando verrà venduto, perché per questione di riposare un po', diciamo?
1: No, e noi già la togliamo perché mia sorella scende solo la mattina dalle 11 fino all'1. Okay. Dopo ce ne sai, nel pomeriggio non scende.
0: Però è una ferita al cuore. Perché...
2: Oh, quando ho detto, ho sempre non volevo. Non volevo. Ma... Poi, difatti, poi abbiamo avuto, non d'accordo con mia sorella, ma che gliel'ho dato io. E dico, ma dice, però vedi che io non vorrei. Ma sì.

0: noi stiamo un po' vedendo i ricordi che zio Rocco nasconde, ma neanche gli piace condividere, in uno dei suoi tanti scrigni. Questo è, questa è quando c'era la lira, questa l'hai guadagnata qua, questo vendendo i giornali all'epoca quando si vendevano. No, no, mi piace.
1: Ma vengono da fuori, vengono con noi, vengono qua.
0: A fine a comprare i giornali. Che c'è pure da Di Maio, ci abbiamo, no, ci abbiamo Conte.
2: Aspetta.
0: Chi è? Trump. Vendere i giornali, vendere il quotidiano, era bello, era parlare.
2: Sì, ma ti voglio dire, è stato un periodo che i giornali quotidiani sono stati in crisi. Adesso, da poco questo tempo sta salendo.
0: Di nuovo?
2: Salendo, sai per quale motivo?
0: Dimmi.
2: Per parecchi commercialisti che si, con 24 ore sono ritornati in agenzia, in altro, nelle dico, perché la carta stampata è sempre la carta stampata.
0: Ah, ok, quindi torniamo a vendere i giornali.
2: Sì, torniamo a vendere.
0: Il mattino come va? Va bene il mattino?
2: Il primo mattino, sai chi ero il mattino? Un dottore Pappalardo.
0: Ma mo Pappalardo, mo c'è Pasquale Sorrentino, va bene Pasquale Sorrentino?
2: Sì, sì, sì.
0: Meno male, il mattino va bene, quindi i miei già articoli vengono letti a sala consulente.
2: Sai che te lo posso dire? Che
0: sì.
2: Che sono stata amica fedele, con Pasquale Magnus.
0: Ah, come no?
2: O ex tipo cristiano.
0: Ma tu conosci tutti, conosci. I giornali poi li leggevi pure tu, giusto? Li leggevi, le riviste. Quindi...
2: di personaggi politici risale, ma la mattina arrivano qua, che novità c'è?
0: La preghiera del mattino, come diceva. E invece il giornalista preferito della carta stampata chi è? Oltre a me, ovviamente.
2: Primo, sai chi è? Il professor Lapadua. Prima del professor Lapadua, sai che sa?
0: Grandissimo giornalista di Sala
2: Consulente. Che è corrispondente, primo. Sì. Amadeo Siglia.
0: I nomi sono davvero importanti per zio Rocco, i nomi dei giornalisti che hanno scritto pagine e pagine, che sono entrate in questa e quell'altra edicola e hanno avuto modo proprio di parlare con zio Rocco, di raccontarsi e raccontare, di informarsi, di leggere, di scrivere e di fare qualsiasi altra attività che all'interno di questa edicola per oltre 60 anni si è sviluppata. Una edicola storica anche premiata nonostante zia Melina non volesse. Queste qua chi sono?
1: Quali?
0: Chi sono in questa foto? Chi siete voi?
1: Qua sono io, questo sono io. Fatto vecchiarello.
0: Faccio un po' di riprese.
1: Ah.
0: E che foto è questa? Che storia?
1: Questo è il Giro d'Italia del 1990. E io sono stata...
0: Premiata. E perché?
1: E perché hanno quando ha passato il Giro d'Italia. E ho già fatto una cosa che non avete detto. Proprio no. Ma l'altro fa facile. Ma io non ci voglio venire. Ma come? Là te voglio solo pagare e tu non vuoi venire.
0: E poi alla fine invece su...
1: La Gazzetta dello Sport.
2: Che sfruttiamo Luigi Giordano.
0: Allora, per concludere, facciamo che... E qua è troppo bello, ci starei sempre. Cosa pensate di questi 60 anni come edicola? Qual è la cosa, il primo pensiero? Come... edicolanti, qual è il tuo pensiero? Una commozione, dispiacere, emozione. Parlate con zia Melina e poi vengo da te. Qual è l'emozione che provi?
1: L'emozione che provo, oddio, che ho fatto, ho lavorato sempre, ho fatto tanto per tutti, tanti per tutti.
0: Soddisfatta, contenta?
1: Soddisfatta, ma si sa sempre che il buono
0: e il cattivo.
1: È il cattivo, e quello è proprio che tengo una piaga.
0: Però
1: ho una piaga.
0: Voi avete fatto la storia di Sala Consilino, però questo lo possiamo dire. La storia anche del Vallo di Diano. Prendo io.
3: La scala, la chiave, le prendo io.
0: Lo metto qua, giusto? Siete la storia. È una bella cosa. No.
1: Me l'ho fatta proprio perché. Veramente,
0: sì, sì,
1: per motivi di salute,
0: so.
1: Ma non posso proprio, francamente, perché io sto con mia sorella, tengo tutto, io l'ho fatta come prima, Ma i miei nipoti mi hanno voluto bene, mi hanno ancora.
4: Ma anche i cittadini di Sala Consilina del Vallo di Anio vi vogliono bene, per quello che avete fatto per Sala Consilina.
5: Andiamo da
4: Melina e Zero. Sì, Zero, tu cacci ancora, è una cosa incredibile, sei uno scrigno. Allora, Zero, dimmi, aspetta, prima la tua emozione in 62 anni vissuti
2: in compagnia di tutti gli amici politici, abbracciando agricoli, abbracciando muratori, tutti abbiamo.
1: Ma ora vengono qua.
2: E questi qua, aspetta. Zero, questo me l'ha regalato.
4: E zia Melina. Ma l'edicola, quando passi davanti all'edicola, là dove era prima, via Roma.
2: Non ci vado, come arrivo la mia batto un cuore, tengo parecchi ricordi.
4: Che c'è adesso là?
2: È chiuso, è già un tabacchino.
4: Ah, ho capito. Adesso dopo lo vedo quest'ultima cosa. Dimmi qualcosa provi di questi 60 anni vissuti come edicolante.
2: Come edicolante?
4: Sì.
2: Dell'amicizia, più che altro l'amicizia, e ho conosciuto parecchi personaggi, sia come Paolo Portoghese.
4: Che ha creato la città, l'amicizia, le persone che ho conosciuto,
2: tutte,
4: una vita felice è stata.
2: Sì.
4: È stata...
2: dopo ho conosciuto molto.
1: Quando stavo qua,
4: Zerocco, una vita felice.
2: Felice molto, ho conosciuto Vincenzo Scarlato, tutti i vecchi tipo Cristiano Mastella, tutto. Anche Vincenzo De Luca, quando è stata a Sala Consilina, che l'abbiamo dato noi il giornale, che lui fece lo sciopero del latte, sì. Quando la sera si ritirava, ci diamo noi un giornale, lui a dormire là. Ultimamente che è venuto a Sala.
4: Sì, l'ha ricordato, ce l'ho pure io.

salutato Zio Rocco e Zia Melina. Ancora Zio Rocco mi inseguiva per farmi vedere giornali antichi, storie, foto, perché la storia per lui è fondamentale, perché quella storia l'ha vissuta anche sui giornali, non solo la storia locale, la storia anche nazionale, l'ha vissuta, l'ha fatta vivere grazie alla vendita dei giornali per oltre 60 anni. È stata un'esperienza davvero bella quella di incontrare Zia Melina e Zio Rocco, fratello e sorella che vendono quotidiani, riviste, rubriche, cruciverba, giocattoli per bambini, anche profumi, da oltre mezzo secolo. Ora stanno vendendo questa edicola per motivi di età, ma

Sono certo, sono sicuro. Non c'è neanche bisogno che lo dica. Hanno lasciato una storia, un segno indelebile nella storia di Sala Considina e del Vallo di Diano, ma anche nella storia delle edicole.

0: Ho trovato una cosa che nelle edicole, almeno quando avevo 10 anni, non mancavano mai. Spettacolo! Spettacolo, spettacolo. I Super Sandos. Quanti Super Sandos hai venduto, Zero? Eh? Quanti bambini? Ma non se ne vendono più. Se vende ancora Super Sandos?
1: Sì.
0: Ecco, qua fammi un attimo un ritorno nel passato, adolescenziale. Figurine ne vendi? Ne vendi?
1: Sì.
0: Figurine, i panini?
1: Sì.
0: Tu sei legato alla politica, ma io sono pure legato a questi sentimenti.
1: No, tutti, sono legato a tutto. Faccio la cosa di tutto.

Sono Giuseppe Pomicetti, presidente del consiglio di amministrazione del Parco della Sinaia di Cervia e noi ci troviamo a Cervia, che è famosa proprio in Italia, ma ormai anche nel mondo, per essere la città del sale. Perché la città del sale? Già iniziando dal nome, Cervia deriva da un termine che vuol dire cumuli di sale, perché quando si arrivava a Cervia si vedevano i cumuli del sale e questa era proprio la caratteristica, questi bellissimi cumuli bianchi, soprattutto d'estate col sole, erano veramente splendenti e i cristalli riflettevano la luce da ogni parte. Detto questo, quindi la città del sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale e poi commercializzarlo. Cervia la città del sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali. Uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in salina, e quello è il canale immissario. Da lì l'acqua del mare entra in salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché sale si fa con l'abilità dell'uomo e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento, con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca, e lì si deposita il nostro sale dolce. Da lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua e il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina, come le nostre acque, perché le nostre acque del mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è proprio un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio, e di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che, concentrandosi, fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale. Poi esistono anche degli altri sali, che sono sali di miniera, che hanno milioni di anni. Ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la comunità europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? È un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè non andiamo a far nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la comunità europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere un riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento. Quindi vuol dire che tutti gli uccelli stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono. Ma per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare questa acqua, che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

0: Il sale è stato un alimento preziosissimo, soprattutto in area mediterranea, perché ha permesso in climi molto caldi come il nostro la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche i prodotti dolci sono ricchi di sale e quindi dobbiamo cercare di consumarne molto meno. Molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno sale. Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia gozzigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere. Il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio. Quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale, quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso. Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore, questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde. Sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottone e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede, perché secondo me una sala adesso non ci va, per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe. Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto, lo togliamo.

Ecco, anche se è stato accadelato. Noi adesso con pazienza facciamo, come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai, mai creso, come si dice in Umbro. Qui

E dicono che non diventa salato, che probabilmente toccherà aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare, noi dobbiamo smettere. E siccome la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. Ok, e faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che poi non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. Qui c'è un ossetto qui. È vero che ci manca il sale.

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta. Qui, ecco. Lascia il sapore della carne. Non è diventato salato per niente. Mai l'avrei immaginato. Certo, a Cervia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente. Quindi grazie a Cervia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare. E buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante.

perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più, è molto importante per noi stimolare il rinnovamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quelli che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricolo. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti dei pagamenti diretti riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

Buongiorno, sono Giuseppe Tagliente e sono un agronomo pugliese e esperto di uve da tavola, in particolare di uve senza semi. Ci troviamo in Puglia, nella zona dell'arco ionico, nel cuore della regione dove abbiamo la maggiore produzione di uva da tavola. In questo meraviglioso vigneto di uva da tavola senza semi Crimson, e questo vigneto è un vigneto con una particolare esposizione perché ci troviamo a 110 metri sul livello del mare ed è una finestra, un affaccio sul Golfo di Taranto, terreni calcarei con molto calcio all'interno. Qui questa varietà ha trovato le sue condizioni ideali per poter maturare e assumere questo colore brillante, violaceo, che lo fa molto apprezzare dal mercato. La forma di allevamento primaria è il tendone, successivamente è stata in questi ultimi anni sostituita da queste forme a V, espanse, molto più espanse. Per quanto riguarda le uve da tavola, diciamo una prima grossa distinzione la facciamo in base alla presenza o meno del seme all'interno. Ci sono varietà con i semi e le varietà senza semi. Un'altra distinzione la facciamo in base al colore. Ci sono bianche, verdi, colorate e in questo caso sia rosse che nere. Il trend in questi ultimi anni è appunto molto spinto verso il consumo delle uve senza semi, anche perché sono uve che vengono più apprezzate dagli adolescenti. Non trovare il seme all'interno favorisce il consumo. Ovviamente, essendo un prodotto indirizzato esclusivamente al consumo fresco, si ha una particolare attenzione, sia per il consumatore, ma soprattutto anche per l'ambiente. Tutti i fattori della produzione, che sono l'acqua, i concimi e le materie prime, le materie che vengono utilizzate per difendere, si utilizzano le molecole, quelle prescritte di ultima generazione, quelle molto friendly per l'ambiente. Si cerca appunto di indurre nella pianta delle

delle resistenze naturali che ci permettono in questo caso di abbattere notevolmente l'utilizzo di pesticidi o fitofarmaci che si voglia. L'uva da tavola, come tutti i fruttiferi, viene potata e viene

0: avviene da metà settembre fino a tutto ottobre. La raccolta viene effettuata da personale specializzato e che non raccoglie tutto il prodotto in un unico momento, ma ci sono due o tre passaggi che vengono fatti in campo per raccogliere l'uva sempre nel momento migliore, nel grado di maturazione migliore. L'uva viene raccolta, messa in delle cassette e successivamente portata negli stabilimenti, nei magazzini, dove anche in questo caso mani esperte selezionano gli acini migliori, i grappoli migliori e fanno tutte quelle confezioni che noi poi troviamo sul mercato.
1: L'uva da tavolo, ovviamente è l'alimento che caratterizza la stagione autunnale. È un alimento che molto spesso è stato, se non criminalizzato, visto di malocchio dai nutrizionisti perché, secondo molti, troppo ricca di zucchero. In realtà l'uva è dolce e nessuno può negarlo. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo consumarla, anzi è importantissima perché oltre all'acqua e alla fibra contiene delle sostanze molto interessanti e molto importanti anche dal punto di vista antiossidante, quindi per la salute in generale. Ovviamente, come per tutta la frutta, dobbiamo cercare di alternarla e di variare le varie qualità di frutta, quindi una volta consumiamo l'uva, una volta la mela, una volta la pera. La quantità di frutta che dobbiamo consumare tutti i giorni è di quasi mezzo chilo, perché una porzione di frutta equivale a 150 grammi al netto degli scarti e dobbiamo consumare tre porzioni di frutta. Quindi inseriamo pure l'uva da tavola, inseriamo qualsiasi tipo di frutta, mangiamone di più, perché in Italia, nonostante siamo il paese della dieta mediterranea, mangiamo poca frutta.
2: Nel Tarantino si producono tante cose buone, fra le quali anche questa splendida uva. Nobilitiamo, come spesso accade, facendo degli accostamenti un po' azzardati. Ho scelto una faraona. Praticamente che cosa faccio? Me la lavoro un attimo facendola a pezzi, quindi mi disarticolo le ali, mi tolgo tutta la parte del coscio e sovraccoscio, mi tiro via il petto, ecco, e lo lascio più carnoso che altro. Molto molto bene, vieni qui, molto bene. Questi bei pezzetti li facciamo a pezzi un pochino più piccoli, ecco. Questo pure lo disarticoliamo dal coxale, quindi ne facciamo due pezzi. Lei è pronta, ce l'abbiamo e stiamo a posto così. In questo bel tegamotto ci facciamo un lavoretto. Prendiamo una bella carota, gli diamo una sgrattatina, la facciamo in quattro. E poi pezzi molto grossolani, grossi, un goccetto di olio, come se piovesse, ecco, la carota. Il sedano, gli diamo una sfilata, cioè gli togliamo questi fili che potrebbero dare un po' di amaro. Uno e due. Togliamo i fili anche a questo. E anche questo a pezzettoni. Là! Una cipolla gialla, ecco, gli diamo una sbrattatina, ok, e in quattro, basta, e una cipollina rossa, stesso lavoro, sistematina, ecco qua, e anche questa in quattro, là. Ci facciamo con questo taglierino limone non trattato. Diamo una bella scorzettata. Ma così, molto molto semplicemente. Ecco, un profumo deve essere, non deve essere una quantità esagerata. Una foglia di salvia e un rametto di rosmarino.

0: là. E lo mettiamo lì. Gli diamo un'abile smucinata. E ci mettiamo sopra i pezzi della faraona. Sopra. Dalla parte della pelle. Molto bene. Ci sgraniamo un po' di uva, sia bianca che rossa. Mi raccomando, toglieteci molto bene il raspo. Vieni qui. Lei rosola, eh? Sentite come rosola bene? Deve farlo. E intanto la faraona, stando sopra e non a contatto con l'olio, si assorbe gli aromi di quello che ci abbiamo messo sotto. Poi rosolerà anche lei, dopo. Adesso possiamo fare in modo che lei rosoli insieme. Cinque, sei minuti che rosola, ci rivediamo e concludiamo il piatto. 5-6 minuti. Ah beh, è ora di sfumare qui, eh? Arrosolato che è uno spettacolo. Sfumatina di vino bianco. Come la fase alcolica del vino è finita, mettiamo un po' di sale grosso e un po' di pepe. E adesso ci buttiamo sopra a fare coperchio l'uva. Chiudiamo, abbassiamo e ci vediamo fra un'oretta. Ci vorrà un'oretta. L'oretta, anche abbondante, è passata. Lui ha rosolato, si è stretto, si è ben sistemato, l'uva si è disfatta e noi adesso lo andiamo a prendere e lo assaggeremo. Molto molto bene, l'uva ha ben caramellizzato, ecco, però mi dispiace lasciarlo qui, no? Ecco, là. Io amo molto la coscia, quindi mi prenderò un pezzetto di coscia, cotto perfettamente, vedete? Perfetto. Un po' di fondo e slurp. Mi squaglia le tonsille. Deliziosa. Che dire, l'uva ha vestito anche la faraona. Grazie all'uva, grazie al Tarantino e grazie soprattutto a voi. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea.
1: L'uva da tavola è una frutta che bambini e ragazzi delle scuole troveranno come merenda grazie al programma dell'Unione Europea Frutta, Verdura e Latte nelle scuole. È un programma che si rivolge appunto ai bambini e ai ragazzi, dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori, e vuole contribuire a promuovere delle abitudini alimentari sane. I bambini e i ragazzi ricevono gratuitamente una porzione di frutta o di verdura o ancora un bicchiere di latte o un vasetto di yogurt come merenda la mattina o il pomeriggio. E l'obiettivo è di sostituire delle merende industriali spesso troppo caloriche e ricche di zuccheri, grassi e sali aggiunti, con dei prodotti più sani. Il programma finanzia anche delle misure educative perché i bambini possano riavvicinarsi all'agricoltura e quindi per esempio visitare delle fattorie, sapere qual è la frutta di stagione, come l'uva, e possono avvicinarsi all'agricoltura biologica, possono scoprire il ciclo del latte, possono avere anche dei seminari di cucina in classe, assaggiare la frutta e cercare di apprezzarla e di consumarla di più a scuola e a casa. Nel 2017

Nel 2018 abbiamo coinvolto circa 20 milioni di bambini in tutta l'Unione Europea e più di 1 milione nella sola Italia, che è una cifra importante se si considera che la popolazione scolastica della scuola primaria è di 2 milioni e mezzo. Abbiamo fatto arrivare in Italia 6 milioni di chili di frutta e di verdura fresca, con priorità a prodotti locali o prodotti di qualità, quindi è una cosa estrema, di cui siamo molto orgogliosi.

0: prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In Commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.
1: In Italia a luglio gli over 85 anni deceduti per il caldo sono aumentati dell'8%, emerge dal rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1-31 luglio del Ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85 più anni, più 9% tra le città del nord e più 7% tra quelle del centro-sud, mentre per le classi di età più giovani, 64-74 e 75-84 anni, la mortalità è stata inferiore all'attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65 più anni in alcune città del sud: Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari. Dall'inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 312 nel report precedente, di cui 223 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 casi importati, 1 Maldive, 1 Francia e 1 Belgio, 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre, un caso importato da Burkina Faso e 2 casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi, di cui 1 in un caso importato. La letalità è pari al 7,2%, nello stesso periodo del 2025 13,2%.

0: 0,9%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. Lo afferma il quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto l'associazione Luca Coscioni. Domenico aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. Un giocatore della NFL su 4 sviluppa l'encefalopatia traumatica cronica CTE, la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University e United Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori NFL deceduti tra il 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da CTE. Il dato potrebbe essere sottostimato. La percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia NFL, è emblematico. 8 membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di CTE. Zambon annuncia che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Opledo, Levodopa, Carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di levodopa e inibitori della dopa decarbossilasi. Opledo combina granuli a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un'unica capsula rigida, garantendo un rapido inizio dell'effetto terapeutico e un beneficio prolungato nel tempo. Questo consente di mantenere concentrazioni plasmatiche di levodopa più stabili e di prolungare il controllo dei sintomi. Zambon prevede di avviare l'introduzione graduale di Opledo nei mercati europei a partire da ottobre 2026.
1: Per dare sicurezza al paese occorre affiancare la produzione di energia rinnovabile, dunque idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla protezione civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione, la gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 chilometri dal centro. Occorre dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare, a partire dalle primarie, come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024/2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 a.C., offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.
0: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Ink, diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi. Serata finale, la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzoni che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina Hou Siyuji, il viaggio in Occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.
2: A Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove si uniscono i mari Adriatico e Ionio, è stata immaginata, discussa e approvata la Carta di Leuca. Si tratta di un documento sottoscritto dai giovani partecipanti a una settimana di riflessioni e incontri promossi dalla diocesi locale con la Fondazione De Finibus Terre. A segnare il confronto anche la testimonianza sul conflitto in Terra Santa portato dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.
3: Sono molto colpito positivamente a vedere che ci sono ancora giovani dalle varie parti del Mediterraneo disposti a scrivere una storia diversa.
2: Crediamo, affermano i giovani della carta, che da questo stesso mare possa sorgere un grido profetico per la giustizia e la pace, che attraversi tutti i confini raggiunga tutti i popoli. Un trauma enorme, con oltre 90.000 persone ora in grave difficoltà, è il bilancio della Croce Rossa sulle conseguenze dell'inondazione che ha colpito la regione himalayana, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. A mobilitarsi per l'emergenza sono paesi e organizzazioni internazionali. Tra gli aiuti anche quelli della Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8x1000. La CEI ha stanziato 500.000 euro per il Nepal e per altri paesi colpiti nelle scorse settimane da terremoti, Indonesia, Perù e Colombia. Secondo il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, tendere la mano a chi è in difficoltà significa riconoscere che nessuno può salvarsi da solo. Sostenere l'autonomia economica dei giovani e delle donne vulnerabili nella Casamance, una regione del Senegal che sta provando a risollevarsi dopo un conflitto armato durato decenni. Un impegno al quale contribuisce l'organizzazione italiana ISCOS, al fianco di realtà sociali locali. L'autonomia passa anche da iniziative di piccola imprenditoria, in particolare nella trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca.
4: Questa mattina abbiamo fatto una distribuzione di materiali per le scuole, ma anche per i centri di formazione professionale di Zingishan e Senelua.
2: L'iniziativa è supportata dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000. Oggi in Casamance mira a formare e accompagnare 130 giovani e donne verso nuovi progetti di impresa e lavoro. Nella regione oltre la metà della popolazione vive in condizione di povertà. Anche per questo ISCOS, CEI e associazioni locali puntano a creare un fondo sociale per il microcredito. Il Mediterraneo come ponte, lo sport come occasione di incontro e di pace. È questo lo spirito dei Giochi del Mediterraneo, che dal 21 agosto al 3 settembre hanno portato a Taranto 26 nazioni e oltre 4.000 atleti. Ad accoglierli anche 3.500 volontari. Giovani e meno giovani, pugliesi e non solo, impegnati nell'organizzazione dei giochi. Tra loro Giuseppe Di Giorgio, 19 anni, studente.
5: Io innanzitutto sono di Taranto, quindi appena ho saputo di questa notizia non ho fatto altro che accettarla. E quindi è stato un modo per acquisire esperienza, un modo per conoscere, soprattutto una cosa fondamentale dello sport è che riunisce tutta la gente. È proprio il tema fondamentale, è la pace.
2: Un'esperienza che per molti significa anche sostenere la propria città. Francesca Alligri, 56 anni, è impiegata.
6: Noi abbiamo una città bellissima che ha avuto e ha trovato il modo di veramente pubblicizzarci in tutta Italia, in tutto il mondo. Volevo supportare la mia città collaborando a questo evento.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre

0: dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula, la storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio,

usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di prim'ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Veli e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare

il differimento dell'avvio delle elezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a

0: un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignusu in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto.

0: umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano, l'iniziativa bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina. Un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro?

alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata.

0: devastata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000

0: euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina. Un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula. Un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspi del bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni

0: il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestelle, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare.

0: particolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
1: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
0: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione, sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignusu in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. No. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula, la storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo.

0: Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
1: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
2: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
2: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
1: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
1: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
1: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
5: Dove stai andando così felice, amico mio?
1: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
5: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
1: Cosa dovrei fare?
5: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di...

0: monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
1: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
1: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
1: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
2: Ehi, che succede? Dove sono?
1: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno, ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante. E ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
3: Pinocchio! Pinocchio!
1: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto. E gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
3: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
1: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
1: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, La fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale, in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
1: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
3: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
1: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era.
4: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
5: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
4: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
6: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
4: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
6: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
7: Sì, hai ragione, ma...
6: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
4: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
5: Ehi tu, vecchio cane!
3: Lupo!
5: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
3: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
5: No, i tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
4: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
5: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
3: Cosa? Non lo farò mai!
5: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
3: Tu, come posso fidarmi di te?
5: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
4: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
6: Hai visto Sultano?
7: No, deve essere in giro da qualche parte.
6: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
4: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto.
7: Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
5: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
7: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
5: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
7: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
8: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
7: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
6: Oh, sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, sultano. Sei stato davvero in gamba.
7: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo. Sì, sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
8: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas, mio maestro, il principe di Carabas».

0: Puff ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
1: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
0: Oh sì, giovane e molto bello. Ah, ed è ricco. Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
1: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
0: Ecco il giorno che stavo aspettando.
1: Corse subito dal suo proprietario.
0: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
1: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva
0: Ma
1: detto.
0: perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore.
1: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
0: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
1: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe!
1: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
0: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto. Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
1: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
0: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
1: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
0: Buongiorno, Vostra Altezza.
3: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
1: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
0: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
0: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
1: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
0: Ok, è abbastanza.
1: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
0: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
0: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
1: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
0: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
1: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
0: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
1: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
1: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Non prendo la bocca in terra.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisione.

televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick.

0: tutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info@nova.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: partite, nel mese provato circa il suo primo titolo per Frank.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso, cantatela tutti.

Quello che io sento dal profondo, quando mi rivolgo a tutto il mondo, non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.

tutta la fortuna che mi manca. Io esercizio muovendo l'anca. Quando ai tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o invenzione.

dimentica il giusto. Puzza di bruciato, ma è solo gusto. Mi farò cremare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi gli ha

0: e non mi fermerò.
1: Sorriso, l'eleganza di quel ragazzo lì che risponde al nome di Filippo.

0: I guess they'll have to invite my brother next year so that he can win too, but it feels really special. I always heard my parents talk about the ARCO Rockmaster more than any other competition, and so to follow their footsteps and to win in this space that I've spent also so much time in feels so incredible.
1: Ma penso che questa edizione è stata speciale. I tifi del pubblico sono stati veramente incredibili e poi la finale con Philip Schenk è stata vicina. Penso che sotto il tetto pensavo che forse non ci sono tante possibilità, perché sapevo che lui andava molto veloce in tetto e io nei round prima non facevo molto bene, ma finalmente in finale andavo bene e mi sono riuscito a vincere. Buller è molto diverso, vediamo come sono i blocchi.
2: Grazie. Sì, è stata una finale molto combattuta, poi già arrivare in finale contro Adam è una grandissima cosa e poi ovvio, quando sei lì ovviamente vuoi vincere, vuoi batterlo. E devo dire che sono arrivato molto vicino, però alla fine due errori in cima poi mi hanno costato la vittoria. Sì, sicuramente la stagione migliore, ho fatto un terzo podio in Coppa del Mondo, che è sempre stato un grandissimo sogno e sarà un momento che tengo dentro per tutta la vita. E no, spero di continuare così e andare avanti così, magari anche migliorare.
3: Avanti, alcune cose non mi risultano ancora plausibili, gli occhi hanno una memoria recente a cui non vogliono credere.
4: Arco tutti!
5: E allora attenta bene Arco, perché io so cosa sta per succedere. Eccolo lì, esattamente questo, una facilità di esecuzione meravigliosa da parte di Yanya Gambret, che entra adesso nell'apertura di compressione e delicatezza, che è questo passaggio numero 4 del Rockmaster, quello che va a determinare la vittoria, quello che va a determinare il gradino più alto del podio, quello che ci va a ricordare chi è la regina indiscussa di questo nostro sport. E allora quella chiama bionda, quel pugno che si chiude dalla Slovenia ad Arco di Trento, tutti Arco per Yanya!
3: Più in alto di tutte, subito chiude i conti Yanya Gambret, e la sfida per il primo posto è andata, ma sono ancora i due a combattere per la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo.
5: Che cosa abbiamo visto, Lore? Che cosa abbiamo visto? Questa è la massima espressione di arrampicata che si può vedere sul pianeta. Ricordiamoci, 41 blocco tacciato qui a Rockmaster.
3: Questo è il nuovo claim che abbiamo lanciato e siamo partiti. Comunque andrà l'ultimo attempt, l'ultime dita su questo tentativo di Brooke. Anyway, so please let's support these two unbelievable queen of climbing, both of them deserving all your love. That's it! Brooke!
5: E allora ragazzi, adesso c'è lei, Anna Maria Pell, una delle più giovani, io non mi ricordo quanti anni ha, però è giovanissima, e lei c'ha questo sorriso, no meno, ma tipo 16 o 17.

niente, cioè proprio appena iniziato una roba di questo tipo. E quindi Rockmaster, tutti dovete tirar fuori lo stesso amore e la stessa emozione per Anna Maria Capella.

0: Allora raga, non succede, ma se succede, non succede, ma se succede.
1: The podium yesterday and tonight. This is already an amazing result for the Italian. E voilà! Non fa la mossa, ma via con la semplicità imbarazzante. Yannick Chloé trying to get the back-to-back title here at Rockmaster. And the KO Boulder. And now is already scoring the fourth. I cannot believe what I'm watching. I cannot believe what we're just attending here. Watch out, it's crossing again.
0: Questo giro è l'ultimo giro.
1: Philip, take your time.
0: È l'ultimo giro e quindi arco tutti fuori il cuore per Philip Schenk.
1: Philip non vuole aspettare, fatto subito.
0: Allora Philip, bisogna fare la magia, bisogna fare la magia come se fare solo tu. Bisogna essere quell'opera d'arte.
1: No,
0: no, vabbè.
1: Non così. Non così.
0: Può fare un altro punto, altrimenti prima c'è Agnes Van Duy.
1: Solo per lo show.
0: Io gli voglio far fare un altro giro. Dopo... magia allo stadio d'arco. E che arco gli regali di ritorno qualcosa di meraviglioso. Allora, fammi un'osservazione per il nostro Agnes Van Duy. Ultimi secondi.
1: C'è ancora qualcosa da spazzolare. Lì sul punto più insidioso per lui fino adesso.
2: Questa canzone continuo a girarmi, a rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere.
1: Questo passaggio è semplicemente incredibile.
0: E allora tutti con le mani, arco, tutti dentro con il nostro Anders Van Duysen in questo squeeze, dicevamo, in questa compressione di petto, perché nel petto che il cuore batte non ce la fa, niente da fare Lore, niente da fare Lore. Applauso arco tutti quanti per Anders Van.
1: A Iania da Davide Battistella, presidente FASI, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E il trofeo, e voglio un'ovazione a darlo, è il direttore tecnico di Rockmaster, Angelo Senecci.

0: Ladies and gentlemen, the medalist for the Rockmaster KO Bull 2025.
1: Make some extra noise for Anna Maria, Brooke and Yania. Back to back podium, torna sul podio, Filippo viene premiato dal vice sindaco del comune.

qua, parlassi solo con le mani, e chissà chi sarai domani. E puoi tornare al mio paese tra dialetti, paste, chiese, casa mia non ti riconosco, resto sempre.

sempre un'altra casa, entrare dentro un'altra vita e non avere più paura di sentire che

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità. L'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
2: Buongiorno signora, sono il Corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
3: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
2: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
3: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
4: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi. Avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori. Ma adesso giriamo subito pagina, entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano, manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
2: Questo programma è offerto da...
3: One, two, three, ho!
4: Please up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi questo attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma va, racchiude tutte queste cose, ancor di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlare e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotecino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In coppia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita, e la vita è bella.

Sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, dal Babbo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, vabbè. Vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata maturità giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Mi saluto tutti i cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché stanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci ha sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso due game a zero, perfetto.
4: Però, cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
6: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie, grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, grazie. Tu hai un percorso artistico incredibile, che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono, però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è anche diventare guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
4: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
7: Sì,
4: ci vuoi dire, Morena?
7: La aggiungi tu?
4: Beh, no, brava, brava, brava, beh. Figlia d'arte, figlia perché d'arte, sì. Tuo papà è stato, insomma, un grande,
7: sì, grande artista.
4: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
7: Certo.
4: Vuoi dire cosa ci fa, cosa fai, cosa?
7: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, affreschismo, e ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà, e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
4: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro, più vivo che mai.
6: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
4: Esatto, esatto, Mario.
6: Questa volta, se succede qualcosa, è responsabile.
4: Non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, vero?
6: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri, e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
4: E poi, Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti, e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
6: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare, e veramente mi ha fatto un gran regalo.
4: E come di consuetudine, il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto, e a te, maestro, la chiusura.
8: Grande! I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
9: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
10: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima. E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
8: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
11: Viva il pesce prete!
8: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Visani.
12: Il tempo di un caffè oggi è con
13: Gianfranco Visani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
8: Gianfranco Visani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
14: Con la cucina?
8: Sì.
14: Ma non so, ero forse avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, dico, quante piante sono? Ovvio, mi piace. Arrivavamo giù 5.000.
8: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
14: col
8: diciamo.
14: Botto, sì.
8: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
14: Andavo, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
8: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
14: perché
8: credi?
14: Perché Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
8: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Visani?
14: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
8: Dunque piaci o non piaci?
14: Bravo.
8: E questa è la verità?
14: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
8: E quando non piaci, ci rimani male o te ne fotti?
14: Me ne fotto.
8: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
14: È la prima, il primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
8: Ah, la cosa bella di Visani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
14: sempre
8: un Peter Pan.
14: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
8: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
14: Il cuoco.
8: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè. Questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
15: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati. Momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
8: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
16: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
17: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sera. Quali due libri? Luca Gualtieri, Come nasce un cretino, eccolo qua, e poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo, no, Da San Scemo a Sanremo, vabbè, insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
18: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di vivere un piccolo Maurizio Costanzo Show, devo dire, e Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che ci sia stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata, e qua tutto è partito da Limone Piemonte, era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani, abbiamo trovato anche il colpevole, non so cosa sto dicendo però mi piace, ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
19: Limone, che bella

0: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino. Sì, ma però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria, dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
1: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro da San Scemo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da San Scemo a Sanremo e viceversa, fino a Limone e Piemonte.
2: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, Paloma. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio. Ci sei tu, ci sono io.
3: Dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Monepiemo.
4: Questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiapucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
3: Bene,
4: è tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
3: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
1: Ciao Limone.
3: Ciao.
5: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro, Scimmiottando la TV, prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
1: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, oh, c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginnetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
5: Buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribudio, un applauso. Presento il mio sarto musicale, e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
6: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
5: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo i tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi.
7: Lui è

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: bomba.
1: Piacere Galtieri, ti amo. Vai tra il pubblico e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
2: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
3: Il nome?
2: Non te lo ricordi?
3: Serenata.
2: Serenata. Marco Carena.

0: Altro programma che vorremmo scimmiottare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano a Diletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda importante. Stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College, eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

0: A questo punto cosa direbbero per esempio Ruggeri, Morandi e Tozzi?
1: Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così.
2: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neija e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio, dai programmi culturali agli eventi sportivi.

siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Sono state molto interesse sulla parte strettamente dermatologica e soprattutto del prurito. Abbiamo qui oggi proprio Mia, che è un'ottima candidata a parlare di malattia dermatologica e anche malattie che determinano prurito e leccamento, perché effettivamente è una delle questioni più dibattute in medicina veterinaria. Infatti, soprattutto nella specie felina, il prurito e il leccamento mi determina delle alopecie importanti che potrebbero proprio indurre un'alopecia su tutto l'addome, su tutte le zampe, e questa è una situazione frustrante sia per il paziente, cioè il gatto in questo caso, sia anche per i proprietari, perché vedono il proprio gattone sempre a mordicchiarsi, leccarsi, a strapparsi il pelo. Sicuramente una delle cause più frequenti è l'allergia, quindi l'allergia sia nei gatti che nei cani è una delle patologie più frequenti in medicina veterinaria. Come affrontarla? Sicuramente ci vuole una visita specialistica e dermatologica che possa indurre un iter diagnostico e anche un iter terapeutico. Purtroppo dall'allergia non si cura, si può solamente gestirla con o delle diete determinate proprio per le allergie alimentari e barra o, perché molto spesso alcuni pazienti hanno tutte e due le malattie, la malattia diciamo allergica ambientale e la malattia allergica alimentare. In questo caso si usano dei farmaci fatti apposta per inibire il prurito del gatto. O in determinate situazioni, come in medicina umana, si può fare tranquillamente le prove allergologiche e il vaccino, anche se è un termine improprio, vaccino, sarebbe corretto parlare di terapia desensibilizzante, fatta apposta proprio per le allergie. E questo lo specialista dermatologico, ma anche lo stesso medico veterinario, vi darà sicuramente le indicazioni per poter proseguire un iter corretto, sia diagnostico che terapeutico. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa, e vi saluto con Mia.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
1: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
2: Ciao, oggi parleremo della razza Beagle, il cane da caccia di origine inglese, ormai molto apprezzato come cane da famiglia. L'altezza algarrese, che varia dai 35 ai 40 cm, sono esemplari robusti, ma con una struttura elegante. Ha degli occhi grandi, distanziati tra loro e di colore tricolore. Ha delle orecchie molto lunghe, pendenti e arrotondate, tronco corto ma lineare. La coda è robusta e di media lunghezza. Pelo duro, resistente agli agenti atmosferici, riconosciute sono i tricolori e i bicolori, marrone, nero e bianco. La punta della coda deve essere sempre bianca.

0: Beagle è un cane da pelo corto, quindi non necessita di particolari tolettature. È sufficiente spazzolarlo quotidianamente. È un cane forte e robusto. Grazie al suo temperamento gioviale e vivace, con gli anni è diventato un vero e proprio cane da compagnia.
1: Brava! Dai!
0: Il Beagle quindi è un cane socievole che ama stare all'aperto e ha bisogno di spazi ampi per girovagare in libertà. Si tratta di un cane da branco, quindi ama la compagnia degli altri cani con cui lega facilmente. L'importante è educarlo fin da subito per non diventare un problema a causa del suo temperamento indipendente e testardo. È un cane goloso e quindi insaziabile. Quindi soggetto a sovrappeso, attenzione alla dieta. Ciao, ci vediamo al prossimo episodio con questi bei beagle e parleremo delle puppy class. Ciao!

0: saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione. E la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marta, Ilaria e Luna, che stanno facendo del lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, e perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh?
2: Grazie a te.
3: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
4: Benvenuti a Disabilandia, il luogo dove l'amore supera ogni barriera e trasforma la vita.

0: che ci sia stata la necessità di cambiare. Quindi l'alternativa era o chiudere o ricominciare altrove, diversamente, in un posto completamente nuovo. E abbiamo accettato la sfida del fare tutto nuovo in un posto diversamente nuovo, perché era un progetto che non poteva finire così. Perché è una realtà, come vedremo e come sarò felice di mostrarti, che è incredibile e che è però ancora molto nascosta. Quindi abbiamo tremendamente bisogno che si sappia che essere disabile, anche gatto, si può. E questo è un esempio, è un posto in cui vengono ospitati solo gatti disabili.
1: Cosa bisogna fare per poter adottare un gatto diversamente abile, quindi disabile? Come bisogna comportarsi? Bisogna comunque prestare attenzione, non è come portarsi a casa un gatto abile, normalissimo, ti danno comunque tanto affetto, ti danno tanto amore, ma noi dobbiamo essere più responsabili forse.
0: Mi piacerebbe condensare tutta la risposta in una frase: l'aver voglia di farsi cambiare la vita è meglio. Questo sarebbe. Io sono di parte, vero, ma io sono la prima che ha accettato la sfida e ogni giorno guardo davvero con incanto a loro e a quello che riescono a portare di buono, perché questo poi loro sono dei piccoli traghettatori di cose positive, al di là del brutto che gli è successo. Cosa serve? Certo, responsabilità. Ma come dicevi giustamente, responsabilità di accompagnarci anche nell'adozione di un qualsivoglia animale, anche perché loro sono frutto di quello che la responsabilità non è, perché
1: È vero.
0: sono caduti dal balcone, sono gatti investiti, sono gatti a cui si è sparato, quindi sono la testimonianza vivente di quanto brutto possiamo fare quando non siamo responsabili. I disabili che accogliamo noi sono quelli forse più davvero mortificati dalla vita, perché sono animali che a causa del trauma che hanno subito non sono più autonomi nei bisogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è niente di tragico, perché non è una malattia, e questo credo che sia importante sottolinearlo, ma è una condizione. Il che vuol dire che li aiutiamo a fare i bisogni. È una manovra che si impara, totalmente compatibile con un ritmo di vita normale. Si tratta di 5 minuti, 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera. Ma soprattutto bisogna che le persone sappiano che gatto disabile non è una tragedia, che un gatto investito, anche paralizzato, può avere una vita felice, che un gatto che ha bisogno del nostro aiuto rimane
1: No,
0: gatto.
1: sai cosa facciamo adesso? Mi fai vedere quelli che sono già stati adottati e quelli invece che devono ancora essere
0: Tutti,
1: adottati.
0: per
1: No,
0: tutti.
1: no, tutti
0: Ah,
1: adottati
0: pure?
1: sono?
0: No, magari.
1: Ah! A Disabilandia ogni micio ha una storia unica e speciale.
0: Lei, per esempio, è Fiore. L'esempio di quello che stavamo dicendo. Lei sarebbe stata soppressa il 9 di agosto. E perché in soppressione? Semplicemente perché era disabile. Quindi avrebbe avuto bisogno, come ha, di qualcuno che le spremesse per tutta la vita la vescica. Lui viene dalla Calabria, investito. Ha dovuto fare a patti con la sua nuova vita. Adesso è il gatto più bisognoso di affetto che abbiamo in rifugio, tanto che ha conquistato il cuore non di una, ma aveva ben tre richieste di adozione. Quindi lui andrà presto a casa. Lei si chiama Pollicina, ecco, presentati, brava. Lei viene da Salerno, lei è stata mal diagnosticata, ce la siamo andati a prendere. È stata un mese in clinica, gabbia ossigeno, perché aveva i polmoni totalmente distrutti. Lei è disabile, nel senso che alle zampe non sa bene come siano attaccate, ma è capace di arrampicarsi sul più alto dei tiragraffi e buttarsi giù con la sola forza delle sue zampine. Lei viene dalla Puglia, era stata adottata da una famiglia qua a Milano. Però nel momento in cui hanno riscontrato che era meno perfetta di quanto si sarebbero aspettati, hanno avuto il coraggio di chiamarmi dicendomi che o avremmo trovato una situazione oppure avrebbero provveduto. Lui è da tanti anni in rifugio, purtroppo. Anche lui investito, non ha più la coda, è bellissimo, ma purtroppo nessuno ha mai chiesto di lui. Lui viene dalla provincia di Palermo, ha avuto un brutto incontro con una macchina, nel senso che la macchina è partita e la coda è rimasta lì. Noi abbiamo Don Diego, anche lui tanto tempo che è qua, troppo tempo che è in rifugio pure lui. Fatti vedere come sei bello, tu sei il Marilyn Monroe del rifugio, eccoli qua, fai vedere. Lui ha il neo di bellezza, ha un cuore sulla schiena, ha due stupendi occhioni verdi, è bellissimo, dolcissimo, bravissimo, Non appena arriva un gatto nuovo, lui fa le introduzioni, lui è lo zio di tutti.

0: Lei anche, provincia siciliana, viveva una strada a scorrimento veloce con la famiglia. Strisciava ancora, per cui come sia sopravvissuto non si sa. L'abbiamo fatta salire perché non sarebbe sopravvissuta. Lei viene da Foggia, ci hanno chiamati perché c'era questa ragazzina che urlava disperata dietro un cactus. A lei hanno sparato. E vabbè, non aggiungiamo altro. Ecco, lei è gatta di famiglia caduta dal balcone. Non è stato più possibile tenerla nella situazione in cui era. E lei, penso, alle prime settimane di gennaio andrà a casa. Ha fatto innamorare di sé due mamme fantastiche che stanno venendo a imparare a spremerla. Non appena si sentiranno pronte, andrà a casa. Lei è stata salvata da un veterinario perché era completamente massacrata, le hanno dovuto anche sistemare la mandibola e quant'altro. Quando è arrivata su, abbiamo visto che aveva le zampe totalmente necrosi, per cui lei ha riacquistato una camminata plantare. Per il momento stiamo cercando di studiarci degli stivaletti più seri con queste fasciature che semplicemente impediscono alle ferite di riaprirsi, semplicemente perché strofinando. Lui si era infilato in un, boh, una gronda, non so come si chiamano quei canali, e l'hanno dovuto tirare fuori i pompieri. Poi ci ha fatto stare un sacco in ansia perché temevamo che avesse qualcosa di brutto al nasino, perché quando è arrivato era totalmente. Poi abbiamo fatto invece tutto il percorso, biopsie e quant'altro, e sano come un pesce.
1: Ogni giorno il team di volontarie lavora instancabilmente per accogliere sempre più gatti speciali. Ma per continuare questa missione hanno bisogno anche del tuo aiuto. Ogni donazione, grande o piccola, le permette di garantire cure di alta qualità, cibo nutriente e ambienti confortevoli per questi adorabili amici.
2: Fare la volontaria da Disabilandia dà un sacco, sacco, sacco di entusiasmo perché questi micini, come vedete, basta fargli una carezzina e iniziano a farti le fuse e ti ripagano di qualunque fatica. Non possiamo dire che sia una passeggiata di salute perché ovviamente c'è da fare, perché è un rifugio che con dei gatti speciali, come sapete, quindi c'è da fare, ma ogni fatica è ripagata.
1: Luigi Grifini, presidente di Balzò, non poteva mancare a questo appuntamento qui a Disabilandia. È impressionante, io sono veramente. Allora, ammetto che ero anche abbastanza emozionato prima di venire qui perché sono abbastanza abituato ad andare nei canili, nei gattili, ma in una situazione del genere non mi era mai capitato. Tu me ne parlavi già a tempo e non c'è mai stato modo per una cosa o per quell'altra. Ora sono venuto e mi rendo conto veramente di questa realtà e io vi faccio veramente un applauso perché è veramente molto molto importante quello che fate.
3: Sì, Marco, tu sei venuto da noi, ormai sono anni che ci conosciamo e inizialmente venivi a vedere quello che era il nostro, diciamo, il lavoro iniziale che abbiamo sempre fatto, cioè della distribuzione e della raccolta del cibo per le persone in difficoltà che hanno animali domestici, che per noi rimane in tutta Italia chiaramente una cosa assolutamente importante, che continuiamo a fare tutti i mesi. Non dobbiamo però dimenticarci che la nostra associazione Balzò ha tantissimi volontari che si occupano sul territorio degli animali, quindi tu sai che possono essere o cani o
1: O
3: gatti.
1: gatti.
3: Nella fattispecie oggi siamo a Disabilandia, che è un posto di eccellenza dove ospitiamo unicamente gatti disabili, quindi i gatti che se non venivano a Disabilandia molto probabilmente sarebbero stati soppressi. Questa è la dura ma
1: Ti
3: realtà.
1: ama.
3: Stiamo guardando
1: Ti
3: un gattino che ci fissa mentre parliamo.
1: ama. Ti ama.
3: E sono gatti meravigliosi. Siamo in un posto dove è una casa famiglia per i gatti disabili e in questo momento ne ospettiamo quasi 30, sono 26-27 e cerchiamo adozione per questi animali. C'è un bellissimo gruppo di volontari. Disabilandia è un posto dove i gatti devono essere accuditi tutti i giorni ed è differente rispetto a un'osi felina o un gattile. Noi abbiamo voluto oggi fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano su CaniGatti TV Channel, anche con l'idea di venire a trovarci qui a Milano a Crescenzago, dove c'è Cristina e tutti i volontari che vi accoglieranno anche per una giornata insieme ai nostri disabilini.
1: Esatto, e c'è veramente tanto, tanto da imparare. E poi chissà, venite a trovare questi meravigliosi gatti e magari uscite, non subito col gatto, ma uscite con il desiderio di prendere quel gatto, fare un piccolo percorso e portarvelo nella vostra casa, nella vostra famiglia. Non sarebbe male. Ci vediamo al prossimo servizio, io ringrazio ragazzi, siete stati meravigliosi, davvero meravigliosi, e sicuramente avremo modo di fare tante altre belle cose, perché bisogna sempre dare occhi e voce ai nostri amici animali, ok? Alla prossima, grazie.
3: Ciao.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Ti racconto la favola di Cinderella, la principessa che un destino crudele ha chiuso in un tugurio. Ma gli angeli esistono, sono i volontari di Gaia. Raccolgono la principessa e la portano ad Arzago, in un rifugio bellissimo, in attesa di trovare una famiglia per lei. Perché un rifugio è solo un rifugio. Un box non è una casa vera, qualche passeggiata e si ritorna prigionieri.

ecco il principe azzurro. Non ha un cavallo bianco, un SUV nero è più indicato. E Gunther, il cane più ricco del mondo che vuole conoscere Cinderella. È amore a prima vista.

Così Gunther chiede la zappa di Cindy, firma l'adozione e la porta con sé, nella sua tenuta con parco e piscina, per regalarle una vita meravigliosa.

Come in ogni favola c'è l'happy end, ma nei canili ci sono tanti altri cani meno fortunati. Melissa, Rory, Cleo, Pepe. Perché l'happy end dipende solo da te. Non servono i milioni di Gunther, serve solo tanto amore.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
0: Un report.
1: Di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia e utilizzo tantissimo le

0: piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
1: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
2: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Yeah.
1: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
3: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
1: Un bilanciamento perfetto.
3: Un bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, quindi non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
4: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, in tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma mia!
4: Sì, giro parecchio.
1: Cioè, la macchina proprio e via!
4: Esatto, è la mia vita. È bello così perché poi... Per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro passione per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
4: Grazie mille.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: 20 milioni di bambine e adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su 5, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia, a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, Aura ha raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da 6 segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elasat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare QuantumSafe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l'infrastruttura di Elasat a Cipro. Si tratta della prima protezione QuantumSafe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 km, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del DMA.
1: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dio ride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a

tornare a Sanremo come ospiti di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina Hou Siyuji, il viaggio in occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Veli e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi, le 5 puntate

0: delle Iene, dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli, hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, ricordiamo arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione, sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
0: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano, l'iniziativa bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo, e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-e-peluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici agli inizi della storia della nostra emittente. Lucio Mori collabora

Con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai in

0: Nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano, l'iniziativa bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo, e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzati dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella Rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

A Flumeri, ogni 15 agosto, si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, un segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

l'ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, e i gigli di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene, senza incidenti o cadute, che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e dalla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano ai confini della Puglia d'Auna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati che include la ZPS, boschi e sorgenti della baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali, di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti, a grande scala e di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato, oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Tredico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è la mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa. Però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma, per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è insomma, vedere queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazione.

0: Azioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte.

0: Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio.

Affascinante, un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi. Creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro. Un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste foto

Trappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte, e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In Commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista. Per dare sicurezza al Paese occorre affiancare la produzione di energia rinnovabile, dunque idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e dentro

0: fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla protezione civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione, la gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 km dal centro. Occorre dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare, a partire dalle primarie, come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024-2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 avanti Cristo, offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.
1: «20 milioni di bambine e adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su cinque, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno». Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia, a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, Aura ha raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da 6 segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elasat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare QuantumSafe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l'infrastruttura di Elasat a Cipro. Si tratta della prima protezione QuantumSafe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 km, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del DMA.
2: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina OCUG, il viaggio in Occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.
3: A Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove si uniscono i mari Adriatico e Ionio, è stata immaginata, discussa e approvata la Carta di Leuca. Si tratta di un documento sottoscritto dai giovani partecipanti a una settimana di riflessioni e incontri promossi dalla diocesi locale con la Fondazione De Finibus Terre. A segnare il confronto anche la testimonianza sul conflitto in Terra Santa portata dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.
4: Sono molto colpito positivamente a vedere che ci sono ancora giovani dalle varie parti del Mediterraneo disposti a scrivere una storia diversa.
3: Crediamo, affermano i giovani della Carta, che da questo stesso mare possa sorgere un grido profetico per la giustizia e la pace, che attraversi tutti i confini raggiunga tutti i popoli. Un trauma enorme, con oltre 90.000 persone ora in grave difficoltà, è il bilancio della Croce Rossa sulle conseguenze dell'inondazione che ha colpito la regione himalayana, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. A mobilitarsi per l'emergenza sono paesi e organizzazioni internazionali. Tra gli aiuti anche quelli della Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8x1000. La CEI ha stanziato 500.000 euro per il Nepal e per altri paesi colpiti nelle scorse settimane da terremoti, Indonesia, Perù e Colombia. Secondo il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, tendere la mano a chi è in difficoltà significa riconoscere che nessuno può salvarsi da solo. Sostenere l'autonomia economica dei giovani e delle donne vulnerabili nella Casamance, una regione del Senegal che sta provando a risollevarsi dopo un conflitto armato durato decenni. Un impegno al quale contribuisce l'organizzazione italiana ISCOS, al fianco di realtà sociali locali. L'autonomia passa anche da iniziative di piccola imprenditoria, in particolare nella trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca.
5: Questa mattina abbiamo fatto una distribuzione di materiali per le scuole, ma anche per i centri di formazione professionale di Jingishan e Senelua.
3: L'iniziativa è supportata dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000. Oggi in Casamance mira a formare e accompagnare 130 giovani e donne verso nuovi progetti di impresa e lavoro. Nella regione oltre la metà della popolazione vive in condizione di povertà. Anche per questo ISCOS, CEI e associazioni locali puntano a creare un fondo sociale per il microcredito. Il Mediterraneo come ponte, lo sport come occasione di incontro e di pace. È questo lo spirito dei Giochi del Mediterraneo, che dal 21 agosto al 3 settembre hanno portato a Taranto 26 nazioni e oltre 4.000 atleti. Ad accoglierli anche 3.500 volontari. Giovani e meno giovani, pugliesi e non solo, impegnati nell'organizzazione dei giochi. Tra loro Giuseppe Di Giorgio, 19 anni, studente.
6: Io innanzitutto sono di Taranto, quindi appena ho saputo di questa notizia non ho fatto altro che accettarla. E quindi è stato un modo per acquisire esperienza, un modo per conoscere e soprattutto una cosa fondamentale dello sport è che riunisce tutta la gente. È proprio il tema fondamentale è la pace.
3: Un'esperienza che per molti significa anche sostenere la propria città. Francesca Alligri, 56 anni, è impiegata.
7: Noi abbiamo una città bellissima, che ha avuto e ha trovato il modo di veramente pubblicizzarci in tutta Italia, in tutto il mondo. Volevo supportare la mia città collaborando a questo evento.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati

0: ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcop Neos, pneumatici per passione.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Veli e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignusu in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegra Co.

0: Minore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici agli inizi della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. No. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina. Un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula. Un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo, e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti.

0: con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspi del bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere

0: il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente

revisionato. La regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa bellissima è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'ANSA, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al centro mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro.

multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: L'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Veli e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in

0: questo modo il 40% di Giulio Golia, il 40% per reti televisive italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
2: Thank you.
0: una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma.

10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Quando una roba è di successo, è inutile. Quando una roba varca i confini nazionali, internazionali e Gran Gala Italia, potremmo chiamarlo il prossimo anno, anzi già da questo, Gran Gala Europa, hai visto?
1: Ma mai? Non solo, tutto il mondo, perché hai visto, abbiamo anche gli amici di Expo Universale, della UIO, di tutto il mondo delegati, insomma siamo veramente conosciuti e riconosciuti, quindi è una grande soddisfazione anche perché siamo alla quarta edizione, quindi
0: Elena, importante. Presti
1: e Alfredo Nolasco.

0: e ovviamente Gianni Gandhi, il produttore Mediterraneos Production, Gran Gala Italia.
1: Guarda, ascolta, tu, come al solito, ecco. Visto la trasmissione si è spostata al nord, esatto. Dal sud si è spostata al nord, cioè abbiamo anche un po' di nebbia stasera che si vede qui.
0: Stasera,
1: però,
0: sì.
1: Tu ti sei portata Gandhi, ecco, che fa parte del
0: dalla
1: contratto.
0: Calabria,
1: io mi sono portato, non farmi mancare nulla da casa. Uno da Roma e uno dal sud, profondo sud, uno è Gianluca Rando. Gianluca Rando live. Eccolo qua, ma soprattutto
0: Sicilia, lui è Sicilia proprio.
1: Ma soprattutto mi sono portato i compiti da casa con il mitico mister Claudio Casalini.
0: Casalini.
1: E il vinile, il vinile, eccolo qua. Bene, oh. Elena, però hai detto tu prima, Alfredo è una versione extra italiana,
0: extra,
1: ma perché?
0: Extra. Perché ci sono ospiti ovviamente da tutte le parti del mondo e adesso è venuto, tornato con noi e per noi, Artibano dal Belgio, Francia, da tutte le parti. Il nostro Artibano, guarda che luminoso. Merci beaucoup.
1: Come sta?
0: Très gentil.
1: Vieni in mezzo a noi.
0: Un petit peu.
1: Diamo un microfono a Artibano, se no può parlare tutte le lingue
0: ma
1: del mondo.
0: Ma sai il problema di Artibano che ha la voce talmente penetrante?
1: Sì. Okay. Artibano, bonsoir, vieni in mezzo a noi. Perfetto.
2: Bonsoir a voi. Très très très bien e una bella ambiente.
1: Guarda, qui puoi...
2: Tutti gente molto gentile, molto simpatica.
0: Molto artisti.
2: Molti artisti.
1: Il bello
2: sì.
1: Del Gran Gala d'Italia è che tu puoi dire buon Ferragosto, buon Natale, buona
0: sempre
1: Pasqua,
0: uguale,
1: sempre bene.
0: Perché...
2: Buona Pasqua fra due mesi. Va
0: okay. In onda tutto l'anno.
1: Che
0: dai.
1: Ci porti stasera di buono?
2: La canzone Senza Luce, che è una canzone di Pro Calarum, è una versione, vediamo che ne pensi queste artiste, non è karaoke e non è con un sentitore di 50 rotti,
1: ma
2: lo sai
1: no,
2: come
1: ma
2: sono?
1: No, ma...
2: È una grande orchestra, con l'arrangiamento di nostro amico Roberto Chioccia. Oh, e speriamo che faccia domani un duetto con Riccardo Antonelli.
1: Sì, no, ma
0: un'altra
1: guarda,
0: volta. Ha fatto tutto lui.
1: Ha imparato talmente bene, vai. Elena, a parlare in italiano e anche la cadenza un po' pugliese. Scherzo.
0: Vai.
1: Senza luce.
0: Artibano.
2: Merci.

0: Aridai.
1: Quanti baci.
0: E senza te, e senza luce, sospenda la luce.
2: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, come?
3: Grazie molte, perché per me siamo una gioventù.
1: Ecco. Non bruciata.
2: Scusa, essendo una gioventù, ringrazio senza ipocrisia, tu mi conosco da 15 anni fa.
1: Va bene.
2: Tutti buon cuore, grazie. E tutti artisti.
1: Grazie Artibanò. Grazie. Bene. Allora noi procediamo in questa puntata,
0: Ho preso un impegno, sì, con zia Clotilde.
1: Ecco, ha detto che vuole sentire.
0: Portate Gianluca Arando, Casalini, mi raccomando, alla Presti, che è tua fan, ma soprattutto ha detto che ci sia una canzone di
1: Riccardo Antonelli. Beh, una voce di quelle proprio flebili.
4: Ciao,
1: non ti si sente quando canti?
4: No,
1: come mai hai questa voce proprio?
0: Questa è una bella domanda. Una domanda biologica.
1: Allora, spaccato molte vetrine, lo sai che spaccare vetrine.
0: Allora, a casa tenete vetri aperti, finestre aperte, mi raccomando, perché c'è un brano inedito addirittura.
4: C'è un brano inedito. Un brano di nuova produzione della Chicco Music, Giovanna Nocetti.
1: Esatto, allora salutiamo Giovanna Nocetti, che è sempre con noi anche a Gran Gala Italia e che ha fatto anche con noi vari brani, tra cui Non vale la pena, eccetera, e altri.
4: Molto bella, la farò anch'io.
1: Però hai fatto questo inedito con lei.
4: Che è Brindiamo a questa vita, un inno appunto alla vita,
1: alla gioia,
4: al figlio che cresce. Lo vedi praticamente crescere, quindi c'è questo privilegio appunto a vedere questa vita che va.
0: Riccardo Antonelli.
4: Grazie.

0: dai, crescerà, crescerà. Adesso è una voce in erba, diciamo.
1: Secondo me sto ragazzo si farà.
0: Si farà.
1: Secondo me se fa.
2: Grazie.
1: No, se farà.
2: Grazie per il ragazzo.
0: Ricordiamo
1: Riccardo
0: che
1: a Antonelli facciamo
0: un applauso e ricordiamo che a 8 anni apriva i concerti a Claudio Villa, una vocina anche quella molto flebile. Bravo.

E siamo arrivati nell'atelier di Pina Grasso, questa straordinaria stilista che abbiamo trovato anche a Hollywood, a Los Angeles, e andiamo a cercarla perché si nasconde, penso, sopra nel... in sartoria. Ma intanto guardiamo che sono abiti meravigliosi, stupendi, proprio da principessa, perché questi sono abiti di gran moda, elegantissimi, con dei tessuti raffinatissimi. Guardate che ricami straordinari. Poi ovviamente non solo questi elegantissimi da serati, da grandi eventi e cerimonie, ma anche abiti da sposa, che poi andremo a vedere. E intanto abbiamo trovato anche un bel premio dedicato proprio alla nostra Pina Grasso, ed è un premio di eccellenza italiana, infatti la troviamo nel mondo, anche a Los Angeles. Allora andiamo a cercarla perché siamo sulle sue tracce. Intanto ammiriamo questi abiti stupendi.

Un altro riconoscimento importante anche in vetrina, l'Oscar della moda. Bellissimo, ovviamente da Hollywood, Los Angeles in America, in Italia anche l'Oscar della moda.

0: TLMF Solution, Luca Tomei, insomma un uomo, una soluzione per tutta la digitalizzazione sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, che poi anche i privati.
1: Sì, noi ci occupiamo di aiutare le aziende nella migrazione, diciamo nello sviluppo digitale con soluzioni in cloud, con soluzioni che proteggono e aiutano la gestione dei processi aziendali.
0: Luca Tomei, un nome, una garanzia.
2: Arriviamo così a un momento essenziale di questa puntata, che dico, forse di questa intera serie del 2030, no? Di
3: 2050.
2: Sì, perché io guardo sempre avanti. Cara Elena,
3: sì.
2: Pensa, già gli antichi avevano capito tutto, forse anche il mio amico maestro Caridi, che mi sarà complice in questa situazione, cento rosa incappucciata e poi finiva come da fatto Mammet o saccio meglio te.
3: E pugliese?
2: Una roba, una, sulla A16, diciamo, una cosa a pari Napoli.
3: Tra pugliese, Calabria, sì. Sicilia.
2: Ma nella sostanza si chiama Cantanapoli, ecco. E verrà eseguito tra poco da tre voci straordinarie, che sono quella, esatto, naturalmente di Tina, di Lidia, il nostro Paolo. Vieni pure Paolo, perché tu sarai il primo.
3: Parte lui
2: a essere chiamato in causa, e questa cosa parte
3: Nopea, Nopea e parte
2: con il maestro Caridi, la Reggio Orchestra Cantanapoli.

0: La bellezza non conosce limiti, è dentro di te, pronta a risplendere. Con le nostre parrucche puoi esprimere chi sei veramente. Siamo qui per esaltare la tua bellezza ed autenticità. Che tu stia lottando con la perdita dei capelli o desideri semplicemente esplorare nuovi look, noi siamo qui per te. La tua bellezza è unica e noi vogliamo esaltarla in ogni modo possibile. Esprimi te stessa senza limiti. Italwig, dove la bellezza incontra la libertà. www.italwig.com, telefono 06 59 15 365.
1: Bene. Grazie ai nostri amici, stasera avrò anch'io tantissimo da leggere, veramente con tanto interesse.
2: E poi ti interrogo, mi raccomando. Beh, abbiamo da presentare adesso un grandissimo artista, lui è un visionario, è tornato con noi, Lemuri, visionario.
1: Lemuri!
2: Bellissima voce, bellissimi testi. Grazie. Composizioni e viene sempre con
3: Grazie.
2: La sua band.
1: Sono
2: e
1: già quindi... pronti, li vogliamo chiamare
2: dai,
1: qui
2: dai,
1: sul
2: dai,
1: set.
2: Chiamiamoli,
1: facciamo un applauso.
2: Band, un applauso.
1: E soprattutto cosa abbiamo preparato per questa puntata?
4: Per questa puntata abbiamo preparato una canzone che è stato il primo singolo nel 2021 del disco uscito che si chiamava Viaggio al centro di un cuore blu, e questa canzone parla proprio di un'emozione, ma non parla di quell'emozione ma dell'impossibilità di descriverla, perché quando le emozioni ci toccano nel profondo le parole alle volte diventano non abbastanza forti per poter descrivere questa cosa. Questa canzone si chiama Niente da dire.
2: Ascoltiamolo.
1: Lemuri, il visionario.
4: Grazie.

non mi vengono più le parole, non ho niente da dire. Troppa gente che vuole gridare, così c'è confusione.

0: Grazie, grazie mille.
1: Per noi è un piacere avervi qui.
0: Per l'occasione, grazie. Vi ringrazio tantissimo.
1: E poi vediamo sempre il tuo libro, adesso lo vediamo e lo lanciamo perché lo dobbiamo leggere tutti, è molto anche futurista oltre che storico, è vero?
0: E guarda, è frutto proprio, è la mia storia, la storia della mia vita romanzata passata però, attraverso l'arte, il fumetto,
1: attraverso
0: la musica.
1: Il tempo.
0: La musica, il tempo è un viaggio. È il viaggio al centro di un cuore blu, vedete questo cuore qui rappresenta la ghiandola pineale ed è l'unico viaggio veramente importante che
1: da
0: si può fare nella vita.
1: Grazie, grazie.
2: Lemoli, il visionario.
0: Grazie mille. Grazie.

0: Per Gran Gala Italia, da Reggio Calabria all'Università Mediterranea, al DIES, il Dipartimento di Ingegneria delle Informatica e delle Infrastrutture e delle Energie Sostenibili, con il professor ingegnere Claudio De Capua. Allora, direttore di questo Dipartimento, tante soddisfazioni, tanti ragazzi che hanno studiato qua sono andati all'estero e si sono distinti come ingegneri, come ricercatori. E quindi, che dire ai giovani di venire in questo dipartimento, perché è un dipartimento d'eccellenza?
1: Ma sicuramente è un ambiente dinamico, internazionale, nel quale possono non soltanto studiare le materie relative a tutta l'area dell'informazione, quindi ingegneria informatica, soprattutto specializzandosi nella cyber security, ingegneria elettronica, gli aspetti di ingegneria biomedica, ingegneria delle telecomunicazioni, ma riescono anche a specializzarsi in un ambiente, ripeto, dinamico ed internazionale. Il messaggio positivo che possiamo dare è sicuramente che la qualità della formazione che riusciamo a dare ai nostri allievi fa sì che anche 6 mesi prima di laurearsi i nostri studenti, i nostri allievi riescono ad avere già un contratto firmato in tasca. Per quanto riguarda invece le specializzazioni più elevate, quelle del dottorato di ricerca, possiamo dire che i nostri dottori di ricerca trovano poi una collocazione non soltanto in Italia, ma devo dire con grande soddisfazione anche all'estero. L'Europa è piena di nostri valenti giovani laureati in ingegneria elettronica, ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni. E

0: lavorano sia in importanti imprese con dei ruoli prestigiosi che in università europee. Questo
1: Esatto, è da sottolineare. Ricordiamo che anche molti vengono a studiare qui, anche da tutti i paesi del mondo, anche dall'America.

0: ST Microelectronics nella sede di Catania. Si tratta di un'esperienza che sto trovando molto formativa, infatti mi sta permettendo, diciamo, di mettere in pratica molte delle nozioni che ho avuto modo di studiare durante questi anni, durante le lezioni. La mia esperienza di tirocinio consiste in applicazioni di intelligenza artificiale applicati ai segnali elettroencefalografici. Si tratta di un'esperienza che sto trovando veramente bellissima, che mi permette di vedere con mano come funziona il mondo aziendale e che consiglierei a tutti i miei colleghi o anche futuri colleghi.
1: Allora, abbiamo un ospite, non sappiamo come definirlo, se un DJ, un attore, un musicista, un compositore, Claudio David!
2: Claudio, grazie!
1: Che forza!
3: Buonasera a tutti, buonasera, grazie, buongiorno, Claudio. Buon pomeriggio!
1: Ecco, di qua, tutto di più!
4: Mister, come stai, Claudio? Ciao!
3: Benissimo, in salute, ringrazio Dio di essere qua e grazie per l'opportunità, grazie. E grazie a Isadoglia che...
1: Esatto, ringraziamo sempre la nostra Isadoglia che poi presentiamo in varie puntate con sì. un suo team.
3: Grande.
1: E allora, carissimo, sì. so che hai recitato ultimamente in un bel film
3: sì.
1: E io avevo lavorato anche con questo personaggio che si chiama Lillo.
3: Lillo.
1: Però io avevo lavorato con Lillo e Greg, invece sì. tu solo con Lillo.
3: Io ho lavorato in Elf Me, l'ultimo film di Lillo, e c'è una piccola clip.
1: Esatto, ah, ce l'hai portata?
4: Sì. Agevoliamo.
3: Se volete la guardiamo.
5: Mancano pochi giorni a Natale. Il servizio etnologico prevede una colossale bufera di giocattoli per tutti i bambini buoni, mentre per gli altri ovviamente no. Ricordiamo che è assolutamente vietato entrare in contatto con i bambini. Manteniamo alta la magia del Natale.
6: A me non mi boccia, adoro le gigamatite.
7: Spero di non essere
5: invitato. Comunicazione di servizio. Chiunque abbia usato la pistola sparatrice è pregato di pulirla prima di rimettere la cosa.
6: Calmi, calmi! Mi chiamo io, ci sono i numeri.
5: A proposito di giocattoli, oggi è l'ultimo giorno in cui potete presentare le vostre nuove invenzioni.
1: Fai l'elfo DJ, no?
3: No, costruttore.
1: Non fai casalini DJ,
3: No, il casalini DJ ce n'è uno solo.
4: Casalino. Non puoi dire se
3: sì,
4: fai
3: no, assolutamente.
1: Ok, se lo fai non ti devi vergognare se fai DJ. Guarda Casalini.
3: No, ma io sono contentissimo, orgoglioso di essere un DJ,
1: Danni,
3: complimenti.
1: DJ, ecco.
3: È bello essere comunque qui, sì. E niente, pochi giorni fa è uscito il mio nuovo libro.
1: Sì, ecco il libro.
3: La notte dei poeti, insieme a Marco Ferrara, e insomma sono davvero molto contento perché raccontiamo tante cose belle e cerchiamo di sensibilizzare tutti i giovani a credere in se stessi e soprattutto quando c'è un amore malato di allontanarlo, perché dietro la paura c'è sempre la felicità. Grazie a te, Elena.
1: Allora... Ti ringraziamo, sì. Poi sei sempre con questo anche brano per i bambini.
3: Jungle
1: per
3: Dance e Baby
1: Jungle
3: Dance.
1: Jungle Dance and Baby Dance. Quindi balliamo tutti insieme.
4: Grazie.
3: Okay, sì.
1: A breve.
4: Okay. Thank you.
3: Ciao a tutti, grazie Elena, è stato un piacere.
1: Grazie, Claudio. Grazie, gentilissimo. Bene.
4: Allora era vero, mi avevi detto di Davide, era vero, che era tra i nostri
1: Certo. La Reggia Orchestra ha tantissimi elementi, maestri, ragazzi, giovani, ma lui è proprio giovane.
4: Tu stai proprio esagerando.
1: È vero?
4: Ho capito che la fucina di talenti, dei giovani, giovanissimi, ma qui abbiamo superato tutti i limiti.
1: Lui è proprio un quindicenne. Giuseppe Romeo, allora una grande promessa della musica, guardate con questa
4: batteria. Magicamente abbiamo fatto sparire tutta la Reggia Orchestra, lo lasciamo da solo,
1: certo.
4: Per questo assolo veramente particolare, lui si chiama...
1: Giuseppe Romeo, ha studiato con tutti, anche con Tullio De Piscopo, adesso sta facendo grandi tappe in giro per l'Italia e lo ascoltiamo con un assolo.

0: All'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Dipartimento DIS, riconosciuto dal Ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027, offre agli studenti neodiplomati un corso di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Il percorso di studi prevede, oltre ad un primo curriculum di tipo generale, altri tre più specialistici nel campo di internet e della cyber security, in quello dell'elettronica e biomedica ed infine dell'homeland security. La figura professionale così formata risponde alle esigenze del mondo del lavoro nel settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, che richiede grande elasticità e capacità di trattare in modo professionale problemi interdisciplinari. Diventa ingegnere con DIES. Per info scrivi a orienta.dies@unirc.it.
1: Eh sì, ma noi scopriamo queste capacità, oltre la Reggio Orchestra, no? Che è una bella realtà. Poi abbiamo tutte queste, no? Frazioni, però sempre Reggio Orchestra è. Quindi per capire meglio, oltre il grande maestro Roberto Caridi che ci ha illustrato benissimo, però vorrei capire meglio cos'è questa Reggio Orchestra.
2: Possiamo farlo attraverso una figura chiave.
1: È una figura chiave. Natale Marino.
2: Natale Marino. Come maestro. Stai Natale? Ben ritrovato.
1: Maestro, eccolo.
2: Ben ritrovato.
1: Direttamente dalla Reggio Orchestra.
2: Allora, ma com'è nata questa idea, questo progetto della Reggio Orchestra?
3: La Reggio Orchestra è nata, noi abbiamo la banda Città di Reggio Calabria, per voler del nostro grande maestro che ha una capacità di farci godere di questi belli momenti, di questi bei momenti che per noi e per me, vista la giovane età che ho.
2: Natale, non fare il disco, tengo il microfono, sì, non ti preoccupare. Ok, perfetto, continua pure.
3: E quindi noi lo ringraziamo, abbiamo avuto una bella esperienza, ringraziando pure tutti voi che ci avete dato l'opportunità di venire qua. E credo che stiamo andando avanti divertendoci, perché la nostra cosa è basata sul divertimento, sulla passione e far crescere i nostri ragazzi in un ambiente bello.
2: Questo
3: sano,
2: è bello perché abbiamo
3: dove
2: visto...
3: c'è musica, c'è... Abbiamo, c'è tutto, diciamo, cioè, per noi.
2: Abbiamo visto che ci sono tanti over, scherzo, tanti giovanissimi, questo certo. È molto importante, soprattutto anche Elena, quello che stiamo per presentare in questo momento. Vogliamo
1: ma
2: farlo...
1: La cosa molto bella è che loro hanno ricevuto tantissimi premi, hanno cantato, suonato 3 volte da tutti i papi, dagli ultimi 3 papi.
3: Questa è la 4ª volta che, che veniamo a Roma.
1: A Roma. Poi siamo andati tutta l'estate.
2: È la prima volta che venite a Roma senza un papa.
3: La quarta volta.
2: Per Elena Presti siete venuti.
1: No,
2: a Roma.
1: La quarta.
3: Per Elena Presti è la 4ª volta.
1: Vabbè.
3: Sì.
1: E a parte questo, per Gran Gala Italia ovviamente, ma tantissimi concerti, tutta l'estate pienissima. Sì. Avete overbooking. Io anche vengo ogni tanto con voi, mi fa molto piacere essere con voi come new entry, ma soprattutto veramente tanta musica, tanta bella musica, tanta qualità e tanto studio, perché c'è dietro tanto studio,
3: perché ci sono tanti professionisti ormai con noi. Grazie
1: Natale Marino.
2: Ciao Natale, puoi portare il microfono con te. Ciao. È un momento importante perché secondo me dobbiamo dare un po' di spazio anche al maestro Caridi, che dalla sua postazione già ci può raccontare che cosa ha in mente, perché vedo un altro dei nostri eroi già in postazione.
4: Adesso la Reggio Orchestra eseguirà questo brano di George Gershwin, blues, da un americano a Parigi, al clarinetto solista il maestro Giuseppe D'Amico e la Reggio Orchestra.
1: Bene, grazie.
2: Allora... L'orchestra Reggio Orchestra diretta dal maestro Caridi.

0: Ecco, in questo bello spazio dedicato anche alla UIO, perché comunque Gran Gala Italia ha questo spazio dedicato al viaggio tra le culture, no? Dei popoli, esatto, del mondo, e quindi abbiamo fatto anche un bellissimo Words on Talent, un grandissimo evento internazionale con ospiti importanti internazionali, e con Liberato Mirenna, ovviamente presidente della UIO, e quindi un bello spazio dedicato al canto.
1: Esatto, esatto, e proprio tu, Elena, hai portato avanti un progetto interessante con noi nell'Expo Universale 2023, e quest'anno ci ripetiamo.
0: Esatto.
1: Adesso presentiamo,
0: esatto,
1: gli ospiti che abbiamo, esatto, avuto all'Expo Universale.
0: Esatto, e poi ringraziamo anche tanto Gianni Gandhi della Mediterranean Production, che ci aiuta anche a scegliere tutti questi artisti. Allora, intanto lui è un ospite, però è un ospite internazionale, è sempre in tournée e quindi è venuto anche da noi, ma poi riparte. Lui è Frank Amore, Because the Night.

0: Cold Goodnight.
1: E complimenti il nostro Frank Amore.
2: Grazie.
1: E le ballerine, le presentiamo.
2: E le mie stupende creature, Silvia ed Agata. E volevo ricordare, Elena, questo spettacolo, questo io ho fatto una citazione alla sacerdotessa del rock,
1: sì?
2: Che è Patti Smith.
1: It.
2: Proprio perché ho voluto in un certo qual modo continuare tutto il lavoro dello spettacolo Tribute to Special Women che porto in giro per l'Italia e all'estero.
1: Esatto.
2: E quindi sono con ho un immenso piacere di essere qui con una cara amica come Elena Perazzi.
1: Grazie, bellissima voce, un bellissimo interprete e ringraziamo anche il trucco di Daniela Mariotti perché
2: grazie,
1: è bellissimo,
2: sì, infatti,
1: come sempre.
2: Grazie di tutto,
1: grazie.
2: E avremo modo di rivederci.
1: Grazie.
2: Ciao.

0: C'è un luogo che sta diventando il centro del mondo. È il luogo dove si sta costruendo il nostro futuro. È Roma, la città di Expo Universale 2023. Per la prima volta nella storia, in un unico posto, ci sarà un evento che riunirà tutti i popoli del mondo. Ogni paese porterà la sua esperienza, le sue idee, i suoi sogni, e li condividerà con il resto del mondo. Ogni danza, ogni canto, ogni colore di questo pianeta contribuirà a dare un senso al nostro domani. Gli ingredienti di Expo Universale 2023 sono: le idee, le culture, i percorsi gastronomici, le danze tradizionali, i costumi e l'artigianato tipico folcloristico, la moda, la musica, lo sport, cinema e TV.
1: Bene, eccoci ritrovati a questo spazio proprio particolare dedicato al viaggio tra le culture del mondo, un viaggio molto importante che noi anche abbiamo fatto da parecchi anni insieme al nostro Liberato Mirenna, il presidente della UIO, che ci conosciamo dal 2015, quindi abbiamo viaggiato tanto, abbiamo visto tanti e organizzato tanti expo internazionali, tanti eventi, e quindi continuiamo anche in questo spazio televisivo a dare parola, voce, suono alle culture del mondo. Grazie Liberato Mirenna, presidente UIO Monaco Shaolin.
2: Bene, io voglio ringraziare in modo particolare Florin Tataru, e rappresentante delegato della UIO per la Romania, che mi ha dato l'opportunità di conoscere veramente la cultura della Romania e conoscere le tante associazioni che sono coinvolte nei nostri progetti internazionali. Ma oggi qui abbiamo una nostra delegata rappresentante che promuove la cultura della Romania con la nostra organizzazione, e siamo pronti per l'Expo Universale e per presentare anche il Festival della Romania. Esatto. Quindi vorrei passare la parola
1: a Michela. A Michela. Grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi, grazie, mi sento veramente onorata per stare insieme a voi e soprattutto per creare così belle cose.
2: Esatto, Michela, vuoi dirci oggi il tuo gruppo cosa presenta?
3: Visto che il mio mestiere sono cantautrice e docente di canto, non potevo portare altro che la musica, anche se prometto che nel futuro porterò anche danza, perché è importante coinvolgere un po' tutto ciò, certo, che rappresenta un paese.
1: Ricordiamo che Michela è stata anche all'Expo, al nostro Warson Talent, una della giuria, e quindi ci ha onorato insieme ad altri giurati di tutte le altre nazioni. Però questa è una puntata dedicata alla Romania, guardate che belle rappresentanze, uomini, donne proprio belli, sorridenti, e quindi un bel popolo. Molto poi a Roma, nel Lazio, ce n'è tantissimo, no? di Romania.
3: Penso che siamo il paese più, cioè di più, esatto, stranieri che popolano Roma, insomma,
1: è vero.
3: Momento.
1: Bene.
2: Perfetto, io come rappresentante, come presidente della UIO, sono onorato questa sera di avere un gruppo artistico così speciale, così bello. Bene. E così colorato. Quindi potete venire e presentare avanti, venite avanti.
3: Grazie, abbiamo portato, questi ragazzi sono una parte dei nostri studenti, allievi che frequentano la nostra scuola, Romania Academy, che si trova qui a Roma. E loro oggi hanno preparato una canzone, trasmette tanto per chi capisce la lingua rumena, ma soprattutto anche perché rappresenta un genere musicale, una doina molto conosciuta nel nostro paese. In più le ragazze hanno pensato di cantare anche qualcosa di internazionale, sperando che vi faccia piacere.
1: Bene. Perfetto. Grazie, li ascoltiamo?
3: Grazie.
2: E viva la cultura della Romania.
3: Romania. Grazie.

0: Che belli, bravissimi. Bene, molto melodioso questo canto.
1: È un genere musicale che rappresenta comunque la Romania. Doina è un patrimonio UNESCO.
0: Certo.
1: E, tra l'altro, la canzone se stessa è molto importante per la nostra cultura.
0: Bene, bene.
2: Grazie.
0: Che bello.
1: Grazie.
3: No, perché, caro mio, qua si è fatta una situazione un po' troppo slow, un po' troppo soft, e poi noi siamo tutti, lo sai, siamo tutti abituati a dare un po' di ritmo. Non per niente mi sono portato da casa i compiti, mi sono portato uno in gamba come Claudio Casalini! Claudio Casalini! Claudio, stasera è un momento in cui... Come stai, Nazzu? Stai bene? Parla al mio microfono, tutto ok?
4: Beh, è la prima volta che vengo in uno studio televisivo.
3: Te devi ambientare, anzi faccio io come se fo... Permetti, lui per Casalini toccare un vinile è una roba che... Ecco, questo è Tex Over, Italo Disco, sapete che tutti quanti stanno facendo... di tutto per entrare in questa maxi operazione dell'Italo Disco che è tornata, ma noi che abbiamo qui una come Gianni Gandi, una come Elena Presti in questo momento, a proposito di ritmo, a proposito di quattro quarti, io direi, se siete d'accordo tu e Gian Lurando, di andare subito ad alzare il volume. Amici da casa, alzate il volume del vostro televisore, è già pronto qui con noi il buon Claudio Casalini con tutti i suoi vinili, ma soprattutto Elena Presti e questo super medley che si intitola Los Caminos de la Vida. Elena Presti!
0: Le hit!

0: Francesca.
1: Vabbè. Complimenti. Voglio salutare il regista della trasmissione. Benvenuto. Queste immagini di Bolzano alle spalle erano stupende, le Dolomiti che erano dietro di te, ma comunque era stupendo questo medley, Lo scammino della vita, roba da hit naturalmente, super hit, perché tutti i brani che fa quel matacchione che produce Gianni Gandi naturalmente sono destinati a scalare le classifiche. Elena Presti!
0: Grazie anche alla ballerina Francesca, bravissima, perché lei viene dalla Calabria. Giustamente,
1: respira,
0: però è una
1: grandissima
0: artista e anche coreografa, insegnante.
1: Con i tuoi 26 anni ancora a fare questa roba? E canti e balli.
0: 25.
1: Guarda, facevo una roba del genere, due hanno fatto una roba del genere nella storia della televisione italiana. Una era la grande Delia Scala e l'altra la grande Raffaella Carrara.
0: Grazie.
1: E adesso Elena Presti canta, balla, ma soprattutto pensa al prossimo personaggio.
0: Esatto. Grazie Francesca.
1: Ciao Francesca, allora, grazie, facciamo un applauso.
0: Ovviamente adesso vado a prendere. Lo scelgo?
1: Certo.
0: Lo scelgo.
1: Non ci credo. Ho già comprato la casa.
2: Buonasera, scusate le spalle, adesso un po' dovrò dartele.
1: Pietro, l'ho già comprata la casa.
2: Buonasera maestro, buonasera.
1: A parte che sono bidello qui, ma comunque.
2: Buonasera dottoressa, buonasera.
1: Io ho già comprato la casa, ma poi adesso, dire la verità, tu già eri super famoso per gli spot televisivi, per il cinema e quant'altro.
2: Non so dove nascondermi.
1: No, ma non te devi nascondere, perché quando hai fatto Gran Gala Italia, grazie Elena Presti, sei diventato ancora più famoso.
2: Più famoso, ma mi fermano sotto casa, non ci si crederebbe, sotto casa mi fermano. Che devo fare?
1: Come stai Pietro?
2: Sto bene, mi fa piacere rincontrarvi, ormai questo è un appuntamento fisso, quasi casalingo insomma, no? Perché entriamo nelle case di tutti gli italiani e io sono felicissimo di essere qui, io però non ho portato niente, come dice.
0: Hai portato qualche contributo?
2: Pasqua, Natale, Ferragosto, ripassa un'altra volta.
0: Hai portato qualche contributo video? Vediamo
2: cosine,
0: ovviamente, stiamo vedendo.
2: Quelle che cosine che faccio in TV, così.
1: Ma però ne fai tante, Pietro, adesso a parte gli scherzi.
0: Questo c'è anche, ecco, un po' di trilussa.
3: Avaro a un punto tale che guarda i quadrini nello specchio per veder raddoppiato il capitale. Allora dice, quelli li do via perché ce faccio la beneficenza, ma questi me li tengo per prudenza e li ripone nella scrivania.
2: E questa è l'avarizia spiegata da Trilussa, e ha fatto diciamo un quadro di tutte
1: e poi
2: le caratteristiche degli italiani.
1: Agevoliamo qualcos'altro,
2: ce ne sono altre se volete. Carità cristiana.
3: E il chirichetto d'una sacrestia sfasciò l'ombrello sulla groppa a un gatto per castigarlo d'una porcheria. Che fai? Gli strillò il prete nel vedello. C'aveva un coraccio nero come il tuo per menaglia in quel modo, poverello. Che gli fece il chirichetto? Il gatto è suo? E il prete disse, no, ma è mio l'ombrello.
0: Però, e poi ricordiamo qualche spettacolo anche ultimamente. Negli ultimi tempi.
2: Finalmente dopo tanti anni ho fatto uno spettacolo classico, si può definire così, un Plauto, Pseudolus. Non so perché mi abbiano scelto, ma mi sono molto divertito con la regia di Nicasio Anselmo, è un bravissimo regista siciliano.
0: In teatro.
2: Qui su Roma e poi prossimamente non so, però entrerò ancora nelle vostre case con altri spot prossimamente.
0: Ma poi tante pubblicità.
1: Ma tu sei il re degli spot, ormai sei identificato. Dai, io so anche che al semaforo ti guardano, ti fermano e ti chiedono informazioni immobiliari.
2: Sì, è vero, mi fermano. L'altra volta, poche settimane fa, davanti al giornalaio, mi ha fermato un signore e dice, senta, io dovrei vendere per poi acquistare, che cosa mi consiglia? Dico, ma guardi, io non ne so niente. Dico, ma lei non è quello lì? Dico, sì, ma noi lo facciamo, cioè è un lavoro, non conosco nessuno dell'azienda.
1: Non ti credono, è difficile.
2: Non mi credo, però è bello perché diventa famiglia.
1: Che altro bolle in pentola adesso?
2: Ho detto, usciranno nuovi episodi di un determinato spot che ormai penso siate abituati a vedere, e ritorno nelle vesti di questo personaggio storico.
0: Il personaggio proprio non lo diciamo, perché sennò facciamo un ulteriore spot e qua
2: i soldini non arrivano.
1: Questo è un insieme di cose che ho
2: fatto nel mio percorso,
0: bene.
2: Campagne pubblicitarie di vari brand.
0: Tutti molto drammatici, no? Tu sei
2: famosa mi chiamano per far piangere.
0: Drammatiche, sì,
2: mi chiamano per far piangere.
0: Va bene, che carino, sei proprio, eh?
2: Questa
0: ma ti hanno mai detto che assomigli un po' a? Te l'hanno detto?
2: A George Clooney, sì.
0: Ecco, è vero.
2: Sì,
0: vero,
2: me lo dicono sempre.
0: Bene, bene.
1: Aspetta, giusto un attimo, forse le promesse. Stringi, stringi.
2: No, guarda,
0: stringe.
1: Io... È vero, è vero.
0: Stringete.
1: È
0: vero. Guarda,
2: ma io miglioro soprattutto in penombra e al buio vengo benissimo, devo dire la verità.
0: In penombra sei straordinario. Sì. Bene, tanto torni tutte le puntate, grazie.
2: Assolutamente, grazie a voi.
0: Grazie, Romano.
2: Buon proseguimento. Ciao,
0: grazie,
2: ciao.
0: Grazie.
4: È uscito Tu Sonrisa, il nuovo CD di Elena Presti, featuring Pietro Fotia e Gianni Gandi. Tu Sonrisa, ascoltalo in radio e in TV. Tu Sonrisa, disponibile in tutti i negozi con Hitmania, Amazon.

che stasera giro con te l'Italia intera, con la gioia il tuo sorriso, la tua canzone sento già, un'ora insieme per cercare una ragione per sognare, e poi ti penso e ti ripenso perché sei.

insieme al tuo sorriso e festa sarà passione vera in una sera di felicità. Ti guardo, mi guardi, sorridi.

Per dare sicurezza al paese occorre affiancare la produzione di energia rinnovabile, dunque idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminazione.

discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla protezione civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione, la gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 km dal centro. Occorre dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare a partire dalle primarie come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024/2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 avanti Cristo, offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione.

0: Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Veli e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata.

0: comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania

Germania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'ANSA, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo, e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto a Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione, sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina.

0: Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina. Un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico

0: di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
1: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire. In questo modo il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
0: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. Bacca, è stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura, da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. No. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono

0: di ultima generazione sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Comba silicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
1: Sono nato e cresciuto deboli veramente fino alla maggiore età. Ho fatto scuole elementari, medie e superiori a deboli. Ho frequentato il liceo scientifico di Eboli e poi sono andato al Politecnico di Milano per fare la laurea triennale in ingegneria aerospaziale. Diciamo che fin da piccolo, quanto pare, ero propenso all'ingegneria aerospaziale, perché sono usciti dei vecchi disegni che mia madre mi aveva, cioè che io avevo fatto e che poi mamma ha riesumato praticamente, in cui dicevo di voler essere l'ingegnere delle stelle, quindi direi che siamo arrivati lì. E quindi dopo le superiori, quindi sono andato al Politecnico di Milano, dove ho fatto la laurea triennale, e sempre ingegnere aerospaziale appunto, e poi in realtà volevo provare per vedere come sarebbe andata la magistrale all'estero, e avevo mandato le mie candidature, perché al di fuori dell'Italia, per gli istituti superiori, in realtà anche per le università, le lauree triennali, di solito bisogna mandare curriculum, lettere di raccomandazioni e quant'altro, quindi ci ho provato e è andata bene, perché sono riuscito ad entrare nella University of Michigan, che è un ottimo programma di ingegneria aerospaziale. Lì ho continuato quindi il mio percorso formativo fino a per altri 2 anni, quindi mi sono laureato nel periodo Covid, e sono arrivato qui anche un po' dalle varie incertezze, perché poi durante il periodo Covid le ambasciate e i consolati erano tutti chiusi per questioni di sicurezza sanitaria. Poi comunque c'era questa buona fascia temporale che è durata, che è praticamente l'estate precedente al mio arrivo, quindi il 2021, in cui dovevo finire gli esami, dovevo capire quando avrei ricevuto il visto per venire a studiare. Quindi poi per fortuna si è realizzato tutto, sono arrivato a Detroit e poi all'Università del Michigan, dove all'inizio ho seguito solo i corsi e poi sono riuscito anche a iniziare il percorso di ricerca per la prima volta, e in cui ho iniziato a studiare le leggi di controllo per i satelliti, quindi come minimizzare il consumo di propellente, quindi il carburante, diciamo, dei satelliti. E poi con la mia esperienza di ricerca poi sono riuscito anche a continuare con il dottorato, e quindi sto continuando la mia ricerca sempre in ingegneria aerospaziale, e adesso mi sto specializzando più in navigazione, quindi come far capire ai satelliti dove si trovano. Io in particolare mi occupo di sistemi decentralizzati, quindi praticamente network di satelliti, costellazioni, e come possono lavorare in autonomia sostanzialmente, senza aver bisogno di un centro dati che analizzi tutti i dati che vengono processati, perché la maggior parte delle missioni, come anche quella Artemis per esempio, utilizzavano dei segnali feedback che andavano avanti e indietro dalla Terra, dalle stazioni, dal centro missioni a loro, quindi se dovevano esserci correzioni gli astronauti potevano correggere fino a un certo punto, perché voglio dire, non è proprio facilissimo senza avere segnali telemetrici di alta precisione. Quindi il mio lavoro, diciamo, è cercare di aumentare l'autonomia dei sistemi satellitari, che possono essere sia intorno alla Terra, ma anche nella zona cosiddetta cislunare, quindi tra Terra e Luna, anche solo lunari, extraterrestri, nel senso al di fuori anche dello spazio cislunare, quindi tutte le missioni che poi sono anche quelle scientifiche, per cui si mandano per esempio le sonde vicino al Sole, al di fuori del sistema solare, più lontano. Quindi
2: cosa hai provato al momento del lancio? Se hai assistito, qual è stato il tuo ruolo anche?
1: Io con il gruppo per cui collaboro, che è ASTEC, noi facciamo divulgazione scientifica, io lavoro con loro come divulgatore scientifico. Quello che abbiamo fatto noi appunto è commentare in diretta il lancio che stava avvenendo in Florida. Io sono un po' lontano dalla Florida, però. E quindi noi abbiamo commentato e abbiamo fatto un po' tutti, anche nel nostro meglio, per tradurre quello che veniva detto, perché in realtà c'è anche da dire che molto del gergo tecnico, anche per tutto il resto del mondo, è comunque in inglese. Quindi a volte mi trovo anche in difficoltà io stesso a dover descrivere cosa faccio in italiano, perché la maggior parte delle cose che studio, sviluppo, hanno nomi inglesi, sono state sviluppate negli Stati Uniti o in altri paesi anglofoni comunque, o sono state comunque tradotte in inglese. E anche solo essere presente come commentatore comunque come commentatore per il nostro piccolo pubblico di questi eventi, ci fa sentire parte di eventi più grandi di noi, ovviamente. La cosa che mi farebbe tanto piacere è lavorare per qualcosa di concreto che non sia basato solo sul prodotto finale di per sé, ma appunto qualcosa di più grande. Quindi avere la possibilità di mandare anche solo un sensore montare un sensore su una di queste capsule, magari ad equipaggio umano, non umano, che sia una di queste grandi missioni spaziali che fanno la storia, sarebbe assolutamente fantastico.
2: Se dovessi dire qualcosa al te bambino o a un bambino che sogna di diventare l'ingegnere delle stelle, che cosa gli diresti?
1: Ma direi comunque di continuare a credere nel suo sogno, e di non lasciare che i piccoli ostacoli, perché alla fine quando siamo più piccoli anche i piccoli ostacoli ci sembrano giganteschi, ma di continuare a perdurare perché ce la farai.

0: Qui si crucea.
1: Si crucea, però per fin di bene, mica per fare male. Sempre cose buone. Poi ho avuto un ragazzo da Salerno, una settimana, l'anno scorso l'ho fatto. Mi sono girato forse 20 spedali, non poteva camminare con i piedi. Cioè guarito. Ora stai meglio lui che io.
2: Ma senti un attimo, ma tu quando è che hai scoperto di avere sta dote?
1: Ho 30 anni.
2: E come l'hai scoperto?
1: Beh, rocciatura, questo qua già faceva prima in bar.
2: Ma però quindi tu l'hai imparato dai nonni tuoi?
1: No,
2: come l'hai imparato?
1: Roba di fatta, non l'ho imparato.
2: No, l'occhiatura.
1: Invece questa qua è un dono mio, sabato. È un dono che
2: è un dono che ha a togliere la fattura.
1: Ma non si toglie. Prova a scaricarla, ma non si toglie. La fattura è quando si va in depressione, che stanno male, che non vuole vedere nessuno. Hai capito? Stai male, più giorni passano, più stai male. E invece curando, non è che si risolve, però ci vuole dal male. Invece l'occhia dura, è una cosa che pure puoi finire bene o di vita.
2: Ok.
1: Se prende l'occhio, faccio l'occhia dura.
2: Ok.
1: Però se toglie subito.
2: Ma chi fa la fattura ha da sapere, pure fa.
1: Che la sanno fare, fanno con le candele, cose strane. Chiamano spiriti che fanno queste cose. La sanno, ma pure per gioco la fanno. E poi si rovinano loro stessi. Una volta che ti è piaciuta questa cosa qua, chi è più debole se la carica. Poi c'è chi te la fa di piacere, poi te la fanno con i fili neri, con i nodi, la fanno tanto.
2: Tanti modi.
1: Però ne ho visto migliaia.
2: E tipo, qual è la cosa, la fattura che hai visto che ti ha fatto più impressione?
1: Che si sono ammazzati.
2: Che si sono ammazzati.
1: È brutto. Beh, stanno male, però tu cerchi sempre di aiutare. Oggi mi è capitata una ragazza tanti anni fa, la facevo io. Poi mi ha chiamato la madre che è svenuta dall'ospedale, però io ci ho giurito, non c'è mai venuta giù.
2: Qui si crea pure una fila di gente che viene da
1: sì, poi la mattina, pomeriggio, sì.
2: E tu li ricevi ovviamente senza avere compenso?
1: No, non è che compenso.
2: È una cosa che tu metti...
1: Se io posso aiutarla, l'aiuto una persona. Se uno ti ha un tumore, io non ci posso fare.
2: Ecco.
1: No, è inutile che io... Che ti vada a dire, tumore come lo...
2: Bravo.
1: Cerchi... Tanti sono venuti a chiedermi per i tumori. Io non giro ne più. Ti dico quello che è, non so. L'arcatura poi è un'altra cosa, ti prende male d'osso. Stai sempre male con l'osso, sempre stanca, sempre depresso. E invece facendo questo filo se leva pure questa.
2: Ma infatti sta un'arcatura, cioè è simile alla fattura poi?
1: No,
2: è un'altra cosa. Cioè tu ci nasci con sta un'arcatura?
1: Nasci oppure un'occhiatura mai levata, o c'è l'arcobaleno, ci va il bagno di fronte micidiale.
2: Cioè in che senso l'arcobaleno?
1: Questo quando c'è l'arcobaleno?
2: Sì.
1: Uno va al bagno di fronte, pure nel bagno.
2: Sì.
1: È micidiale. Oppure con un'occhiatura non levata, oppure come una malattia che ti carica. Però si risolve.
2: Ma si risolve.
1: Con 9, 6, 9, 27.
2: Ed è un rito che fai.
1: Ma no, che rito? Faccio col filo.
2: Col filo?
1: 10 minuti abbiamo fatto.
2: 10 minuti. Da dove vengono le persone da te?
1: Da tutta parte.
2: Da lontano.
1: Potenza, Parigi, Calabria, Sara, tutti questi paesetti. Tragoneco. Sono tutte zone, da tutte parti. Per me è un onore, una soddisfazione.
2: Certo.
1: Vedere gente che ti cerca, che stanno bene.
2: Ma ti stanchi a fare questa.
1: Mai? Ah, è che mi sa. No, se non c'è nessuno, a parte che non manca mai gente. Che sono gente di macchine.
3: Quando sbadigli stai cacciando fuori l'energia negativa.
1: Eh sì, però non è che sbadigli faccio. Le solite sbadigliano le persone che se ne vanno. Oppure quando stanno per venire qua, o quando se ne vanno. Dopo cominciano a sbadigliare, a scarico.
2: Questa cosa si può tramandare, secondo te?
1: No, la fattura no.
2: No, perché questa cosa che tu sei fatto.
1: Se è l'occhiatura, è una scatura, sì. Però non è che tutti ci riescono.
2: Ah, okay.
1: No, quello non un potere che ti non dona una cosa. Se tu fai, la persona sta sempre male, per fortuna non ne fa. Poi ci sarà la persona poi sta bene.
2: Ecco perché hai detto ci nasci pure uno.
1: Ci nasce questo tuo.

0: E come hai scoperto di avere questa dono?
1: È perché mio padre mi ha imparato a me a fare questa cosa qua.
0: Ah, ok.
1: E poi lui stava male e volevo fare la faccia, ci ho fatto questa caduta. Che lui già l'aveva avuta quando aveva 20 anni, questa cosa qua. Okay. Dopo l'hanno salvato, uno da Acropoli si chiamava Fonzi, l'ha fatto e si è messo a camminare. Che lui non camminava più. E questo qua ha imparato a papà. Papà poi mi ha imparato a

0: Ecco, ma non peggio, non so che feci.
1: Quindi mo cosa stai facendo? Gli stai togliendo le energie negative che le tiene addosso.
0: Allora c'è dura, niente di che. Ma pure che uno che è contento, non può fare male. Ti piace sto occhiato, una tua togli. Se no poi se ci dormi sopra è ancora peggio.
2: A Denia una volta?
0: Ma lo può. Poi mi fa sistemare che la scarica. Tanta gente, basta sentire la voce mia, già stanno con te.
2: Mamma mia, ma capita infatti che ti chiamano a telefono e ti chiedono.
0: A telefono? Sempre 50-60 persone al giorno. Minimo, 40-50 persone al giorno. 20-30, dipende.
2: Tremendo.
0: Ma tu continuo, chiamo. A poco pure che non ci metti tanto impegno, però stanno. Io poi faccio tutti quanti per sistemare e mica ti sento più rilassato, più.
2: Quindi è una cosa a livello proprio fisico, non mentale.
0: No. E poi ti piglia pure la mente, che tu a furia soffri.
2: Ah, brava, esatto.
0: C'è la depressione. Che succedono tante cose.
2: Tremendo.
0: No, è buono che si scappa. Mannaggia. Che tante volte lo fai. E se carica troppo, non scarica. Invece di mettere un po' di tempo sopra,
2: okay.
0: Un po' di tempo in più.
2: Ok.
0: Funziona. Dopo sbadigli pure tu.
1: Aria più rilassante si respira, ti dico la verità. No?
2: Ora.
1: Forse saranno gli sbadigli, non lo so.
2: Ora.
1: Sì.
0: Ma tu ti senti un po' sempre stanco?
2: No.
0: Ti senti bella rilassata?
2: Sì, sì, solo però mi fa male.
0: Qua ti faccio male.
2: Qua sì, mi fa male.
0: Come
2: però...
0: fosse legato, tirato con i muscoli. Anche così. Così. Ti senti sempre stanca, un po' nervosa.
2: Nervosa, mosso, nervosa.
0: È per questo tipo.
1: Perché qui ci sono pure questioni di cuore.
2: Di cuore, il cuore. A proposito, il cuore si può.
0: Lascialo perdere il cuore, che ci passa tanti qua. 15 anni di dolore.
2: Ma in che senso?
0: Che mi ero innamorata di una ragazza negli anni 90. 15 anni per me.
2: Veramente.
0: Mica in gioco. Forse so quasi non stia buono.
1: Ma. Questo dolore ti ha aiutato in questo esercizio che fai? In questo
0: non è che mi ha aiutato. Io faccio questo esercizio per non vedere tanta gente soffre come ci ho sofferto io. Se vedi una persona che sta male, io so c'è un dolore che vuol. Ma il dolore era superiore a me, che non mangiavo, non dormivo, non riuscivo a lavorare, non riuscivo a fare niente. E per mangiare era un problema, non riuscivo a mangiare. Poi come parlavo con una persona, non riuscivo a stare perché cercavo quella persona.
2: Ma tu pensi, dopo che hai visto... tante sofferenze, che quella per amore è una delle più grandi sofferenze.
0: Che è brutto che è, perché non c'è medicina che guarisce, nessuna medicina guarisce l'amore. Poi lo tempo, anni e anni, poi ti allontani. Se ami veramente la persona, se poi non ci dia, non ti basta dopo una settimana. 7-8 anni sono stati i peggiori.
2: Mamma mia.
0: Senza mangiare, senza dormire. Potevi lavorare, non potevi respirare. Poi mi cascavano i capelli, un dolore forte. Però l'amore, poveri chi ci capita che è innamorato. Che non c'è medicina, non c'è.
2: No.
0: Ci vuole solo tempo.
2: Tempo, sì.
1: Poco fastidio di tempo. Bagnato solo per noi.
2: È vero, eh? Tu vieni da parecchi anni.
0: Sì. Quando anni gioco non ci già
1: parecchio. Ma ci portavo Zibias.
0: Zibias.
1: Fortunatamente il bene sempre, forse no, da l'anno, in certe volte, se no,
0: ogni tanto,
1: se no veramente resta solo per non uscire. Corce parecchia?
0: Aiuto un po' come gli arrivati,
1: allora, credo io non mi ero arrivato per passare l'orologio.
0: Stai già più meglio.
1: Voglio dire.

0: ripetuta, come una terapia.
1: Sì, che no, c'è chi ripete, c'è chi sei buono per 10 anni. E c'è chi ripete la primavera in autunno.
2: Ah, primavera in autunno.
1: No, cambiamento di stagione.
2: Ah, ok. Come ti senti dopo che esci da qua?
3: Non so veramente dopo.
2: Ah, dopo, nei giorni a seguire.

0: queste cose qua le faccio 27, sì. Però provo a farmi tutte le sere a lungare, faccio un po' così.
1: Ok, se no in genere 27
0: una volta a sera.
1: Una volta a sera?
0: Una volta a sera, per un mese 27.
1: Per 27 sere, 27 ok. Giorni.

0: Mi fanno un po' crudo.
1: Ah, ma quindi questi poi se li porta? Questi fili? Ah, ok.
0: Hanno bruciati, tutti e tre.
1: Ok, capito.
0: Un po' dove bruci? Fino alla mattina non ci devo andare.
1: Ah, allora siediti qua, no, scusa. No, no, no, no, vai, vai. Siediti, siediti. Cinque, tanti anni, comunque un sostegno pure, a volte.
0: Vabbè,
1: no?
0: Qualsiasi cosa io sono disposto.
2: Ma sempre all'ambito che faccio la malucci, ne
1: certo.
2: Ne capacciate cose, quindi venga per. Bravo. Per fare una cosa con Caruna, se potesse ringraziare fosse meglio, fosse
1: certo,
2: perché non accetta niente, se tu ti permetti di portare una cosa
1: niente, non la vuole, ma
2: non accetta perché non lo fa per soldi,
0: però è una brava persona,
1: pure tu sei una brava persona,
0: grazie, grazie, è quello che vuoi fare con tutto il cuore.
2: Se chi lo faceva per soldi potrebbe stare buono, pure ne avrà persona potrebbe stare buono, invece di che non si piglia niente,
0: no,
1: tutta questa gente che
2: c'è pure gente scostumata,
1: ah,
3: che ne approfitta,
2: non è che ne approfitta perché quasi quasi fosse rodato un dovese,
0: ah, boh, ma io non c'è ballo pure che sono strani,
2: ma io non c'è ballo perché lo fa così, ma uno che è da fuori,
0: sì, vede, uno da fuori vede,
2: e vede subito il movimento della terra
0: dalle persone che non sono tanto una cosa,
2: quasi come chi che arriva qua, non
0: sì,
2: aspettava perché gli doveva preso, ma c'è chi da chi ti chiamando, ci sono proprio se stai posto da
0: casa tanti le dici che non lo tengono problemi, ci restano pure male, vorrei dire che io ti hanno un problema,
2: la sì, gente sì, che tiene i problemi so se pensa che ci può risolvere.
0: Ma che ci
2: venne così
1: con gli affari di cuore,
0: vabbè, affari di cuore che ci voglio fare,
1: non ti può fare
0: dice l'amore, l'amore, ma che ti posso fare?
1: Parecchi vengono per la mano.
0: Ma vengono, ma io che non posso fare? Non
1: lì
0: c'è il passato pure io. Non posso andare a Maliù.
1: Grazie, beh. Grazie.
0: È un piacere, grazie.

In Italia a luglio gli over 85 anni deceduti per il caldo sono aumentati dell'8%, emerge dal rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1-31 luglio del Ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85 più anni, più 9% tra le città del nord e più 7% tra quelle del centro-sud, mentre per le classi di età più giovani, 64-74 e 75-84 anni, la mortalità è stata inferiore all'attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65 più anni in alcune città del sud: Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari. Dall'inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 312 nel report precedente, di cui 223 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 casi importati, uno

0: Maldive, uno Francia e uno Belgio. 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre, un caso importato da Burkina Faso e due casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi, di cui uno in un caso importato. La letalità è pari al 7,2%, nello stesso periodo del 2025 13,9%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. Lo afferma il quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto l'Associazione Luca Coscioni. Domenico aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. Un giocatore della NFL su 4 sviluppa l'encefalopatia traumatica cronica CTE, la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University e United Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori NFL deceduti tra il 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da CTE. Il dato potrebbe essere sottostimato. La percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia NFL, è emblematico. 8 membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di CTE. Zambon annuncia che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Opledo, Levodopa, Carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di levodopa e inibitori della dopa decarbossilasi. Opledo combina granuli a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un'unica capsula rigida, garantendo un rapido inizio dell'effetto terapeutico e un beneficio prolungato nel tempo. Questo consente di mantenere concentrazioni plasmatiche di levodopa più stabili e di prolungare il controllo dei sintomi. Zambon prevede di avviare l'introduzione graduale di Opledo nei mercati europei a partire da ottobre 2026.
1: Per dare sicurezza al paese occorre affiancare la produzione di energia rinnovabile, dunque idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla protezione civile

civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione. La gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 km dal centro. Occorre dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare, a partire dalle primarie, come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024/2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 a.C., offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Facebook. Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignusu in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
2: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano, l'iniziativa bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'ANSA, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto a Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati

0: adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
1: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
0: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici agli inizi della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina. Un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula. Un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo, e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele

0: Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto a Domignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: 5 milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale

ponte, interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'ANSA, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e

l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera, perché appunto in questa puntata settimanale di Go Kart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché nostro amico dai tempi del karting, campione GT. Insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Ciosetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro. Problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Cesetti c'è, eccolo qua. E poi ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare, di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Bobbi. Ciao, Matteo.
3: Ciao, ciao ragazzi. Bello vedere. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello, bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini?
2: No, in realtà ricopri il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è semplice, eh? Ti mettono
3: No,
2: anche in difficoltà.
3: no, no, no, no.
1: Tra l'altro, questo soprannome, Matteo, è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochini della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
0: Beh, e cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene, Mughini.
2: Non è semplice, anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè, con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono la verità, poi, ecco, che viene a galla.
3: Bello, bello, bello, bello vedervi, perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
2: Grazie.
3: ormai.
1: Grazie, Matti.
0: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90% dei piloti, anche tu hai iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
3: Sì,
0: hai
3: sì.
0: di quel tempo?
3: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta esattamente a quella spensieratezza, no? Che avevamo. E al fatto che io ritengo che siamo stati molto fortunati a vivere un'epoca del go-kart che io ritengo la migliore in assoluto, senza nulla togliere magari a quella attuale, perché poi c'è sempre un'evoluzione nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero, e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande, per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
0: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
3: Ma allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio iniziato, ma non a farle gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta. Ho avuto da questo punto di vista la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente. Per cui, quando io ero veramente piccolo, lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
0: Ah, certo, la pista azzurra.
3: dove c'era e c'è una pista di go-kart. Per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60 mini kart, e con il quale iniziare a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che ho.
0: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
4: Matteo, video messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
5: Ciao Matteo.
4: Lui è Alexander e ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Olivin Cole Capotto e tutto lo staff di Go Kart TV. Ciao!
3: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo perché comunque la famiglia Cavacciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda, per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande, mi fa veramente piacere perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno, più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona,
0: Una
3: e loro
0: persona,
3: erano delle
0: certo.
3: persone, esatto, loro erano delle persone, e sono delle persone di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine, quando hai quell'età lì, conta molto con chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
1: Sì, infatti, Matteo, diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri. Il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da genitore, mental coach, meccanico, psicologo e quindi per noi, come per te magari sia con Giampiero ma con lo stesso Beppe che poi ha fatto PCR e poi GP perché hanno cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia, cosa che adesso un po' si è persa questa cosa qua.
3: È completamente così, perché alla fine passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico, con il quale poi personalmente dividevo anche, no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo, e c'erano anche molti strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai, no, telemetria e video analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
1: Esatto.
3: luce e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano vedere, te li dicevano, per cui era tutto, e ti dicevano che cosa vedevano da bordo pista, per cui era tutta un'altra epoca, ma ripeto, non la cambierei mai con quella attuale, perché ripeto, siamo stati tanto fortunati a vivere quel momento lì.
0: Esatto. I ricordi non sono finiti per te. Può partire questo contributo.
6: Ciao ragazzi di Olevin Cole Capuoto, vi mando un saluto, siete grandi e volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi, nonché ex pilota, e volevo dire che ho bellissimi ricordi di lui e delle nostre gare nella 100 Formula A. Un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Ciao Matti, grande. Il nostro Fiorello,
3: Fiorello, esatto.
0: Fiorello.
3: Infatti adesso raccontiamo, perché chiamarlo Fiorello adesso viene un po' difficile,
0: Esatto.
3: però all'epoca era un gran capellone, aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io, quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel, altro che i motorhome che ci sono adesso, no?

0: Per cui era una persona che ha significato tantissimo per me, è una bravissima persona, ancora adesso ci sentiamo, compie gli anni il giorno dopo il mio compleanno, il 2 di luglio, per cui noi ci sentiamo sempre, tutti gli anni, per gli auguri, prima lui perché li faccio prima io e poi io il giorno dopo, per cui no, sono tutte persone che sono sempre dentro il mio cuore.
1: Matteo, velocissimamente, perché però abbiamo avuto tantissimi campioni, no? Quasi tutti. Tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle formule, nel GT, con meno entusiasmo? Forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta, tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
2: Tanta nostalgia.
0: Tanta nostalgia, ma sai, un po'
1: Sì,
0: penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti, per cui non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro, per cui io ho questo ricordo molto leggero. Intanto qua pantano, che è sempre bello da vedere. Ho sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello, quindi le responsabilità, le pressioni, lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, con team ufficiali e quindi con esigenze diverse, o nelle formule, eccetera. Ma nel go-kart per me era veramente una passione e in quel momento lì un hobby che poi è diventato nel corso della vita un lavoro successivo, ma in quell'epoca qua era leggerezza per me.
2: Beh, sempre bello, come dicevi Matteo, rivedere un po' le immagini dei tuoi anni, perché qua siamo nel 1995 a Lonato e siccome si sta parlando
0: Sì.
2: di quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
0: Sì, Sauro era in super, mi sa che in questi anni era già in
1: Superato.
0: Formula Supera.
2: Superato.
0: Esatto,
1: Matte,
0: questo l'ho visto.
1: velocissimamente,
0: Sì.
1: sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare i nomi, è uscito solo peggio. Quello che stiamo vedendo, il fenomeno, lo possiamo spoilerare Giorgio Pantano e altri 10-11 fenomeni che mi hanno dato l'ok, ritorneranno in pista, quindi non quelli che ancora in attività, ma dagli anni 90-2000 rifaremo una gara con questi personaggi qua.
0: Ah beh, no, sarà bellissimo.
1: Vabbè.
0: Erano piloti incredibili, perché poi in quell'epoca lì era veramente un momento d'oro del go-kart, competizioni tra i produttori di gomme, c'era veramente tutto portato veramente all'estremo. Era
1: Esatto.
0: bellissimo.
2: Bene, per Matteo Bobbi, dopo i kart arrivano le formule per te, Formula Renault, Formula 3, World Series by Nissan.
0: Sì, esatto, diciamo, il primo passaggio è stato fatto con la Formula Renault, che era un po', diciamo, all'epoca il passaggio un po' che andavano a fare tutti, l'Euro Cup, per cui
2: Come la Formula 4 di oggi, diciamo.
0: sì, esatto, un po' come la Formula 4 di oggi, per cui ho avuto 2 anni, con il secondo anno con il team JD, come compagno di squadra avevo Gianmaria Bruni, ed è
1: Ah,
0: stato un
1: Gianni.
0: anno.

0: un anno buono, un anno con alcuni buoni risultati, e poi sono passato direttamente a queste immagini, quindi la Formula Nissan, la World Series, quindi ottenendo, diciamo, il mio miglior risultato è stato ottenuto nel 2002, 2002, quando arrivai secondo nel campionato, e per poi passare al GT nel 2003. In contemporanea, diciamo che ebbi una fortuna, perché quella che il mio sponsor principale, ovvero Fondmetal, era proprietario del team Minardi, coproprietario del team Minardi, e per cui ebbi l'opportunità nel 2002 di fare alcuni test, e nel 2002-2003 ricoprire il ruolo di terzo pilota con
1: Fabulous.
0: loro, in un'epoca in cui, sì, in un'epoca in cui i test non erano bloccati come adesso, per cui si girava, no? Si girava nei test privatamente, giravamo a Valencia, giravamo a Fiorano, abbiamo girato al Mugello. Ho avuto un'occasione di girare, queste sono le immagini ad Imola, purtroppo per poco tempo, perché dopo un run si è fermata la macchina con un problema di motore, quindi non siamo più riusciti a uscire dal box. Però ecco, è stata sicuramente
1: Ma
0: una
1: che emozione è
0: bella.
1: stata, Matteo, per un ragazzo, un bambino che sogna di diventare pilota, comunque fare un test in quel periodo della Formula 1, che sappiamo quanto era bella, fare comunque girare a Imola in un weekend di Formula 1.
0: È stato molto emozionante. È stato anche emozionante in assoluto, no? La primissima volta. Però indubbiamente, eccoci, girare davanti al pubblico di casa, e in un contesto ufficiale, perché io avevo già avuto l'opportunità di partecipare a alcuni, più di uno, test collettivi. Quindi, non so, per esempio a Valencia, dove c'erano tutti, no? I test invernali, i famosi test invernali. Però ecco, in una sessione ufficiale, chiaramente non avevo mai avuto l'opportunità. Peccato solo, ecco, appunto, che sia durato poco in termini di numero di giri, perché poi il motore Ford ha avuto un problema di accensione, non si è più acceso dopo il primissimo run, e quindi è durata poco, ecco. Però è stata sicuramente molto, molto bella, e poi ho avuto modo di girare in altre occasioni, non nell'FP1, ma in altre occasioni, ed è comunque stato molto, mo molto bello, ecco, ed è stato anche quello formativo, ovviamente.
1: Però
0: Ecco,
1: dobbiamo
0: però.
1: dare anche atto che quel periodo, scusate ragazzi, la Minardi ha fatto esordire Matteo, esordire Jimmy Bruni, esordire Giancarlo Fisichella, esordire Fernando Alonso, e potrei andare ancora avanti. Cosa che la nostra amata Ferrari, sia quel periodo che adesso, non fa queste cose. Questa è una cosa che sinceramente anche lo stesso Giorgio Pantano ci ha detto che è un deficit abbastanza grande, che non vengono supportati. Tu come lo vedi, Matteo, questa cosa qua?
0: Sì, beh, sicuramente, diciamo che la Ferrari tendenzialmente ha sempre avuto una filosofia, no, diversa, magari di prendere piloti già acclamati o già con una certa dose di esperienza, e quindi e la tendenza è stata un po' anche a non avere mai piloti italiani, tranne, e dobbiamo tornare molto indietro a Michele Alboreto, Ivan Capelli, però dopo quella generazione lì non ci sono, e Giancarlo Fisichella, non ci sono stati grandi altri italiani ad aver avuto l'opportunità. Chissà se in futuro l'avrà il nostro Kimi, chi lo sa, però all'epoca no, ecco. Quindi Minardi invece era molto, molto attivo. È un po' normale che fosse così, perché era un team più piccolino, con meno possibilità economiche, e serviva moltissimo proprio come trampolino di lancio per tanti piloti che poi, nel proseguo della loro carriera, sono riusciti a fare grandi risultati, da Fernando, ma aggiungerei anche Jarno Trulli e tanti altri, che poi hanno avuto una bellissima carriera e sono stati proprio lanciati da Giancarlo Minardi, che è sempre comunque stato considerato un talent scout, perché laddove possibile ha dato la mano a tanti piloti.
2: Io ci avrei solo due domande, un attimino, per ritornando su quello che ho visto e il racconto di Matteo, che è
1: Dai,
2: bellissimo. E poi,
1: Mochini!
2: vedendo Matteo all'inizio del video che guarda i dati della telemetria, e mi sorge subito, a differenza di oggi, i sacrifici di un pilota. quanti sono e quali sono.

0: per arrivare ad avere questi risultati. E poi, visto e considerato che la tua esperienza è stata duplice, nel senso che hai fatto esperienza in Formula, hai vinto in GT, se tu ti trovassi davanti a 10 ragazzi, cosa gli consiglieresti oggi? Il GT o la Formula?
1: Ma questa è una bella, è una bellissima domanda, perché vedi, io ho sempre avuto una caratteristica nella mia vita, sia quando correvo che nel proseguo, no? Che può risultare giusta, può risultare sbagliata, non lo so, però io sono sempre stato una persona che sogna determinati, il raggiungimento di determinati obiettivi, ma lo fa sempre con i piedi saldamente per terra e sono molto concreto. Dunque, io ho sempre sognato la Formula 1, ovviamente, come chiunque penso che inizi a correre, però quando mi sono reso conto che non sarei mai arrivato realmente ad essere in Formula 1, non mi sono posto il problema più volte e ho subito switchato verso il GT perché ho avuto un'opportunità di andare nel GT e l'ho subito presa e grazie a questa scelta che all'epoca era assolutamente una scelta controcorrente perché figurati, ero terzo pilota di Formula 1, agli altri miei, diciamo, coetanei in una situazione simile gli dovevi sparare per fargli abbandonare il sogno della Formula 1. Io invece in maniera molto rapida e fredda ho switchato sul GT e grazie a questo cambiamento in quel momento controcorrente poi ho avuto l'opportunità di correre per oltre 13 anni da professionista e quindi pagato da una casa costruttrice o da più case costruttrici per correre. Quindi è così come quando ho smesso di correre e stavo ancora correndo in GT è arrivata l'opportunità di Sky e senza pensarci un minuto l'ho presa. Avrei potuto continuare a correre, tanti altri non avrebbero mai mollato, no, le
0: Esatto.
1: corse. Invece io sono andato direttamente lì, per cui ho sempre avuto questa caratteristica di non attaccarmi troppo alle cose che ho in quel momento, ma di avere un po' più di
0: Sai
1: mente
0: cogliere il
1: proiettata
0: momento
1: sul
0: giusto,
1: futuro.
0: Matteo, comunque, perché quello che hai
1: Sì.
0: fatto te a quel periodo, adesso forse magari molti si buttano sulle ruote coperte, ma hai avuto, infatti io mi sono informato anche la cosa di Sky che dopo un infortunio sei riuscito subito a cambiare rotta e non è facile. Da noi ex piloti, magari da un esterno, noi piloti sappiamo quello che significa, no? Noi pensiamo sempre di cercare di arrivare. Quello che hai fatto te, penso nessuno, dalla Formula 1 subito spostarti in GT e poi anche questa cosa qua, dal GT comunque ruote coperte, andare a fare quello che fai oggi è penso che pochi ce ne sono, quindi
1: Ho
0: sai anche
1: avuto
0: come.
1: questa, quindi per rispondere a Sauro, io sai, io il consiglio che darei ad un pilota è che ci sono mille modi per poter vivere di questo lavoro e di questa passione, poi perché tutto deve nascere da una passione. Quindi si può essere, se si ha la possibilità ovviamente di arrivare in Formula 1, bisogna chiaramente coglierla, però poi si può essere piloti ufficiali nel GT, si può lavorare in questo ambiente anche non essendo piloti, cioè ci sono mille sfaccettature che si possono ottenere per poter vivere di questo lavoro e di questo mondo che è il motorsport, che credo che sia quello che poi amiamo tutti. Ecco, io non mi sono mai posto dei recinti, cioè io non ho mai avuto paura nel dire che se non riesco ad arrivare ad essere pilota di Formula 1 ci provo nel GT. Ci sono riuscito nel GT, ma se non ci fossi riuscito, probabilmente sarei andato in un'altra connotazione nel motorsport, con un altro ruolo, con un altro lavoro per poterci rimanere. Perché io l'unica cosa che so è che mi piace questo ambiente paro paro a come mi piaceva 35 anni fa. Su
0: Sì.
1: questo ne sono sicuro. E
0: Tra
1: quindi
0: l'altro, scusa Teo.
1: no, e quindi avendo la fortuna di poterci vivere, credo che io sia corretto per me stesso cogliere ogni opportunità che la vita e che questo ambiente
0: Sì,
1: mi
0: ma.
1: offre. Per cui è questo.
0: Beh, un domani puoi venire a lavorare con noi se va avanti. No, ma questo Matteo si vede, arriva tutto. Alla gente, anche alle persone che non sono proprio al di dentro della Formula 1, che si vede Matteo quando io seguo la Formula 1 come tutti e si vede proprio, si vede tantissimo. E quindi
2: Tra l'altro, scusa, non abbiamo documentate queste foto, ma qui Matteo Bobbi nel 2003 vince il titolo di campione FIA GT con la Ferrari 550.

0: Maranello, giusto, Teo?
1: Sì, corretto, sì. Sì, esatto, questo qua è il primo anno di GT, qui arrivò l'opportunità dalla Scuderia Italia di correre nel mondiale, qui è GT1, quindi c'era ancora la categoria GT1 e appunto la colsi immediatamente, poi insieme a Thomas Biagi siamo riusciti a vincere, diciamo, al primo tentativo il campionato e da lì poi è partita una lunga carriera nel GT perché l'anno successivo corsi da pilota ufficiale ancora con BMS per il secondo anno, terminammo secondi quell'anno successivo e poi da lì andai in America a correre nella Grand Am, si aprirono le porte dell'IMSA, tutte le gare di durata, Daytona,
0: Bello.
1: Sebring e compagnia bella e poi da lì io ho fatto tutta una carriera lunga nel GT, sono tornato in Europa, sono ritornato in America un'altra volta, poi ho corso con Maserati dove lì in quell'occasione mi sono ritrovato come compagno qua, con questa vettura dove mi
0: Bellissimo.
1: sono ritrovato come compagno Alessandro Pierguidi, per cui,
0: Assolutamente.
1: ripeto, se non fosse stata per quella mia scelta repentina di cambiare, non avrei probabilmente colto l'occasione della Scuderia Italia e poi chi lo sa come sarebbe andata. Quindi,
0: Ma su tutto ciò, quanto è contato tuo padre, che comunque era team manager di molti piloti di Formula 1, ti ha aiutato, ti ha fatto scegliere sempre da solo, ti sei consigliato con lui, o è proprio il DNA di famiglia che riuscite a captare queste scelte velocemente?
1: sicuramente mi ha aiutato, ma anche nell'educazione che mi hanno dato, no? Che mi hanno sempre dato un'educazione di credere in quello che faccio, di sognare, ma i sogni poi devono avere delle basi di realtà, no? È inutile vivere, passare una vita sognando cose che magari poi non arriveranno mai e vivere una vita di sogni. Cioè, mi hanno sempre dato un'educazione di concretezza, cioè di essere concreto, cioè ti piace questo ambiente, ti piace questo lavoro, ok, fallo diventare un tuo lavoro, per cui usa gli strumenti che hai per farlo diventare un tuo lavoro. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo mio padre, ma anche mia madre, mia mamma, poi sicuramente mio padre, essendo dell'ambiente, mi ha ancora di più aiutato magari nella scelta, però devo dire la verità che questa tipologia di scelte sono poi arrivate un po' nella mia pancia o nella mia testa anche.
0: Comunque, dietro a dei grandi campioni c'è sempre una famiglia. Se noi andiamo a vedere Kimi,
1: Esatto.
0: dietro a Kimi c'è una grande famiglia, perciò da questo poi dopo le scelte vengono fuori di pancia. Perciò tutto quello che ha fatto Matteo, tanto di cappello, chapeau, ma eravamo piccoli e perciò sapevo già non dove lui potesse arrivare, ma fondamentalmente per i sacrifici, ponderanza di situazioni e quant'altro. Eravamo sì più spensierati, però chi vedeva già all'epoca chi più o meno potesse fare un gradino in avanti. Perciò questo sono belle cose, ragazzi.
2: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità al nostro rientro. Grandi telespettatori che aspettavate con ansia questa puntata, Matteo Bobbi non lo lasciamo ancora andare, sarà qui ancora con noi, un pochettino di pubblicità e poi ritorniamo.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo!
5: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale! La tua auto è pronta!
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
5: Garantisco io!
6: Punto Pro! Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
7: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
8: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
9: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: Amici di Gocarto TV News, le vincole capoto, rieccoci qui come vi avevamo promesso con il nostro super Matteo Bobbi, eccolo qui, eccolo qui.
1: Ciao, ciao, ciao, eccoci.
2: Adesso entriamo un po' nel Matteo Bobbi 2.0. Da 10 anni, come tutti sappiamo, è al timone, comunque è uno dei super protagonisti del team della Formula 1 di Sky. Ma io volevo sapere, come arriva questa chiamata, Teo?
1: Questa chiamata, guarda, arriva con un messaggio mio verso Carlo Vanzini, nel senso che io nel 2013 ero stato operato per un'ernia al collo, per un'ernia C5 C6, e ero stato operato, per cui ero a casa in riabilitazione. Era il mese di luglio e, come ogni appassionato, stavo guardando il Gran Premio di Silverstone, quindi avevo il numero di Carlo Vanzini e gli mandai un SMS dicendogli che mi sarebbe piaciuto incontrarlo per fare due parole, ma in quel momento lì non avevo particolari mire o intenzione, per cui lui mi rispose praticamente subito dicendomi: ah, che piacere Matteo, ma vuoi venire a lavorare con noi? E quasi un po' spiazzandomi, no? E io gli dissi: va, adesso cominciamo a vederci, poi vediamo se c'è qualche opportunità. Da lì, dopo una settimana, ci incontrammo e nacque un po' l'opportunità di fare delle attività per loro, inizialmente un po' ridotte, quindi con la partecipazione di alcune apparizioni a Race Anatomy, che è il loro programma, quello post, no, post Gran Premio, perché di base la squadra loro era già formata. All'epoca c'era Luca Filippi, c'era Davide Valsecchi, e oggettivamente non c'era neanche spazio, no? E dopodiché, poco a poco, con l'intuizione di Carlo, che è un grande uomo di televisione, cioè sa, diciamo così, fare televisione, sa che cosa serve a una trasmissione per renderla completa, si inventò questo spazio della Sky Sport Tech Room, perché voleva un po' andare a toccare determinati argomenti tecnici, ma senza avere un ingegnere, perché la cosa più facile per loro era prendere, come avevano avuto negli anni precedenti, un ingegnere di Formula 1 e fargli spiegare determinate cose, ma volevano un linguaggio un po' più semplice, volevano un qualcuno che le avesse vissute, che le sapesse, ma che non le raccontasse con la terminologia complicata o che può avere un ingegnere, ma che provasse a essere un po' più facile per tutti. E da lì nacque la Sky Sport Tech Room, che poi si è evoluta, perché adesso quest'anno marca il 12° anno che sono a Sky, e quindi da lì poi si è tutto evoluto, il mio lavoro si è evoluto, quindi ovviamente faccio cose diverse a quelle che facevo 12 anni fa, faccio alcune cose in più, alcune cose in meno, però insomma si è evoluto tutto.
2: Mi hai risposto benissimo, ho capito.
10: No, benissimo, anche perché
2: non pensavo che era nata così la collaborazione, però vedi, anche Carlo Vanzini ci ha visto lungo, perché sai, bravi. Tra l'altro, per farvi capire quanto il pubblico ama il nostro Matteo Bobbi, noi abbiamo recuperato questo video.

0: Monza, no?
1: Sì,
0: Proprio Monza
1: Monza, no?
0: 2025.
1: Sì, 25 l'anno scorso, dopo il traguardo, ero sul retropodio. E, sì, no, il pubblico italiano è sempre molto, molto carino e devo dire che da questo punto di vista mi sento fortunato perché mi arriva sempre, diciamo così, il calore del pubblico e delle persone, per cui onestamente mi danno anche tanta, tanta energia alla fine, per cui
0: A tal
1: mi rendono
0: proposito,
1: felice.
0: Sofia Matteo ha da farti una domanda su dopo aver visto questo video. Giusto,
2: Io?
0: Teo?
2: Un attimo, hai preso alla sprovvista. Della domanda, un attimo.
0: La domanda è che quando la gente ti ferma oggi, preferisci essere ricordato più come campione del mondo FIA GT o come volto di Sky Sport Formula 1?
1: Metto la terza. Mi piace più essere ricordato come una persona che ha la stessa passione loro, perché poi alla fine è quella roba lì. Io
0: Bella
1: continuo a
0: risposta,
1: rimarcare. Io
0: bella
1: rimarco
0: risposta.
1: su quello perché poi pilota, non pilota, e televisione, non televisione, cioè io credo che quello che ci unisce a tutti noi, e posso penso a parlare anche a nome vostro, è la passione che abbiamo per questo sport qua.
0: Esatto.
1: Poi ci sono mille, mille ruoli e non ce n'è uno più importante dell'altro, quindi siamo tutti fortunati, per cui io quando mi fermano io mi metto a parlare. Io mi metto a parlare della passione, per cui parliamo, ma è meglio quella macchina, è meglio quell'altra,
0: Ah, e questa è la tua
1: parliamo.
2: forza, Matte, che arriva veramente a tutto il pubblico, perché
0: Come
2: proprio
0: poi è
2: si
0: Carlo
2: sente.
0: Vanzini così, perché
1: Certo.
0: io ho fatto degli
2: Sì.
0: eventi con Carlo, lui è uguale, cioè si mette a parlare, lo vedi
2: Sì.
0: proprio che la sua vita, la
1: È
0: Formula 1.
1: così, ma
0: E il successo è questo, infatti, che hanno tutto questo successo, perché hanno passione, sono spontanei, si vede, arriva, la gente apprezza queste cose.
1: è così, guarda, noi è un lavoro, ovviamente è un lavoro ed è anche un lavoro che ti toglie tanto, no? Nel senso che quest'anno io poi faccio anche tante altre attività, no? Collaterali, diciamo così. E quindi io quest'anno ho una media di 6 giorni al mese a casa, quindi è evidente che è un qualcosa che a volte non è facile perché sei perennemente in giro, però io dico sempre che siamo innanzitutto fortunati, ripeto, ad avere un lavoro che poi torniamo sempre lì, è la nostra passione. Ma noi quando siamo via, nella nostra squadra, in quella attuale, ma anche in quella precedente, noi ci divertiamo. Cioè
0: Vabbè, certo.
1: noi lavoriamo, facciamo 12 ore al giorno in pista, no? Ma noi ci divertiamo perché noi ci prendiamo in giro tra di noi. Cioè, io mi diverto, non è che quando sono stanco perché fisicamente sono stanco di viaggiare, ma non sono mai mentalmente stanco perché faccio una cosa che mi piace da matti.
0: Tra l'altro, per farvi capire come si divertono in casa Sky Sport Formula 1, questo è un video che vogliamo farvi vedere.
2: Spettacolo.
3: No, Matteo, scusate. Oscurate Matteo Bobbi. Oscurate Matteo Bobbi. Ci sono delle famiglie, dei bambini, ci seguono Matteo.
4: Siamo a Miami, Carlo, tutto è permesso.
3: No, noi siamo a Miami,
4: Vabbè,
3: Matteo.
4: fammi finta di essere lì, dai.
3: No, no, Matteo, no,
4: E mia mamma
3: Matteo.
4: crede che
3: No,
4: sia lì.
3: Matteo.
2: È spettacolo questo video.
0: Ci
1: Era il
0: sono.
1: primo anno. Credo il primo anno in cui c'è stato il Gran Premio di Miami, in cui tutti loro erano a Miami, mi avevano lasciato a casa e ho detto almeno fatemi godere la canzone di Miami perché siete tutti lì e io non ci sono. Quindi
0: Ma
1: è
0: perché
1: stato
0: tu spesso comunque rimani a Milano, giusto?
1: un.
0: Quest'anno
1: Adesso
0: meno.
1: meno, nel senso che ci sono stati 2 anni nei quali sono stato, sì, 2 o 3 anni nei quali sono stati principalmente a Milano, uno perché c'è stato il momento del Covid e in cui eravamo molto più spesso a Milano e poi perché all'inizio diciamo che questo ruolo implicava che io fossi sostanzialmente a Milano. Adesso con la nuova squadra sono più volte, diciamo così, in pista e
0: In
1: quindi
0: trasferta.
1: in trasferta, quindi esatto, sto viaggiando di più.

0: E comunque anche occupandomi poi della parte tecnica, oggettivamente è importante che io sia X numero di volte in pista a vedere realmente la macchina e ad apprezzarle, non so, quando fanno delle modifiche o a parlare con gli ingegneri, perché poi il nostro lavoro è fatto di informazioni, quindi se sei in pista, ovviamente riesci ad avere più informazioni.
1: C'è qualche team rispetto all'altro
2: Spiegami il
1: che...
2: regolamento Sauro di quest'anno.
0: Vai, vai,
2: Perché
0: Sauro,
2: forse arrivo
0: vai, vai.
2: dopo io. No, volevo dire... Vai, vai.
1: No, io volevo dire solo se c'era qualche team che ti ostacolava magari sulle informazioni quando tu sei in pista, sai che essendo un portavoce per il pubblico, sapere un po' le novità che un team porta o no. Ci sono qualche team più o meno che ti mette dei bastoni tra le ruote?
0: Allora, ostacolare non è probabilmente la parola giusta. Ci
1: Giusto.
0: sono, diciamo che ci sono dei team che agevolano di più
1: Ah,
0: rispetto
1: ecco.
0: ad altri. Questo sì. Sicuramente ci sono dei team che magari ti danno un po' più una mano, altri che magari ti danno soltanto l'imbeccata e poi devi essere un po' tu bravo ad andarci dietro e a capire. Però devo dire la verità che sono tutti, poi sai, dopo tanti anni, le persone con le quali parli capiscono anche il tipo di persona che sei, per cui ci sono delle volte che ti vengono dette cose, noi diciamo a microfoni spenti, no? Cioè che non possono essere divulgate. Quindi quando poi alcuni personaggi dei Teen Film 1 prendono fiducia e sanno e capiscono che ti dicono una cosa sensibile, tu non la dici. E poi prendi fiducia e magari ti raccontano altre cose che invece puoi dire, e quindi è più facile da quel punto di vista lì. Maro, devo dire che ho un bel rapporto un po' con tutti i team.
2: Tra l'altro, stiamo guardando delle immagini di Matteo Bobbi prese direttamente dal suo canale ufficiale di YouTube, che io vi consiglio di iscrivervi perché nel post Gran Premio di dopo ogni gara Matteo Bobbi fa un bel punto della situazione. Quindi per tutti gli appassionati Matteo Bobbi su YouTube potete vedere tutti i video post gara, alcuni li fai proprio anche direttamente dalle piste, giusto Teo?
0: Sì, va, io anche qua, sai, ci sono degli YouTuber che sono molto bravi e fanno tutti i montaggi, delle cose fatte molto bene. Io ho fatto questo, diciamo così, canale YouTube un paio d'anni fa perché è un modo un po' per avvicinarmi al mio pubblico con il quale magari in televisione hai dei tempi televisivi da rispettare,
2: Certo.
0: mentre invece qua magari puoi andare a un po' più ad approfondire alcuni temi e quindi i miei video, come vedi, io li chiamo sporchi, nel senso che li faccio col telefonino, girando nella pit lane, nel paddock dove sono, però mi sembra anche un modo per avvicinare magari le persone che mi seguono, che magari non possono essere lì in pit lane, per fargli vedere determinate cose in maniera così molto easy e spontanea.
2: Certo. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Matteo Bobbi non ha solo la passione per le macchine. E questo ce l'ha detto un grandissimo campione del motociclismo. Ascoltiamolo.
3: Parlare nello stanzino che noi microfoniamo a Rossi, eh? Vai Matteo. Lui peraltro Matteo è forte anche su un altro tema. Sì. No!
0: Allora lì è. Adesso vi racconto com'è arrivato, fa ridere perché.
2: Comunque una passione comune, Matteo, non sentirti solo.
0: Sì, siamo tutti appassionati. Diciamo, è una. È venuto carino perché quel video lì io ero al Mugello ospite di Sky, e quindi in maniera molto, molto easy. E come vedete, io sono milanista, ma in quel momento ho una maglia della Juventus addosso. Ma per un motivo, siccome io da lì a pochi minuti sotto avevo i pantaloncini, perché andavo a correre in pista con il telemetrista del compagno di Valentino Rossi, con il quale andavamo a fare un giro della pista del Mugello per allenarci di corsa. Per cui io entro nel box di Vale e in quel momento lì c'è Guido che è in diretta, che sta intervistando Vale. E quindi io cerco di non farmi vedere inizialmente, Guido mi chiama dentro e viene fuori sta roba qua, perché Vale non era, gli è uscita così, no? E vale.

0: Abbiamo
1: sapeva
0: svelato il
1: probabilmente,
0: perché.
1: non sapeva di essere in diretta, Vale, perché pensava che fosse una registrata quella. Quindi gli è uscito così e quando poi ha visto la reazione di Guido, ha capito di essere in diretta. Io avevo lasciato, non avevo il telefonino con me, vado a fare il giro di pista, neanche ci pensavo più. Quando riprendo il telefonino, avevo il telefonino invaso da miliardi di messaggi perché era in diretta sta scena.

0: di gestire il pilota, riesce a guidare ancora distinto oppure rischia di diventare un gestore di sistemi, nel senso un po' troppo meno impulsivo, insomma, deve pensare a troppe cose.
1: Allora, diciamo che è cambiato un po' anche che cosa un pilota è chiamato a fare. Prima era, diciamo, magari chiamato solo a massimizzare quella che è l'aderenza a disposizione per essere il più veloce possibile. Ora, per essere il più veloce possibile, non basta solo usare tutto quello che la macchina ti offre in termini di grip, ma bisogna anche sfruttare un po' quello e massimizzare quello che la macchina ti offre in senso energetico, no? Di energia elettrica. Sicuramente è un qualcosa che a noi magari non fa impazzire, però questo non significa che i piloti siano meno, come dire, meno bravi nel massimizzare le cose. Alla fine, come vedete, sono sempre i più bravi che riescono ad emergere, però diciamo che hanno molti più parametri da secondare per far sì che la performance arrivi. Quindi non basta solo frenare tardi, passare veloce in curva, accelerare presto, ma c'è tutta una serie di cose che devono fare che è veramente tanta. Per cui sono dei multitasking ormai i piloti, perché guarda, ho avuto l'opportunità di essere nel box Mercedes nell'ultimo Gran Premio, perché abbiamo fatto e stiamo facendo un servizio con loro, quindi avevo la radio, diciamo che sentivo tutte le comunicazioni tra Kimi, suo ingegnere, e tutte le comunicazioni con gli altri ingegneri. E ti devo dire che non è banale correre a quella velocità, ricevere tutte quelle informazioni, dover dare tutte quelle informazioni e nel frattempo agire con il tuo volante e cercare di massimizzare quello che hai. Per cui sono comunque degli atleti di un livello altissimo. Poi i tempi cambiano e sono chiamati a fare cose diverse. Però non è che siano meno di prima o più di prima.
0: Ascolta Matteo, adesso abbiamo una serie di domande, sono tante, botta e risposta.
1: Vai.
0: Dove si riesce? In alcune puoi dilungarti un po' di più, però velocissimamente. Come si prepara un weekend di Formula 1? Da dove inizi il tuo lavoro il lunedì che precede il Gran Premio?
1: Sì, allora il lunedì che precede il Gran Premio io parto da un'agenda che ho scrivendomi quelle che sono le caratteristiche dei circuiti, che ovviamente sono sempre le stesse da anno dopo anno, ma è un qualcosa che faccio per rimettermi mentalmente in quel circuito lì. Vado a vedere un po' tutte le statistiche varie e poi vado a concentrarmi su quelle che sono le informazioni che ho riguardanti le modifiche che andranno a portare. Quindi faccio un po' tutto il classico giro di telefonate con, diciamo, le persone che ho all'interno dei team. E poi la prima cosa che faccio quando arrivo in circuito è andare a verificare che queste informazioni con i miei occhi siano corrispondenti alla verità. Hanno portato quell'ala, hanno portato quel fondo. Quindi parte tutto da un lavoro fatto dalla scrivania in cui sono adesso di analisi dell'anno precedente del Gran Premio che si andrà a toccare.
0: Ok. Quanto tempo dedichi allo studio dei dati, delle telemetrie, delle novità tecniche prima di andare in onda?
1: Abbastanza tempo, adesso quantificartelo è difficile, però tempo, sicuramente ore, soprattutto perché poi dobbiamo decidere cosa mandare in onda. Ovviamente i dati che abbiamo sono molto di più di quelli che poi mandiamo in onda e quindi bisogna fare una selezione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione e mi devo confrontare con diciamo tutto il team di Sky.
0: Ecco, a tal proposito, quante persone lavorano dietro una diretta televisiva di Sky, indicativamente?
1: Guarda, ti direi, a parte i nostri, le persone che andiamo in onda, dietro abbiamo circa una ventina di persone, almeno.
0: Quindi una trentina, via. C'è
1: Sì.
0: una telemetria o un dato che guardi sempre durante una gara?
1: Non particolarmente una, diciamo che da italiani tendiamo sempre a mettere nel nostro racconto almeno una telemetria o un'analisi che riguardi la Ferrari, per ovvi motivi, no? Siamo italiani, la maggior parte del pubblico, dai nostri dati, tifa Ferrari, per cui è giusto, lato nostro, dargli delle informazioni e fargli cercare di capire a che punto è o in che situazione si trova la Ferrari.
0: Matteo Bobbi invece per chi strizza l'occhio.
1: Per Kimi Antonelli.
2: Chi mi ha

0: E potevi pensare, io almeno penso noi sì, che quest'anno, almeno fino a questo momento, poteva arrivare a questo punto, nel senso che diciamo si sta giocando il mondiale, ma con ampie possibilità di vincerlo.
1: Oggettivamente no, ho sempre riconosciuto il valore di Kimi perché ho la fortuna di conoscerlo, lui e la sua famiglia da tanti anni, però oggettivamente quest'anno ha sorpreso tutti per il livello. Cioè io ero sicuro che lui potesse arrivare a questo livello, ma non mi aspettavo che arrivasse al suo
0: Così
1: secondo anno
0: subito.
1: di Formula 1. Pensavo che arrivasse magari l'anno prossimo, più verso fine stagione che subito all'inizio. Devi
2: Posso fare due domande al volo?
1: certo.
2: Il pilota più completo e il sorpasso più bello del 2026.
0: Bravo, Sauro.
1: Urca. Allora, io pilota più completo tendo sempre in questo momento a metterci Max, perché ritengo che sia se guardiamo il menu, che cosa propone il suo menu, c'è tutto. C'è la velocità estrema, c'è il corpo a corpo estremo, c'è la qualifica, c'è la gara, c'è l'attacco, c'è la difesa, c'è tutto. E c'è soprattutto quest'anno un po' di più, ma di solito c'è una totale assenza di errori, no? Quest'anno qualche errore c'è stato, probabilmente alcuni figli di problemi alla macchina e il sorpasso ecco, una mia cosa, sono pessimo nella memoria. Quindi aiutatemi voi
2: Guarda,
1: su.
2: io ti dico quello da pilota, il sorpasso più bello. Mi dispiace perché per me, io ci ho passato anche la gioventù, un po' meno con Max, anche con lui ci ho passato un bel periodo, però quello che ha fatto Max domenica su Hamilton ancora non l'ho visto da nessuna parte.
0: Anche per me.
1: Ecco,
0: Esatto.
1: quello lì è molto bello, sì. Quello lì è
2: Devo
1: molto bello,
2: dire
1: sì.
2: che è un sorpasso non fatto dato da un surplus della macchina, ma arrivato da un'empatia, cioè sua, cioè tra lui e la macchina e il grip a terra dice io vado, gli ha lasciato un buco.
0: Ma ragazzi, in telecronaca, ho sentito che magari lui sì, non se l'aspettava, cioè non neanche l'aveva pensato di fare questo sorpasso, ma poi con la scia e tutto è arrivato lì e ci ha provato. Secondo me, uno come Max, vedendo l'opportunità, ci aveva pensato di farlo. Poi che riusciva è un altro conto, perché comunque trovavi Hamilton davanti, ma quello che ha fatto, ragazzi, è tanta roba.
3: Senti, Teo.
1: Sì, no, sono d'accordo con Sauro, comunque con Matteo perché è stato un sorpasso pazzesco e ripeto, il Max è un pilota allucinante a dir poco.
3: Durante una diretta ti è mai scappato un commento che insomma ti saresti voluto rimangiare?
1: Non che, beh sì. Uno sì, non volevo toccare quel tema, però sicuramente quello che è diventato famoso, quel commento, no? Poi senza entrarci troppo, però quel momento lì sicuramente sì, perché potenzialmente è stata una mancanza di rispetto verso una parte del pubblico, quindi sì, ma a parte quello ti dico di no, ma c'è stato un momento nel quale ho dovuto realmente mordermi la lingua, che è stato post Abu Dhabi 2021. Quindi con quanto successo, diciamo,
3: Per il mondiale.
1: Michael Masi, Hamilton, quel momento lì è stato oggettivamente difficile perché se esprimevo tutto quello che pensavo con quello che sentivo in quel momento, probabilmente sì, non era buono.
0: Per te, Matteo, Hamilton 8 mondiali? Per
1: Sì.
0: me sì.
1: Sì, ma non perché
0: Non per
1: sia,
0: togliere a
1: non
0: Max,
1: perché,
0: però.
1: esatto, non perché quell'anno lui se lo sia meritato di più di Max, perché io l'ho detto tutto l'anno, vinceva Max o vinceva Lewis, entrambi erano i degni campioni del mondo, però secondo me l'episodio, nello specifico del finale di gara di Abu Dhabi, è stato completamente una catastrofe, secondo me.
3: Ti ricapita di riguardare le gare per insomma capire anche dove poter migliorare, cosa potevi dire di più, cosa potevi dire di meno?
1: Sì, lo faccio. Allora, all'inizio, i primi 4-5 anni lo facevo sempre. Adesso non lo faccio sempre, anche perché c'ho meno tempo a disposizione, però lo faccio. Quando mi capita di essere a casa e di sentire, lo tendo a farlo, anche perché c'è una cosa che è molto viva in noi che facciamo questo lavoro, cioè appena hai fatto un intervento televisivo, ti sembra in quel momento magari che poteva essere meglio, che o ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio e tu quando finisci quell'intervento sei convinto che sia venuto malissimo. Poi te lo vai a risentire e da spettatore sul divano dici era perfetto o comunque era quello che io volevo dire. Esatto, per cui tante volte questo mi aiuta, perché ma questo vale un po' per tutti i lavori. Quando sei dentro hai una percezione, quando sei fuori ne hai un'altra. Quindi mi aiuta un po' ad avere la visione un po' da fuori.
3: E senti, Matteo, qual è il pilota che ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe sederti un'ora a leggere la telemetria o parlare di gare, insomma, anche di tecnica, visto che poi è il tuo pezzo forte?
1: Mi piacerebbe farlo con Max, perché mi piacerebbe farmi raccontare da lui determinate sue caratteristiche o perché fa certe cose o mi piacerebbe sentire il suo punto di vista su certe cose.
3: Beh, può capitare, no?
1: Sì, non è facilissimo, ecco, arrivare a fare queste cose con loro, però sì, perché no? Però lui è uno di quelli che cui mi piacerebbe.
3: Voi avete qualche domanda, ragazzi?
2: No, io
0: Vai, Sauro.
2: No, io ero curioso di sapere, visto che abbiamo visto i due aspetti, no? Delle persone, perché ancora in Formula 1 ci sono persone con o piloti con un'esperienza tale ventennale, tipo guarda Fernando Alonso, e abbiamo un fresco Kimi Antonelli, no? Le differenze mi piacerebbe da sapere da parte di Matteo quando li incontra in pista, cioè al di là dell'esperienza di Fernando e quella di Kimi, come si presenta, come si pone, è sempre...
1: Allora, sono tutti gentili, poi con Fernando, Sauro, abbiamo sicuramente un rapporto, no, di lunga data, eccetera, per cui sono, devo dire la verità, sono tutti molto gentili. Poi hai citato due piloti, Alonso e Kimi, che sono agli antipodi, ma con entrambi ho un ottimo rapporto. E sicuramente Kimi rispetto a Fernando ha un'energia diversa ed è un'energia contagiosa. Kimi è una bomba atomica di energia positiva ed è veramente complicato non voler bene a Kimi o perché immediatamente ti prende. Fernando chiaramente è una persona con un carattere diverso ed è plasmato ormai probabilmente anche da 20 anni di questo lavoro, per cui magari ti trasmette un livello energetico diverso, però devo dire la verità, sono entrambi molto, molto gentili, per cui non, da questo punto di vista sì.
2: E ciao, come lo vedresti, scusate un attimo, come lo vedresti Alonso in una Mercedes oggi? Ancora la testa di fare davanti oppure...
1: allora piano non andrebbe, piano non andrebbe di sicuro, però poi sai, è sempre difficile fare questi giochi di no. Come vedresti. Secondo me adesso con il livello di forma che sta ottenendo Kimi, insomma, viene difficile per tutti, o per molti stargli davanti, perché comunque non dimentichiamoci che Russell è un pilota che è andato sempre molto forte e che numeri alla mano negli ultimi anni di convivenza con Hamilton, insomma, lo ha messo al suo posto, per cui io credo che il Kimi in questo momento non ha nulla di meno rispetto a nessuno. Poi dirti Max farebbe di più, Max farebbe di meno, non lo so, bisognerebbe trovarsi.
0: Il problema di Russell, soprattutto quest'anno, secondo me, oltre che si lamenta troppo, ma sta soffrendo, secondo me, ultimamente tanto Kimi. E quindi,
2: secondo lo me,
0: normale, però non pensavo così, Sauro, sai? Non pensavo che un Russell riusciva a soffrire così tanto.
2: Ma Matteo, ce l'ha spiegato adesso Matteo praticamente, il gioco di parole, no? Sì. Ha un'energia interna oggi, chimiche, è inutile dire, qualsiasi cosa fa gli viene bene perché l'energia è proprio lui, è così, ma lo è stato fin da piccolo. Io la prima volta che l'ho visto all'Ificat. All'Ificat era un cigno che era alto un metro, mi ricordo, e lo vedevo che non arrivava neanche a vedere davanti e andava con un'energia incredibile. Perciò,
0: guarda, ragazzi, questi piloti nascono poco, si vedono a carte. L'esempio è un Nyck de Vries, che poi magari ha fatto un altro tipo di carriera, ma era...
3: dei problemi, Matteo, non ti sentiamo più? Non ti sentiamo, Teo. Vabbè, Matteo, chi vincerà il mondiale in questo 2026?
1: Urca.
2: Ok.
1: vado col cuore, dico Antonelli.
3: Ok, perfetto ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, poi Matteo Bobbi deve scappare. Se non avete un'altra domanda super super da fucsia, come direbbe il nostro Carlo Vanzini, lo lasciamo andare.
2: Guarda, io me la tengo per la prossima volta, perché lo vogliamo rivedere poi a fine anno, quando riapriamo la busta di chi ha vinto il mondiale, perché dai, è bella lotta, se la Ferrari è una bella lotta, anche perché a Genève poi bisogna spiegargli che una cosa vale l'altra.
1: Vediamo.
3: sicuramente è un mondiale che non ci sta facendo annoiare, dai.
1: No, però voglio sapere i vostri certo, se no
3: io dico lo stesso che hai detto tu, Matteo.
2: Guarda, a me fa piacere che vinca Kimi, perché è un ragazzo che lo merita, è una famiglia che la merita, è un contorno che merita proprio questo, ed è per noi italiani è un plus in più, cioè una cosa, ma almeno io non l'ho vissuta. E penso neanche voi di aver vissuto magari un italiano che vince un mondiale in Formula 1, però devo dire che la Ferrari mi crea ancora emozione, perciò sono lottato come lo è lottato anche Marc Cher. Via.
1: È bene, io certo.
2: Tifo per entrambi, poi ripeto, in Ferrari c'è Hamilton, e perciò abbiamo passato una vita insieme quando eravamo nel kart, e dall'altra parte c'è Kimi, l'ho visto solo crescere, ma con tutte le sue qualità e tutte le sue doti, perciò dov'è se lo merita, e speriamo che porti a casa quello che sta facendo.
3: Il meglio. Il nostro Kimi. Bene ragazzi, io direi che è stata una super puntata. Matteo, sei stato veramente gentilissimo.
1: No, grazie a voi ragazzi. Grazie
0: Matteo.
2: Grazie.
3: Siamo veramente super super contenti. Io vado a ringraziare Matteo Traini, Ole Vincole Capoto.
0: Ciao ragazzi.
3: Il nostro Mughini,
2: ciao a tutti, ciao ragazzi.
3: E il nostro super dalla Sky Sport Crew, Matteo.
1: Grazie a voi, ciao ragazzi.
3: Alla prossima ragazzi, voi continuate a seguire le frequenze di GoTV, a settimana prossima, ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.